Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

è la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Abbiamo un piano.

0: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai!
5: Reggetemi forte!
1: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
1: Modalità cane?
3: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
6: Cosa sappiamo su Col Reed?
7: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
6: Che fine ha fatto?
7: Se ne sono perse le tracce.
8: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
9: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
10: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
1: Tu che cazzo sei?
8: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
10: È in trappola.
8: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
9: Tu che cazzo vuoi?
8: Vendetta.
7: Chiamata di soccorso.
6: Il codice?
7: Attacco, signore.
6: Un attacco.
11: Perché è venuta da me oggi?
12: Non ho mai avuto un orgasmo.
11: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
12: Non funziona.
11: Imparare a lasciarsi andare.
13: Sì, sì, sì!
11: Lo dica forte e chiaro.
12: Io voglio godere.
11: E ne parli con suo marito.
14: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
12: No.
15: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
16: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
17: No!
16: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
18: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
16: Il primo regalo fatto a tua madre.
15: Le piaceva quando le costruivo le cose.
12: Mi sta costruendo un sex toy.
19: È una battuta?
12: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
16: Vedi che succede se lo strofini?
12: Sì.
16: Serve un nome.
12: Lo posso provare?
17: No!

0: Usa questo.
1: Metti subito giù quel caso.
2: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
3: Concentrati su cosa piace a lei.
4: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.

0: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa? E sarà Digger a tirarci fuori da lì!
3: Adesso, cazzo, andiamo!
7: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
8: Ma è successo!
3: Madre natura ama vincere!
9: Tu salverai il mondo!
6: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
10: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo! Creiamo la storia.
11: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
12: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
6: Bang, bang, bang!
12: Woo! Woo!
3: Bella sensazione, vero? Bravissima.
13: Immagino che avrai delle domande.
9: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
13: Vuoi davvero saperlo?
14: Lei è Verdi.
13: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
14: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
13: Tu sei l'unica che può farlo.
9: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.

0: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
4: Si gira.
3: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
5: Cuori senza età, bello.
3: Benvenuti su Come rapinare una banca.
6: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
7: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
6: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
7: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
8: Ehi, capo!
9: Oh mio Dio, congratulazioni!
7: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
9: Tieni, sono per il college.
6: Perché continuare a rischiare?
7: Non lo fanno per i soldi.
6: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
10: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
7: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
11: Finiamo il lavoro.
7: C'è uno schema ricorrente.
6: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
7: Cos'è, un inseguimento?
12: No.
6: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto!
13: Siete quelli di Come rapinare una banca?
9: Sì!
13: Io amo il vostro show!
9: Grazie che ci segui!
14: Solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
15: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
14: Bovino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
15: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
14: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
9: Non ci credo, l'hai preso.
14: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
16: Vieni qui. E quello cos'è?
17: È un tappeto.
16: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
17: Oh mio Dio.

0: Ti ricordi di Pineok?
1: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
2: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
0: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Hai della tequila?
0: Joe, metti un po' di musica.
1: Che musica ti piace, Oak?
2: Che genere è, Shady?
1: Che genere è, Shady?
2: Lei lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
1: Che sta succedendo?
3: È una cosa da pazzi!
0: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
1: L'hai sentito in un podcast?
0: Sì, e allora?
2: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi?
0: Noi?
1: Anche io.
0: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Salve.
1: Ti aiuto io, aspetta.
0: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
2: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
2: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
3: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
3: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Ti sei rubato il malloppo.
9: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
10: Io di questa storia non so niente.
11: Se ti rivedo ti ammazzo!
12: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
13: Renzo Invernizzi,
14: detto il salamandra.
15: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
16: E le la devo se è sotto copertura?
15: Quasi, investigatore privato.
17: Mi manda il collocamento?
18: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corni negativi, il sale della vita.
19: Diego Viani,
20: sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
21: Omicidio?
22: Lo c'entro, sono solo lo stagista!
23: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
26: un vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
29: Ma che è?
30: Mamma, adesso ti devo lasciare.
31: Io sarei il coglione.
32: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
33: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
34: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
35: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
36: Un attimo. Pronto, mamma?
37: Ti posso richiamare io?
36: Come hai fatto a trovarci?
34: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
38: Dove sono i 5?
39: No,
38: miliardi in lingotti d'oro!
40: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
41: Me la ricordo.
40: Dammela.
41: Eh no.
40: Dammi sta scatola.
41: L'ho nascosta.
40: Bel nascondiglio.
42: Come si sente oggi?
43: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Candy.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro Reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.

0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
1: Mamma, resto a casa.
3: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
5: Ah.
0: Scusa.
5: Sono Owen.
0: Ali.
5: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
5: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
5: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
5: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
5: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
5: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.

0: c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
2: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
3: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
0: wild called to be. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
4: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
3: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
3: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
5: Scusi, qual è il suo nome?
3: Anthony Bourdain.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

yourself this. What are you doing it for?

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali.

0: che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley

0: Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito

0: web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero, e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto. Nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro a

associato dell'Unione, una partnership che la Presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato, a

0: significano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino, finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio, debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

Buongiorno Taranto, buongiorno per questa nuova puntata dell'edizione estiva della nostra trasmissione di apertura di Cittadella Radio e TV. Buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio in cabina di regia. E ci occuperemo questa mattina della crisi dell'Ilva e non possiamo fare diversamente. Ieri è stata una giornata convulsa con l'incontro a Palazzo Chigi, sembrava tutto pronto, con il governo pronto a emanare un decreto di sostegno per evitare i licenziamenti soprattutto dell'indotto, e poi invece è arrivata la notizia che la Cassazione ha fissato l'udienza per discutere il ricorso di Ilva al 20 ottobre, quindi prima della data indicata come termine ultimo per lo spegnimento dell'aria a caldo, e questo potrebbe rimettere tutto in gioco. Ma vediamo cosa scrivono i principali quotidiani pugliesi. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, titolo d'apertura: aria a caldo, un finale da riscrivere. Le aziende dell'indotto sospendono i licenziamenti di 2.500 operai, questa infatti è l'altra novità di ieri. Il deputato Iaia verso la nomina a commissario per la reindustrializzazione, anche se Iaia poi ieri sera ha chiarito che al momento non c'è alcuna nomina nei suoi confronti. Ricorso in Cassazione il 20 ottobre, slitta la decisione sulla chiusura, il governo congela il decreto. E per quanto riguarda la cronaca, caporalato shock, il bracciante buttiamolo via, 6 arresti e 19 indagati, 6 persone sono finite ai domiciliari, tra cui un ex carabiniere. Tutto ciò nell'ambito di un'inchiesta sul caporalato tra Matera e Taranto, le misure eseguite su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto. Passiamo a Repubblica. E allora anche Repubblica titola sul caporalato: 6 arresti a Taranto, il bracciante è caduto, buttalo via. Un ex carabiniere era complice. E poi l'allarme a Manduria, maxi rogo nelle campagne, distrutte 28 auto, l'ipotesi di un deposito abusivo. Il caso, il prete celebra messa sulla statale 100 a San Basilio, Mottola, che è un tratto di strada scenario di incidenti spesso mortali. Questa strada, ha detto il parroco, è un cimitero. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, guerra legale, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi, il governo congela i piani di aiuto. E poi il commento: fare acciaio a Taranto può essere ancora possibile. Il commento di Lorenzo Ferrara. A Ginosa, i braccianti trattanti come schiavi, arrestati 6 caporali. Andiamo adesso all'edicola. Ex Ilva, la partita non è ancora finita, il governo si prende un altro mese, i commissari dell'acciaieria stanno per chiedere di nuovo alla Corte d'Appello una proroga alla produzione in attesa del ricorso d'urgenza in Cassazione che sarà discusso il 20 ottobre, fermati per ora i licenziamenti. Ancora un titolo sul caso, sull'inchiesta per caporalato, stranieri sfruttati nei campi, 6 arresti. Voli civili. Parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, è scontro tra i sindaci perché è intervenuto anche il sindaco Bitetti a rivendicare il diritto di Grottaglie, dell'aeroporto di Grottaglie, ai voli di linea, ai voli civili. Andiamo adesso a Quotidiano. La Cassazione anticipa l'udienza, ex Ilva sospesi i licenziamenti, questo è il titolo d'apertura. Ricorso sull'aria a caldo, l'esame il 20 ottobre, arriva la cassa in deroga per l'indotto. E come dicevamo prima, c'è l'intervento del sindaco Bitetti per l'aeroporto. Grottaglie, dice Bitetti, da aprire ai voli commerciali. Si ferma lo spegnimento in attesa di decisioni. E poi ancora il titolo sugli arresti per caporalato, stranieri sfruttati nei campi, 6 arresti, il carabiniere in pensione tra i complici. Rogo nella notte, l'altra notizia di cronaca, distrutte decine di auto, giallo sulle cause, indagini in corso. Adesso linea alla regia e tra poco torneremo a parlare di ex Ilva, ma sotto una prospettiva particolare, vedremo quale.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Cittadella Visual Radio TV.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Di nuovo in studio per parlare della crisi dell'Ilva, ma lo facciamo sotto una luce particolare, cioè lo scontro che si è acceso sui social, in particolare con parole davvero di grave violenza nei confronti dei lavoratori dell'Ilva e dell'indotto. Ne parliamo con la collega Maristella Baggiolini. Buongiorno Maristella.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Enzo.
0: Maristella, allora, tu hai pubblicato anche alcuni estratti di queste parole, di queste frasi ingiuriose, cariche di odio, di disprezzo verso i lavoratori. Perché secondo te è riesploso questo clima che ci riporta indietro di tanti anni, di quando proprio nel 2012 esplose la vertenza Ilva? Perché secondo te?
1: Allora, prima di tutto quegli estratti sono estremamente bonificati perché le minacce di morte ho preferito non replicarle perché o di malattie congiunti ho preferito non replicarle per non alimentare ulteriormente il clima di tensione. Credo che ci siano due fattori fondamentali. Il primo è un fattore di manipolazione sociale. Noi dal 2012 viviamo in una condizione di manipolazione proprio delle menti. Perché se di fronte a un problema così complesso come quello del siderurgico di Taranto, con le sue implicazioni sulla salute, l'ambiente e il lavoro, tu proponi una soluzione semplicistica per cui per tanto tempo dici che è facile, che si può chiudere, che tutti gli operai verranno impiegati nelle bonifiche, che l'equazione è semplice, vale a dire sostituisci l'impresa, l'industria con il lavoro nelle bonifiche, vuol dire che stai offrendo una soluzione semplicistica, anche se tutti quanti vorremmo ovviamente respirare un'aria nuova e pulita, e lo dico senza infingimenti, senza possibili cattive interpretazioni. Quell'aria a caldo inquina, quello stabilimento inquina, è in dubbio, cioè nessuno lo mette in dubbio. Ma se tu racconti che tutto quanto è semplice, chi si frappone tra te e questa visione così idilliaca della soluzione del problema è un assassino, uno che non ha mai bambini, un nemico di Taranto, un nemico pubblico e tutto quanto il resto. C'è questo dato, diciamo, di manipolazione che, devo dire la verità, in questi anni non so quanto sia stato fatto consciamente o inconsciamente, ma anche chi pensava di sovvertire il sistema raccontando questa verità in realtà si è fatto del sistema un elemento funzionale, perché sì, poi ci abbiamo visto.
0: Diciamo che chiaramente che ci sono stati movimenti e partiti politici che ci hanno costruito sopra dei successi elettorali attraverso questa narrazione. Sì.
1: Esattamente. Poi c'è invece il dato, diciamo, un pochettino più filosofico, antropologico, vale a dire quello che Hobbes, io lo dico ieri scrivendo questo mio post, Hobbes il filosofo, parla, di cui parla Hobbes nel Leviatano. Leviatano è una figura mitologica della Bibbia che domina il caos, ma in realtà è lo Stato che si mette sopra per evitare che i cani in situazioni di crisi si azzannino gli uni contro gli altri. Quindi il peggior limite di questa vicenda è che in una condizione di povertà, di difficoltà nelle risorse, ci si azzanni tra i più poveri.
0: Cioè si scatena la guerra tra poveri, si scatena la guerra tra poveri e lo Stato, ovviamente, o chi decide, voglio dire, poi alla meglio, perché è molto più semplice poi riportare l'ordine in una situazione di guerra tra poveri.
1: Esatto.
0: Maristella, questa esplosione di chiamiamolo di odio, sì, o di disprezzo, può essere anche una risposta a quanti tra gli operai, tra i lavoratori nel lontano 2012 dicevano a chi invocava la chiusura: veniamo a mangiare a casa vostra?
1: Beh, sì, è normale che però da questo punto di vista, come si condanna chi propone soluzioni semplicistiche, si condanna anche chi pensa che le situazioni non possano cambiare mai. Cioè, quello stabilimento prevede la necessità che gli operai si formino in maniera differente.

0: mente, no? E si diano anche un'altra dimensione. Ma il problema è che in uno stato sociale non reale non attacco il più debole. Cioè, non tutti hanno gli elementi intellettuali, economici, personali per poter cambiare la propria vita. Resta il fatto che quella che molti chiamano bomba sociale, che in realtà secondo me è una bomba culturale, cioè vale a dire è un processo che in 14 anni non siamo stati in grado di scalfire neanche per un'unghia. È normale che si scateni tutto quanto, però io porto sempre l'esempio, scusami, ti rubo 2 secondi,
1: Sì.
0: porto sempre l'esempio della Cementir. La Cementir nata insieme all'Ilva negli anni 60, nell'ex Little Cedar. Nel 2021 la Cementir finisce la sua attività, i libri vengono portati in tribunale e fuori rimangono circa una cinquantina di lavoratori, quelli ovviamente rimasti. Lì c'è una bomba ecologica che andrebbe bonificata e che nessuno bonifica, e ci sono 45 lavoratori che non hanno trovato occupazione. Quindi io voglio dire che così semplice non è. E
1: E infatti,
0: quindi
1: e
0: anche
1: poi,
0: quando.
1: no, dicevo,
0: Dimmi, dimmi.
1: è proprio in questa fase, in cui il destino non solo dello stabilimento, ma soprattutto della città è davvero incerto, abbiamo bisogno di trovare elementi di condivisione e invece si finisce per scontrarsi e questo certamente non agevola un percorso di soluzione e di costruzione di nuove prospettive.
0: Sì, praticamente ci siamo divisi in bande, mentre dovremmo, al posto di prendercela in questo caso con chi è sopra di noi, mentre l'odio, il risentimento sociale andrebbe rivolto verso chi è sopra di noi, cioè chi non ha fatto il piano industriale, chi non ha messo in atto politiche industriali serie, chi procede a stento, vendita sì, vendita no,
1: Ci si
0: rimandamenti e
1: scaglia
0: così
1: contro
0: via.
1: l'anello debole della catena.
0: Si scala contro l'anello ed è il vero problema che è dal 2012 lo stigma che accompagna questa comunità. Questa comunità non riesce a fare sintesi, non riesce a fare massa critica,
1: Diciamo, non
0: per
1: riesce ad
0: cui.
1: essere comunità.
0: Esatto.
1: Grazie
0: Lei
1: Maristella. Grazie
0: grazie a
1: Maristella
0: voi.
1: Baggiolini per questo tuo intervento e questa tua testimonianza.
0: E speriamo di diventare comunità il più presto. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a te Maristella. E allora adesso linea alla regia, poi torneremo a parlare di Ilva sotto un profilo storico. Lo faremo con lo storico, appunto, Salvatore Romeo. A tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Torniamo in studio, parliamo ancora della vicenda Ilva, della complessa vicenda Ilva. E dopo aver ascoltato la collega Maristella Baggiolini, che ci ha dato uno spaccato sociale su quelle che sono le reazioni sui social rispetto a questa situazione, in particolare con riferimento ai commenti piuttosto sprezzanti nei confronti dei dipendenti dell'ILVA e delle imprese dell'indotto, questa volta diamo un taglio storico e lo facciamo con uno storico, appunto, con il professor Salvatore Romeo, che all'ILVA ha dedicato importanti studi. Buongiorno Salvatore. Abbiamo non è in collegamento Salvatore Romeo. Va bene, allora appena si ripristina il collegamento, appena Piero Caffio ristabilisce il collegamento con Salvatore Romeo, proveremo a dare un taglio storico politico a questa vicenda che si trascina da tanti troppi anni, che è esplosa nel 2012, ma in realtà i sintomi erano già precedenti. Ecco, Piero Caffio ci fa segno che Salvatore Romeo è in collegamento. Buongiorno Salvatore.
1: Buongiorno direttore.
0: E allora, possiamo parlare di fallimento, fallimento politico prima ancora che industriale, perché nessun governo è riuscito a venire a capo di questa situazione, forse si poteva agire per tempo, e oggi stiamo al tentativo di mettere toppe all'emergenza.
1: Beh, io ho parlato pubblicamente anche di un fallimento delle classi dirigenti italiane di fronte a questa situazione, perché chiaramente questo governo ha la responsabilità degli ultimi 4 anni, però prima ci sono stati altri governi di ogni colore, praticamente sostenuti, ognuno sostenuto da tutte le forze politiche che oggi sono in campo, che oggi siedono in Parlamento, e nessuno di questi è riuscito a trovare una soluzione definitiva a questo problema. Quindi sì, si può parlare di fallimento, anzi si deve parlare di un fallimento complessivo delle nostre classi dirigenti, e questo è un problema molto serio per il nostro paese.
0: Salvatore, dicevamo appunto, dicevi correttamente, un fallimento delle classi dirigenti, ma perché? Perché non c'è stata la capacità, o perché questa vertenza è davvero talmente complessa da non riuscire a permettere di intravedere una soluzione?
1: Sicuramente c'è un enorme livello di complessità, non ce lo possiamo nascondere, perché questa vertenza si inserisce in un quadro globale molto difficile per la siderurgia europea in particolare. C'è un problema di sovraccapacità produttiva, cioè si produce molto di più rispetto a quello che si consuma, e quindi la concorrenza internazionale è asprissima. C'è un problema di dazi. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno imposto alla siderurgia europea dazi del 25%, quindi altissimi. C'è un problema anche, se vogliamo, di trasformazioni tecnologiche. Ci sono operatori siderurgici in altre parti del

0: mondo che sono da questo punto di vista più all'avanguardia. Pensiamo agli indiani, pensiamo anche ad alcuni operatori della penisola arabica, i quali stanno rapidamente superando, diciamo, il paradigma tecnologico prevalente, cioè quello basato sugli altiforni, con nuove tecnologie, gli impianti di DRA, i forni elettrici, eccetera. Quindi sicuramente il quadro è molto complesso. A questo si aggiunge anche l'aumento dei costi dell'energia che si sono registrati negli ultimi tempi e che hanno colpito in particolare gli operatori europei. A cui però noi assistiamo negli altri paesi europei è che ci sono grandi imprese che sicuramente in difficoltà, però cercano tra mille difficoltà di effettuare dei processi di conversione, dei processi di ristrutturazione e di ammodernamento. In Italia non ci si è riusciti. Ecco, questo è il punto. Quindi su questo ci dovremmo interrogare. Qual è la differenza che c'è fra le classi? Quando parlo di classi dirigenti non mi riferisco poi soltanto a quelle politiche,
1: Ecco, ma
0: evidentemente.
1: infatti
0: C'è
1: stavo
0: anche un
1: per chiederti,
0: problema.
1: stavo per chiederti, la cosiddetta cordata italiana si è affacciata sullo scenario soltanto adesso. E
0: Esatto.
1: sa un po' di logica da avvoltoio, insomma, o no?
0: Io non so francamente quanto sia, come dire, quanto sia solida questa cordata. Prima di tutto perché appunto arriva alla fine quando diciamo buona parte dei giochi sono fatti, non si capisce bene quale sia la sua prospettiva industriale, cosa vogliono fare. Anche perché fra questi imprenditori troviamo, diciamo, operatori di segmenti di mercato diversissimi fra di loro. L'unico che opera nello stesso, gli unici che operano nello stesso segmento dell'ex Ilva sono Marcegaglia e Arvedi. Tutti gli altri operano per lo più nel settore dei laminati lunghi, che è completamente diverso da quello dei laminati piani in cui diciamo si trova l'ex Ilva. E quindi qual è il loro piano? Quali sono le loro idee? Al momento non hanno detto niente, hanno detto semplicemente che fanno una manifestazione di interesse, neanche diciamo un'offerta vera e propria, vedranno le carte e poi eventualmente decideranno. Quindi a me sembra un proposito estremamente vago e, come dicevi anche tu, estremamente tardivo.
1: Salvatore, che prospettiva intravedi, se intravedi una prospettiva in questo scenario che poi non manca di riservare i colpi di scena, come ad esempio l'udienza in Cassazione fissata al 20 ottobre?
0: Ma è molto difficile in questo momento decifrare le prospettive. Quello che però possiamo dire è che l'area a caldo dello stabilimento è gravemente degradata. Non a caso, negli ultimi mesi abbiamo avuto anche incidenti gravissimi, alcuni dei quali mortali. Ecco, c'è stata la morte di alcuni lavoratori. Quindi, così com'è, diciamo. Oggettivamente l'area a caldo non ha prospettive, cioè è un problema, è diventato ormai un problema tecnico, un problema industriale di primissimo piano. E poi abbiamo però anche, diciamo, si parla, ieri il governo stesso l'ha paventato per l'ennesima volta, la possibilità di installare impianti di DRA e di forni elettrici, ma anche qui quanto è realistica questa prospettiva? Anche perché lo stesso governo, solo qualche mese fa, ricorderai, ha prelevato i fondi che erano stati destinati a DRA Italia per costruire appunto questi impianti e li ha destinati ad altri impieghi.
1: E in ogni caso
0: Quindi con quali soldi?
1: occorrerebbero anni per costruire questi impianti che dovrebbero consentire una produzione a basso impatto ambientale. Quindi, cioè, è davvero indecifrabile, come hai detto tu, secondo me, giustamente.
0: Sì, è indecifrabile, però il problema è che ci troviamo di fronte a un governo che mi sembra continua ad adottare la strategia del coniglio dal cilindro, cioè ogni tanto ci presenta questi proclami, in qualche modo, diciamo, no? Che prospettano novità, che prospettano nuovi inizi, ma poi, come dire, ormai ci siamo abituati al trucco e questo atteggiamento non è più credibile. Però ieri una cosa importante e preoccupante è emersa sul piano invece occupazionale, quello che ha detto la ministra Calderone, poi l'incontro si è aggiornato a data da destinarsi. Però quello che ha detto la ministra Calderone è che di fatto gli ammortizzatori sociali sono garantiti soltanto fino all'inizio del 2027. E ha detto anche un'altra cosa, ha detto non crediate che gli ammortizzatori sociali saranno a vita, bensì i lavoratori, parliamo di persone intorno ai 50 anni, dovranno in qualche modo trovarsi un altro lavoro. Lei parlava che dovranno accettare delle offerte congrue, senza spiegare bene cosa significhi questo aggettivo estremamente ambiguo, altrimenti subiranno delle penalizzazioni probabilmente.
1: Penso che si riferisse agli incentivi all'esodo, penso, cioè ipotizzo che siano queste le prospettive. E comunque in attesa della vendita dello stabilimento dell'azienda nel suo complesso.
0: Bisogna capire bene qual è il piano, il loro progetto sul piano occupazionale, perché da lì passa il destino di migliaia di famiglie del nostro territorio, e sappiamo bene quale impatto drammatico potrebbe avere una perdita di redditi e di occupazione come quella su un territorio che già non se la passa benissimo.
1: Che già vive una condizione complessiva molto precaria. Grazie Salvatore Romeo, storico e importante ricercatore studioso sulle vicende dello stabilimento siderurgico di Taranto. Grazie Salvatore e buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata.
1: Linea a Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: della città. Domenico Palmiotti, buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno ai telespettatori.
0: Allora Domenico, proviamo a fare un punto su quella che è stata la giornata di ieri, una giornata piuttosto convulsa, cominciata con l'incontro a Palazzo Chigi e poi terminata con il colpo a sorpresa, l'udienza del 20 ottobre in Cassazione. Come possiamo commentare questa giornata dalla quale sembrava che dovessero emergere fatti concreti, invece di nuovo tutto congelato in attesa appunto del pronunciamento della Corte di Cassazione?
1: Cominciamo col mettere in ordine la giornata di ieri, che come hai detto tu Enzo è stata abbastanza intensa. Primo punto, che i licenziamenti nell'indotto sono per ora congelati, sono per ora sospesi. Perché? Perché il governo ha annunciato anzitutto la cassa integrazione in deroga per circa 4.000 persone dell'indotto, cassa che partirà dal 1 ottobre e andrà avanti sino al 31 dicembre, poi ci saranno, lo ha detto il Ministro del Lavoro Marina Calderone, altri due mesi nel 2027, sino a febbraio, in attesa poi di vedere il prosieguo con la legge di bilancio per il 2027. La misura per l'indotto, per la cassa integrazione all'indotto, è stata messa in campo proprio perché l'indotto, in vista della fermata dell'area a caldo, aveva annunciato procedure di licenziamenti e cassa integrazione. In particolare Aigi aveva annunciato 2.500 licenziamenti collettivi da parte di 28 aziende associate. Confapi invece aveva annunciato il ricorso a cassa integrazione e licenziamenti collettivi per altre 1.700 persone. Aigi aveva attivato le procedure, che adesso ha nuovamente fermato. Confapi invece ha annunciato che si ferma, ma Confapi comunque non aveva attivato nulla. Perché queste due associazioni di impresa si sono fermate? Perché appunto il governo ha attivato, metterà in campo la cassa in deroga, ma soprattutto perché ieri, mentre era in corso il confronto a Palazzo Chigi, presieduto dal sottosegretario alla presidenza Mantovano con diversi ministri, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione, le sezioni unite della Cassazione, affronteranno per la trattazione il 20 ottobre il ricorso straordinario che Ilva e Acciaierie hanno presentato contro il decreto di fermata dell'area a caldo.
0: E spieghiamo perché il 20 ottobre è una data importante, perché arriva prima del termine ultimo di spegnimento degli impianti.
1: Sì, certo, il decreto di fermata avevano presentato Ilva e Acciaierie, avevano presentato un ricorso straordinario contro il decreto di fermata del 27 luglio. Poi, siccome si prefiguravano tempi lunghi per la Cassazione, cosa avevano fatto Acciaierie e Ilva? Avevano presentato un'istanza di sospensiva alla Corte d'Appello. Però questa istanza di sospensiva la Corte d'Appello l'11 settembre, come abbiamo visto, l'ha bocciata. Sembrava quindi che tutto si dovesse avviare alla fermata entro fine ottobre, quando appunto ieri la Corte di Cassazione ha fissato il 20 ottobre l'udienza. È presumibile che il responso della Cassazione, che è un responso di legittimità, non di merito, appunto, arrivi a stretto giro. Intanto comunque già questo fatto che la Cassazione abbia fissato l'udienza per il 20 ottobre, quindi tra un mese, è una cosa, diciamo, sorprendente. Non era mai accaduto che la Cassazione rispondesse con questi ritmi così rapidi. E d'altra parte tutti gli avvocati, quelli dell'azienda, quelli di genitori tarantini, prefiguravano che sarebbero passati 2-3 anni prima che la Cassazione si pronunciasse. Invece lo farà a partire dal 20 ottobre. Che cosa accade nel frattempo? Che adesso i legali di Ilva e di Acciaierie stanno predisponendo una nuova istanza alla Corte d'Appello, non un'istanza di sospensiva, ma una istanza di proroga, ovvero le due società chiederanno alla Corte d'Appello di prorogare la scadenza del 26 ottobre, la data entro cui, finiti i 90 giorni disposti dal decreto di luglio, Acciaierie d'Italia dovrà appunto fermare l'aria a caldo. Adesso bisogna vedere se la Corte d'Appello accetterà questa istanza di proroga, che verrà motivata appunto con il fatto che la Corte di Cassazione nel giro di un mese farà conoscere il suo parere.

0: frattempo i preparativi della fermata dell'area a caldo che erano stati già avviati da Acciaierie d'Italia verranno temporaneamente congelati in attesa che la Corte d'Appello faccia sapere se accetta o meno la richiesta di proroga dei termini fissati a fine ottobre. Se la Corte d'Appello accetterà la richiesta di prorogare i termini della fermata, allora ci sarà appunto un break e i preparativi rimarranno così come sono, non andranno avanti. Se invece la Corte d'Appello dovesse dire io non accetto la richiesta dell'azienda per sospendere i termini e quindi non concedo nessuna proroga, i preparativi andranno avanti e poi quando interverrà la Cassazione si vedrà. Intanto un'ultima cosa, per domani il Ministero del Lavoro ha già convocato le associazioni delle imprese AIGE e CONFAPI, dovrebbe anche convocare a stretto giro i sindacati sempre per domani. A che servono queste convocazioni del Ministero del Lavoro? Sono degli incontri tecnici che servono per affinare le misure per la platea dell'indotto e per i lavoratori, perché è vero che è stata, come dire, predisposta la nuova cassa integrazione, però ci sono altre misure tipo il reinserimento dei lavoratori, tipo la formazione, che appunto devono essere affinate ma soprattutto concordate con le associazioni datoriali. Ieri per la verità era previsto che il pacchetto delle misure per ILVA andasse in Consiglio dei Ministri
1: ieri pomeriggio, si pensava appunto già ieri pomeriggio, sì. Poi è arrivata la notizia della fissazione d'udienza della Cassazione.
0: In Consiglio dei Ministri non va niente, ma più che per la Cassazione, perché queste misure devono essere ancora affinate
1: dal punto di vista tecnico, per definire appunto
0: incontri con i sindacati per mettere appunto ulteriori misure. D'altra parte i sindacati hanno rinnovato a Calderone l'invito a predisporre misure per i pensionamenti anticipati, i prepensionamenti, gli scivoli, l'esposizione ai lavori usuranti, l'esposizione all'amianto, tutte cose, ha detto il ministro Calderone, che non possono trovare accoglimento nel decreto che il governo comunque farà a stretto giro, perché sono norme complesse.
1: Quindi, e vedremo domani
0: in primo luogo quali aspetti tecnici, infatti, con l'ordinamento generale, e poi bisogna vedere le coperture della legge di bilancio.
1: Grazie Domenico Palmiotti per questo esaustivo riepilogo della vicenda e ci salutiamo qui.
0: Enzo,
1: buona giornata Domenico e buona giornata a tutti voi che ci avete seguito, ringraziando Piero Caffio che ci ha guidati dalla cabina di regia.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il

0: I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino, finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio, debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi giochi olimpici di Seul. Nel 2020 durante il Golden Gala di Roma Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 è i Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepè, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio. Vivi la magia.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande

0: il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Slitta la prossima settimana il tavolo sull'ex Ilva Palazzo Chigi, mentre domani il Ministero del Lavoro affronterà le tutele occupazionali. Il decreto per l'indotto resta congelato in attesa della pronuncia della Cassazione del 20 ottobre sulla chiusura dell'area a caldo. L'imminente udienza ha spinto AIGIA, EPI e Confapi Taranto a sospendere la cassa integrazione e i licenziamenti per 2.500 lavoratori. Fabio Greco, presidente di Confapi, chiede il rispetto degli impegni sui crediti e appoggia il piano per un'area industriale a zero emissioni. I sindacati invece chiedono garanzie sul piano industriale e un ruolo guida dello Stato, mentre il governo conferma la gara di vendita verso un acciaio green e un ammortizzatore unico per 4.000 addetti. Passiamo alla cronaca. Un motopesca locale è stato sorpreso dalla Guardia Costiera di Taranto esercitare la pesca professionale con un attrezzo vietato durante i controlli nelle acque di competenza. Al comandante è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro per violazione delle norme nazionali ed europee sulla pesca marittima. L'attrezzo non consentito è stato invece sequestrato. L'operazione rientra nell'attività quotidiana della Capitaneria per contrastare la pesca illegale, tutelare la risorsa ittica e garantire la leale concorrenza. Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Il comune di Taranto si muove per garantire l'accesso ai ristori del Fondo di Solidarietà Nazionale. Il sindaco Piero Bitetti e l'assessore Francesco Cosa hanno inviato una nota alla regione affinché chieda al Ministero dell'Agricoltura il riconoscimento

0: effetto della calamità naturale per le temperature anomale in Mar Piccolo e in Mar Grande. L'iniziativa, sostenuta dal CNR e ASL, punta a salvaguardare un settore chiave per l'economia, l'identità e l'occupazione della città ionica. Cambiamo argomento. Riattivare i voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie è fondamentale per valorizzare il potenziale economico e turistico dell'arco ionico, creando continuità con i giochi del Mediterraneo. Così il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha spiegato che l'obiettivo non è competere con Brindisi, ma intercettare i flussi diretti verso Taranto, la Basilicata e la Calabria, servendo un bacino di 800.000 utenti. L'apertura ai voli commerciali integrerebbe la vocazione dello scalo, già leader in aerospazio e cargo. Bitetti chiede così una sinergia interregionale per sostenere i costi e si rivolge alla regione per avviare il progetto. Voltiamo pagina. Dal 18 al 22 novembre il Teatro Fusco ospiterà la terza edizione del Taranto Ecofilm Festival Visioni Mediterranee. Promosso da LAPS e coorganizzato dal Comune, il festival esplora il legame tra uomo e ambiente attraverso concorsi di lungometraggi e cortometraggi. In programma anteprime come No Other Land, omaggi a Pasolini e la chiusura con la performance TEF Sound e Visioni. Tra le novità figura anche la selezione sull'urbanistica partecipata e inclusiva. L'evento si conferma così un laboratorio di cittadinanza attiva per immaginare un futuro più sostenibile. E per questa edizione è tutto. A risentirci.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina, la fantasia e, perché no, con le idee che possono aiutarci a far passare del tempo ai nostri ragazzi. Quante volte non sappiamo come riempire i loro pomeriggi o come organizzare delle feste alternative? Le mamme ancora mi ringraziano per l'idea carina che abbiamo avuto. Volete la ricetta della pasta frolla per realizzare insieme tanti biscottini da decorare, glassare e farcire? Allora segnate questi ingredienti: 350 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 230 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato, due uova intere, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di cioccolato fondente per la glassa. Mettete in una scodella la farina setacciata con la fecola di patate. Aggiungete al centro le uova, lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, il burro a temperatura ambiente, la vanillina ed il lievito. Amalgamate tutti gli ingredienti, poi trasferitevi sul vostro piano da lavoro, aiutandovi all'occorrenza con della farina per pulire le mani e lavorare bene l'impasto, fino a ricavarne un panetto. Foderatelo con pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per una mezz'ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto ed assottigliatelo con l'aiuto di un mattarello per ricavarne una sfoglia di circa mezzo centimetro. A questo punto, prendete tutte le formine di biscotti che avete e lasciate sbizzarrire i vostri figli. Foderate la leccarda ed altre due teglie con carta forno e disponetevi i biscotti mano a mano che li realizzate. Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornateli e lasciateli freddare. Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Preparate uno o più vassoi con carta forno. Immergete una parte dei biscotti nel cioccolato fuso e disponeteli sui vassoi. Proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti e riponete i biscotti in frigorifero affinché la glassa di cioccolato fondente cristallizzi per bene. Solo allora tirate fuori dal frigo e disponete i biscotti su un vassoio da portata. Se volete, potete provare questo impasto di frolla anche per realizzare le vostre crostate. Altro che videogiochi, vedrete come si divertiranno i vostri ragazzi. Voi dovete solo procurarvi codette colorate e scaglie di cioccolato. Al resto penserà il forno e la loro fantasia. Ricordate Italo Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E se quel posto è una cucina con tanti bambini dentro, immaginate che miracolo. Vi abbraccio tutti e vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio. Cittadella Visual Radio TV. Una

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona Gangsta's Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale, con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo, intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico, il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana, promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia, perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate.

0: Grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta. Il successo è come una droga. Quando sei in alto, hai paura di perdere quello che hai.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
2: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stellitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla 50enne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
3: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
2: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani.

0: rompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
1: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
0: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Allora, il mito di questa settimana su Cittadella alla radio, loro sono i Simple Minds con il loro nuovo singolo Amici. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Cittadella TV. Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Mi raccomando, scriveteci al 339-680-688, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, in redazione @radiocittadella.it per le vostre mail. Oggi tanti ospiti, tante le bellezze del nostro territorio, la nostra rubrica Bimbi Maestri. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al sedicesimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica.

0: inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca alla Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Boltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
0: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

McCartney e Stevie Wonder. Io come sempre ringrazio Piero Gaffio per queste chicche che ci dà, Ebony and Ivory, questo pezzo del passato che ritroviamo e che ascoltiamo sempre molto volentieri. Adesso parliamo di relazioni. Oggi parleremo anche nella rubrica Bimbi Maestri insieme ai nostri meravigliosi pediatri di tante cose molto molto molto importanti, di argomenti e di cose che insomma io ringrazio perché me le cancellate sulla cosa. Però è così. Allora, parleremo di emozioni, come sempre parleremo di bambini e parleremo di tante belle cose. Poi avremo anche la nostra direttrice del Museo Archeologico Nazionale, Stella Falzone di Taranto. Poi ancora parleremo dei Miracle Days che inizieranno, insomma tutto questo e molto altro. Voi, quando ci sono gli esperti, se avete voglia, come sempre chiedeteci, anzi chiedete loro, chiedete tutte le informazioni, fate domande tranquillamente, lo potete fare al 339 680 6868, perché questa è una cosa importante. Noi abbiamo qua e li chiamiamo apposta, e le nostre rubriche servono proprio a questo, a cercare di affrontare insieme certe cose, specialmente la rubrica Bimbi Maestri, perché è una rubrica che noi facciamo insieme agli esperti, la dottoressa Grazia Benedetti, il pediatra, il dottor Leonardo Mortato, pediatra. Oggi parleremo del calendario delle vaccinazioni e poi delle riflessioni, insomma, dopo gli ultimi avvenimenti e quanto sono utili per la crescita armonica del bambino e evolutiva e anche per l'adulto che sarà domani le emozioni.

emozioni, quindi parleremo di questo e mi raccomando, se avete voglia scriveteci come sempre al 339 680 6868. Adesso cerchiamo di capire che cosa e quando, come, perché e dove finiscono le relazioni, perché non sempre una storia finisce con una porta sbattuta, un litigio o il classico dobbiamo parlare. Avete mai sentito questa famosa frase, dobbiamo parlare? E già cominciamo a sudare freddo? Si suda freddo sia dall'una che dall'altra parte. Chiunque dei due partner dica questa parola, ragazzi, qua iniziamo a sudare. Comunque, a volte succede molto prima di questo fatidico momento, quasi senza accorgersene. Si parla meno, ci si cerca meno e si smette lentamente di immaginare il futuro in due, ed è qui che entra in gioco questo termine che si chiama, diciamo, una sorta di rottura silenziosa. Uno dei partner cosa fa? Comincia ad allontanarsi emotivamente, ma senza mettere davvero fine alla relazione. E secondo Whitney Wilborn, che è un'assistente sociale clinica intervistata da Vice, il distacco può iniziare proprio da piccoli cambiamenti. Sì, il partner non è più la prima persona a cui raccontare qualcosa di bello, oppure diminuisce la voglia di confidarsi, anche i momenti di intimità perdono importanza. Insomma, in alcuni casi chi si allontana non si rende pienamente conto di ciò che sta facendo, in altri invece sa che qualcosa si è rotto, ma chissà per quale motivo si continua a rimandare questo confronto. Non a caso il fenomeno proprio viene paragonato al quiet quitting applicato alla coppia. La relazione esiste ancora, ma uno dei due ha smesso di investirci davvero. E poi ci sono dei segnali che non si possono ignorare. Tra gli indizi ci sono anche la tendenza a evitare piccoli conflitti, passare meno tempo insieme, soprattutto immaginare un futuro senza il partner. Quindi se ci sono questi segnali, amici, è praticamente che bella che è finita. Attenzione però che un periodo di distanza non significa automaticamente che la storia sia finita. Quindi stress, problemi personali e stanchezza possono cambiare temporaneamente gli equilibri. Il vero campanello d'allarme quando arriva quando, diciamo, tutte queste cose, la distanza diventa normalità e manca addirittura la voglia di provare a ricucire. Quindi a quel punto il vero ci lasciamo potrebbe veramente essere soltanto l'ultimo passo di una separazione che è iniziata molto prima. Quindi come capire quando sta finendo o quando è già finita? Così, con queste cose che vi ho appena detto. Scrivetemi se avete delle altre cose da dirmi al 339 680 6868.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Slitta la prossima settimana il tavolo sull'ex Ilva a Palazzo Chigi, mentre domani il Ministero del Lavoro affronterà le tutele occupazionali. Il decreto per l'indotto resta congelato in attesa della pronuncia della Cassazione del 20 ottobre sulla chiusura dell'area a caldo. L'imminente udienza ha spinto AIGIA, EPI e Confapi Taranto a sospendere la cassa integrazione e i licenziamenti per 2.500 lavoratori. Fabio Greco, presidente di Confapi, chiede il rispetto degli impegni sui crediti e appoggia il piano per un'area industriale a zero emissioni. I sindacati invece chiedono garanzie sul piano industriale e un ruolo guida dello Stato, mentre il governo conferma la gara di vendita verso un acciaio green e un ammortizzatore unico per 4.000 addetti. Passiamo alla cronaca. Un motopesca locale è stato sorpreso dalla Guardia Costiera di Taranto esercitare la pesca professionale con un attrezzo vietato durante i controlli nelle acque di competenza. Al comandante è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro per violazione delle norme nazionali ed europee sulla pesca marittima. L'attrezzo non consentito è stato invece sequestrato. L'operazione rientra nell'attività quotidiana della Capitaneria per contrastare la pesca illegale, tutelare la risorsa ittica e garantire la leale concorrenza. Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Il comune di Taranto si muove per garantire l'accesso ai ristori del Fondo di Solidarietà Nazionale. Il sindaco Piero Bitetti e l'assessore Francesco Cosa hanno inviato una nota alla regione affinché chieda al Ministero dell'Agricoltura il riconoscimento della calamità naturale per le temperature anomale in Mar Piccolo e in Mar Grande. L'iniziativa, sostenuta dal CNR e ASL, punta a salvaguardare un settore chiave per l'economia, l'identità e l'occupazione della città ionica. Cambiamo argomento. Riattivare i voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie è fondamentale per valorizzare il potenziale economico e turistico dell'arco ionico, creando continuità con i giochi del Mediterraneo. Così il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha spiegato che l'obiettivo non è competere con Brindisi, ma intercettare i flussi diretti verso Taranto, la Basilicata e la Calabria, servendo un bacino di 800.000 utenti. L'apertura ai voli commerciali integrerebbe la vocazione dello scalo, già leader in aerospazio e cargo. Bitetti chiede così una sinergia interregionale per sostenere i costi e si rivolge alla regione per avviare il progetto. Voltiamo pagina. Dal 18 al 22 novembre il Teatro Fusco ospiterà la terza edizione del Taranto Ecofil Festival Visioni Mediterranee. Promosso da LAPS e coorganizzato dal Comune, il festival esplora il legame tra uomo e ambiente attraverso concorsi di lungometraggi e cortometraggi. In programma anteprime come No Other Land, omaggi a Pasolini e la chiusura con la performance TEF Sound e Visioni. Tra le novità figura anche la selezione sull'urbanistica partecipata e inclusiva. L'evento si conferma così un laboratorio di cittadinanza attiva per immaginare un futuro più sostenibile. E per questa edizione è tutto. A risentirci.
3: Estate, sole, spiagge e un mare di musica.

0: singolo di Miley Cyrus, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo dei Miracle Days, è una manifestazione che da giovedì 17, quindi a partire da oggi, a sabato 19 settembre, radunerà a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. Trovate l'elenco, insomma, il programma completo su www.borgomeraki.it/Miracle Days, e questo evento si terrà nella frazione Lama a Masseria Battaglia, che è una masseria fortificata, e ne voglio parlare insieme proprio a Stefania Ressa, che è qui in collegamento con noi. Ciao Stefania, ben trovata.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno.
0: Ciao, allora raccontaci un po' tutto quello che accadrà in questi giorni e come si concluderà questa esperienza, questo evento.
1: Sì, saranno tre giorni davvero intensi, tra laboratori esperienziali che iniziano oggi e terminano sabato. La giornata centrale sarà quella del 18 settembre, in cui accoglieremo scuole, innovatori, start-up, universitari, perché il nostro obiettivo è quello di creare un hub tecnologico e soprattutto mettere in connessione professionisti con soggetti pubblici e privati. Avremo anche il sistema ITS Puglia in un'area dedicata che abbiamo chiamato Open Space, quindi in Pineta, con la sua offerta formativa. Avremo le associazioni attive sul territorio proprio per discutere del tema dell'intelligenza collettiva, e nell'Agorà, che è un'area che abbiamo ricavato da uno spazio di Masseria Battaglia, ci saranno 10 ragazzi che presenteranno progetti, 5 profit e 5 no profit, a investitori, istituti finanziari, banche, insomma un'occasione per fare networking e per accendere riflessioni su temi importanti come quello dell'autoimprenditorialità, ad esempio.
0: Benissimo, quindi ci saranno dei talk, ci saranno dei, come hai detto, i Miracle Talent, no? Quello di far vedere cosa propongono i giovani, in buona sostanza, è questo?
1: E questo, infatti, avremo tantissimi studenti anche dalle scuole superiori di Taranto. L'obiettivo è proprio quello di aprire questo luogo ai giovani e soprattutto accompagnarli in un percorso di crescita anche durante l'anno, perché è vero che i Miracle Days saranno inaugurati oggi, ma in realtà il lavoro vero si svolgerà nei 365 giorni successivi all'evento.
0: Bene, assolutamente, questo è importante, quindi significa che a partire da questo momento si lavorerà insieme per poi arrivare più o meno, suppongo, no, ad una restituzione tra virgolette del risultato tra un anno, tra 12 mesi, suppongo che sarà quello.
1: Esattamente, hai colto perfettamente il segno. Noi Miracle 2027 presenteremo tutto il lavoro che, grazie anche a Fondazione Meraki, con il sostegno di Gruppo Sabanet, che poi è il gruppo che abiterà di fatto Masseria Battaglia, faremo, insomma, e porteremo alla luce l'anno prossimo.
0: Un'altra domanda che voglio farti: Borgo Meraki è, diciamo, questo futuro di Innovation Hub di Taranto, costruito, voi dite, su un modello Living Lab. Che cosa significa?
1: Significa che noi non ci stiamo ponendo come un incubatore o un acceleratore, ma nella fase esattamente precedente, cioè di accompagnamento. Ad esempio, tutto quello che noi stiamo facendo durante quella che abbiamo chiamato Call for Ideas e Call for Action va in quella direzione. Quindi l'idea è proprio quella di creare dei protocolli d'intesa con soggetti con cui possiamo collaborare e fare rete. Quindi il modello Living Lab va proprio in questa direzione, cioè investire sulla ricerca non fine a se stessa, ma finalizzata a un progetto anche di altri soggetti terzi.
0: Ho capito, benissimo. L'ultima domanda, così poi ti lascio lavorare, vedo che siete in preparazione, quindi ti ringrazio intanto per il tuo tempo. Perché proprio quel luogo? Perché proprio Masseria Battaglia?
1: Perché Masseria Battaglia diventa poi il simbolo di tutto quello che vogliamo fare all'interno di questo territorio, per questo territorio, e indica anche la nostra postura nei confronti del tema innovazione. Infatti non ci saranno slide in questi giorni, nessun video seducente, ma saremo nella natura con la nostra voce, la nostra testa e le nostre idee. È Masseria Battaglia, quindi è il luogo inteso proprio come crocevia di persone che vogliono avere questa stessa postura.
0: Bellissimo, bellissimo, insomma è un bel luogo, una bella masseria fortificata, il che significa che c'è sostanza nei progetti che stanno proponendo anche i giovani, i ragazzi, ovviamente tutti i partner che parteciperanno insieme ai manager, come detto prima, istituzioni, banche e privati. Grazie Stefania per essere stata mia ospite, buon lavoro a te, a tutti quanti, tutto il tuo team, e a presto, arrivederci, ciao.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie a te. Bene amici, avete sentito i Meraki Days, 18-19 settembre, masseria battaglia a Lama, quindi se avete voglia di andare a vedere, curiosare e chiedere, non si sa mai, potete farlo, quindi questo è l'evento. Detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi o scriveteci al 339-680-6868.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di un appuntamento importante, perché venerdì 18 settembre alle ore 17 nella sala Lipolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si terrà la conferenza L'Atleta di Taranto, il genoma di un antico campione. E noi ne parliamo insieme alla direttrice, a Stella Falzone, che abbiamo qui in collegamento. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo, forte e chiaro. Allora, ci sarà il professor Trombetta della Sapienza Università di Roma, che presenterà i risultati, no, delle analisi sul DNA dell'atleta di Taranto, e da lì partiranno delle nuove chiavi di lettura su una delle figure più affascinanti, vero, della Taranto antica. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
1: Allora, intanto buongiorno e grazie per l'attenzione, come sempre. Sì, è un appuntamento importante, è il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle spoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi il 18, avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari. E questo quindi è per noi un momento importante da condividere con la nostra comunità, con la comunità di Taranto, e poi la parte scientifica, come dire, il profilo scientifico di questi nuovi risultati sarà anche presentato nel corso del convegno dell'Istituto Magna Grecia, il convegno storico di Taranto che si celebrerà la prossima settimana. Quindi diamo un'anteprima al nostro pubblico dei risultati di questa importante ricerca.
0: Assolutamente, tra le altre cose, come voi ci insegnate, rendete tra virgolette semplici delle cose che invece evidentemente hanno le spalle un lungo lavoro, perché proprio raccontare, come dice lei, no, alla comunità, no, questo momento importante, questa ricerca importante, un legame storico, culturale tra Taranto, la metropoli magno-greca, le antiche popolazioni provenienti dalla penisola ellenica, è una roba incredibile, perché, ce lo confermi per favore Stella, è un lavoro duro e lungo, perché è uno studio che intanto è ancora in corso, ci sono, diciamo, che inizia a svelare i primi caratteri salienti del profilo genetico, è un lavoro lungo, non so come spiegarlo, ed è un lavoro che è in continua, come dire, ricerca, non si può fermare. È importante questa cosa, vorrei proprio sottolineare questo, perché detto da voi che siete esperti sembra facile, però è uno studio importante, uno studio molto lungo anche, è così?
1: Allora, la ringrazio per questa precisazione che ci consente di dire che ogni risultato intanto in questo momento è ancora, se possiamo dire, in itinere parziale, quindi anzi noi con molto piacere, anche con molta, mi consente di dire, anche con molta umiltà lo presentiamo sia al nostro pubblico che al pubblico degli studiosi, proprio per attivare, per accendere anche un dibattito, perché sì, credo che la ricerca sia proprio questo. E la prima cosa, diceva lei correttissima, giustissima, è rendere semplici questa tipologia di analisi. E intanto la cosa che mi preme dire è quanto sia importante raccontare l'ausilio di quelle che noi consideriamo le scienze pure, Quindi la biologia, per esempio, come in questo caso, che studia appunto la biologia, la genetica, quindi scienze che sono appunto veramente scienze, come noi le definiamo come tali, che insieme all'archeologia aiutano in un binomio perfetto, in fondo, a ricostruire la storia delle nostre popolazioni. Quindi noi è un approccio che integrato, possiamo dire, che utilizziamo sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista biologico.
0: Sì.
1: Quindi è molto interessante la possibilità di combinare questi indicatori e di raccontare anche come analisi di tipo diverse aiutino e siano assolutamente complementari per la ricostruzione dei fenomeni storici.
0: È vero, grazie per queste informazioni e per raccontarci un po', una piccola parte di quello che è il vostro lavoro, perché è bello, no, dire a chi ci ascolta che questa si tratta, come ha detto lei, no, a livello proprio in itinere, quindi in una fase che sempre continuerà a svilupparsi, di una mappatura del processo di colonizzazione di una buona parte dell'Italia meridionale, e c'è un'equipe di biologi biotecnologici che sono poi guidati, no, dal professor Beniamino Trombetta, grazie alla raccolta di circa 300 reperti osteologici in 13 siti che sono distribuiti lungo l'arco ionico. Quindi per questo, no, ci tenevo tanto a dire a chi ci ascolta quanto è lunga e quanto è dura questa ricerca, nonostante voi così, insomma, in maniera così meravigliosa la rendiate facile anche per noi, insomma, che non siamo esperti di questo.
1: Speriamo, insomma, in questo lo prendo come auspicio, perché per noi la presentazione al pubblico rappresenta, diciamo, oltre che una naturale, necessaria passaggio, credo che sia un tema di democrazia proprio, di
0: Sì.
1: accessibilità ai dati della ricerca,
0: Sì.
1: però rappresenta sempre una sfida, perché non le nego che il pubblico degli specialisti magari è più critico su alcuni aspetti, però parla lo stesso linguaggio. Invece bisognerà raccontare intanto l'importanza della ricerca anche nel contemporaneo, no? Nel
0: Sì.
1: mondo non solo del museo, ma della comprensione della storia anche nel contemporaneo. E poi, oltre a questo aspetto che le dicevo della relazione necessaria tra una scienza come l'archeologia, quindi una scienza storica, diciamo così, e invece le scienze appunto cosiddette pure, quello che voglio dire è che è molto interessante anche parlare del tema dell'integrazione dei popoli nell'antichità. Un tema che è assolutamente molto attuale, no?
0: Sì.
1: E come riusciamo anche a studiare questi fenomeni da tanti punti di vista diversi. Quindi credo che possa essere

0: un'azione stimolante, un'occasione stimolante anche per comprendere quello che avviene tuttora nelle migrazioni dei popoli, nei movimenti di genti, no?
1: Assolutamente. Assolutamente così. Io la ringrazio, direttrice, per essere stata mia ospite qui in Partecipiamo Taranto su Cittadella TV e Radio. A presto e buon lavoro. Grazie.
0: Grazie, buona giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori e chi ci vede.
1: Grazie mille, grazie. Allora ragazzi, avete sentito, signori, questa cosa che è forte, forte, forte, ce l'abbiamo qua nel nostro territorio. Pensate un po' quanto è bello. Adesso diamo linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
1: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flash.
2: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo.

0: sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
1: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle

0: servizio lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
1: La pagina degli esteri: il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui due bambini di 10 e 12 anni.
0: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 centimetri di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
1: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Benvenuti amici in una nuova puntata di Bimbi Maestri, insieme a me la dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno,
1: buongiorno
2: a tutti.
1: Bentrovata. Allora, bentrovata. Una puntata interessante come tutte del resto, come non dire questo, e oggi parliamo in particolare di un tema molto importante, che è il tema delle vaccinazioni, giusto? E il calendario vaccinale, e poi anche alcune riflessioni dopo gli ultimi avvenimenti. Quindi io partirei proprio con il chiederti quanto sono importanti, perché sono importanti le vaccinazioni nei bambini e insomma un po' in tutte le età, perché sappiamo che partono da una certa età fino ad arrivare quasi all'adolescenza, credo, perché
2: sì,
1: poi
2: l'adolescenza. E poi tra l'altro io ho rinnovato per andare in Kenya, sono andata intanto a rinnovare la trivalente, perché ogni 10 anni dovremmo rinnovarla, perché c'era stata di nuovo un'epidemia di pertosse e molti bambini di 11-12 anni erano venuti durante l'inverno da me e dalle altre pediatre per casi di una tosse persistente che non passava con niente, bambini già vaccinati,
1: me lo ricordo,
2: e quindi non avevano avuto le conseguenze che la pertosse dà, però erano avevano questo problema del sintomo tosse che non andava via. Fatti gli esami abbiamo trovato la bordetella pertussis, quindi è bene ogni 10 anni rinnovare almeno tetano difterite, ecco, almeno
1: anche
2: tetano
1: noi
2: difterite.
1: Adulti proprio sì. lo farò perché
2: infatti
1: io...
2: giorni fa mio figlio mi chiama da Milano: mamma, mentre facevo faccende domestiche si è spezzato la scopa e un ferro mi ha preso, mi ha colpito. Allora chiariamo che l'escoriazione non è pericolosa per il tetano, poi in casa è difficile che ci siano le spore tetaniche, però la spina della rosa, il fil di ferro profondo arrugginito, perché? Perché la ruggine che è nel terreno può avere le spore tetaniche, e se entra il tetano nel corpo vi assicuro che un collega di statte, non faccio nomi, tempo fa arrivò al pronto soccorso, stava male, aveva uno spasmo carpopedalico, aveva un trisma iniziale. Al pronto soccorso non si accorsero subito di questa manifestazione, lui non disse che era in giardino, dal pronto soccorso poi salì a medicina. Devo dire, per fortuna, di ragazzi giovani, collaboratori di mio marito che lavora lì a medicina, come primario, e da dei validissimi collaboratori, hanno visto il sintomo e lì hanno potuto fare subito antitetanica, cioè hanno dovuto fare subito gli anticorpi in dose massiva, si è salvato. Ma se la diagnosi non fosse stata tempestiva, grazie a dei colleghi che hanno capito il sintomo, quel collega, un medico, sarebbe morto, stava facendo giardinaggio. Allora facciamo ordine, ci sono dei casi di malattie che non puoi diagnosticare. Il tetano si può ancora diagnosticare a dei segni, perché il tipo di ferita, abbiamo detto, molto profonda, piccola e profonda, anossica, cioè dove non arriva l'ossigeno. Quindi la spina della rosa, il chiodo. Infatti ho tranquillizzato mio figlio, ho detto lava con acqua ossigenata, tenete in casa sempre dell'acqua ossigenata, perché l'ossigeno contro gli anaerobi che sono in aumento è la cosa fondamentale contenuta nell'acqua ossigenata, più delle altre forme, bialcol, alcol. L'acqua ossigenata a 10 volumi va tenuta sempre in casa. E la stessa cosa ho consigliato a mio nipote, che durante i giochi del Mediterraneo con una cosa arrugginita si era ferito, anche lui era un'escoriazione superficiale, quindi ho detto: guarda, stai tranquillo Davide, ma vado al pronto soccorso, mi faccio l'antitetanica. Guarda, tu vai al pronto soccorso, poi gliel'hanno fatta, gli anticorpi gliel'hanno dati, ma quella era una ferita tranquilla, quindi abbiamo in casa l'acqua ossigenata. Il caso della difterite che è successo tempo fa, molte critiche sui social, no, perché là è colpa dei medici, non hanno fatto la diagnosi perché non sono adeguati. Non è vero. Tu la diagnosi, la difterite è un germe, è un batterio, la difteria, che colpisce la gola e l'epiglottide e ti dà una chiusura immediata. Tu, anche se fai diagnosi a vi, la cura con degli antibiotici, a parte che noi diciamo spesso che non riesci a capire, non c'è il tampone per tutto. Nella difterite non hai un tampone che ti rivela la la difteria. Quindi tu dai un antibiotico che usi di solito, una amoxicillina, clavulanicol, ma non funziona su tutto.
1: Sì.
2: Per alcune malattie continuiamo a dire, e ora spieghiamo qual è il calendario, che va fatto il vaccino, perché non esiste l'antidoto, non esiste l'antibiotico specifico. Così come per il meningococco B, bambino di Paolo VI, un bambino a Palagiano morti di meningococco B, la collega di Paolo VI la mattina aveva visitato il bambino e per fortuna, altrimenti avrebbero anche denunziato la collega, che poteva anche in quel caso dire ha la febbre, diamo tachipirina, aspettiamo. Per fortuna lei ha detto venite, perché il bambino era particolarmente abbattuto, e ha dato la terapia, ma è stato fulmineo. Il bambino è morto e poi i genitori veramente sono diventati dei vessilliferi di diffusione dell'andate a fare il vaccino. Tutta Paolo VI è andata alla ASL a fare il vaccino, ma non dobbiamo arrivare a questo. Ora l'altro caso a Palagiano è capitato proprio al nostro amico Leonardo. È capitato di una bimba meningococco B. Un'amica di mia figlia racconta ai miei pazienti questo, a quelli dubbiosi che dicono no dottoressa, io faccio solo quelli fondamentali, io il meningo non lo faccio, perché devo dire che in passato qualche collega diceva ma senti è raro, non lo fare. Prima di tutto c'è il surriscaldamento che favorisce alcuni batteri che prima erano più rari. Secondo, l'arrivo degli sbarchi dei poveretti che vengono dall'Africa, dai paesi più disastrati. Ma volete che quelli abbiano i vaccini? Sta aumentando anche la tubercolosi per questo, perché poi con le guerre, con tutti i disastri, molte cose aumentano, certo, anche per via della condizione che viviamo.
1: Certo.
2: Dice no dottoressa, ma io non vaccino perché ho paura. Lo so, ma io come mamma avevo paura che mia figlia, con le visite che ricevevo a casa, si potesse prendere qualche cosa, qualche virus, che potesse avere la bronchiolite, che potesse avere una pertosse, perché magari qualcuno veniva e gli tossiva in faccia. Io quella paura avevo, non la paura due mesi e due giorni o un giorno di andare a vaccinare. Anche come nonna, la prima cosa che farò, accompagnerò il mio nipotino a fare i vaccini già da due mesi e un giorno.
1: Assolutamente.
2: L'amica
1: assolutamente
2: di mia figlia Federica.
1: Noi continuiamo tra poco, sì, perché okay, adesso continuiamo a parlare, perché è un argomento molto caldo, interessante ed è importante. Quindi il giusto tempo, adesso facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
0: Ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci qua tornati in onda alla rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi l'argomento è le vaccinazioni. C'è un calendario, ci sono delle vaccinazioni da fare necessariamente. Abbiamo raccontato di esperienze complicate, difficili, in cui ci sono state delle perdite importanti.
2: Perdite gravi, morte proprio di bimbi. Non solo. Infatti stavo dicendo, l'amica di mia figlia, Federica, andò in America, lei andò a Pechino, non aveva il meningo B. Purtroppo quella ragazza non è tornata da Pechino, e lo dico alle mamme esitanti sui vaccini facoltativi. Allora, adesso vi dico qual è il calendario proposto, che io vi sollecito a seguire fedelmente, perché anche quelli facoltativi vanno somministrati. E dal due mesi e tre giorni si può iniziare, si va in ASL, di fronte a Old Fashion c'è la ASL all'angolo tra Via Alemagna Grecia e Corso Italia, si entra, a sinistra c'è il centro vaccinale, c'è la dottoressa Rosita Cipriani, che se avete dei dubbi, qualche cosa da chiedere, è sempre disponibile, gentilissima. Si inizia con tetano, difterico, la isavalente, che comprende

0: ne tetano, difterite, pertosse, IPV, cioè l'Haemophilus influenza, poi contiene anche la pertosse, l'ho detto, il polio, sono compresi nella prima vaccinazione, e insieme si fa lo pneumococco sull'altra coscetta. E un'altra cosa che si associa nella prima vaccinazione è il rotavirus per bocca. L'unico virus un po' più delicato, se vogliamo, perché vivo attenuato, è il rotavirus, quello per la bocca. Quindi quante volte no, la mamma pensa quelli per bocca sono più leggeri, no, quello è un po' più delicato, quindi per questo chiediamo di solito alla prima vaccinazione, noi visitiamo il bimbo e va a fare il vaccino, e misurate la febbre. La cosa importante è misurare la temperatura, oltre 37,5 non andate a fare il vaccino, fino a 37 potete, perché d'estate molti bambini come temperatura basale hanno 37. È ovvio che se vedete che il bambino non sta bene, non mangia quella mattina, aspettate, ci andate dopo 2 giorni. Ma andate a farlo, perché il rotavirus, che poi lì gli operatori dicono mi raccomando attenzione, dovete solo lavare bene le mani, non credo che voi quando cambiate il bambino lo cambiate e poi vi mettete le mani in bocca, quindi senza spaventare le mamme, basta solo quando si fa il vaccino, nel momento in cui si cambia il bambino, chiudere bene il pannetto e buttarlo e lavare le mani, cosa che si fa sempre quando
1: ovviamente
0: si toccano i bimbi,
1: chiaro,
0: perché quello è un virus vivo attenuato che se la mamma si trova in un momento di defiance potrebbe prendersi una forma virale lieve. Il rotavirus perché si fa? Perché è pericolosissimo, è un virus che durante il periodo di ottobre, settembre-ottobre a scuola miete delle epidemie con scariche notevoli, 15-20 scariche di feci liquide, anche sanguinolente.
1: Mamma mia.
0: Per cui il bambino si disidrata, è necessario ricorrere all'ospedale, si dissemina nell'ambito della scuola e quindi si ammalano anche gli operatori. Ecco perché il rotavirus è diventato obbligatorio. Poi dopo 20 giorni, 15-20 giorni, vi danno l'appuntamento per fare lo pneumococco, il meningococco B, ecco scusate, lo pneumo l'hanno già fatto, meningococco B, e si deve fare, perché una mia mamma colpita dallo pneumococco della bambina è rimasta sorda.
1: Mamma
0: questo
1: mia.
0: È il minimo che possa capitare. Lo pneumococco dà meningiti da pneumococco, può dare delle forme di encefaliti, e quindi vi consiglio lo pneumococco, il meningococco, di farlo, ed è quello che ha fatto morire il bimbo a Paolo VI, a Palagiano, l'amica di mia figlia a Pechino. È raro, ma non è assente. E sapete quando i nostri figli vanno a fare gli Erasmus? Vanno in discoteca, in quei posti dove c'è quell'umidità, tensione, per cui vedi che proprio l'aria è fitta, no? Lì i virus pullulano, si trasmettono, certo, i batteri e i virus facilmente. Il meningo predilige il periodo di febbraio, feste di carnevale, festoni, i college, i luoghi dove i ragazzi poi si incontrano e stanno insieme negli ambienti chiusi, le discoteche. Quindi il meningococco B e anche il C sono sempre in agguato. Quindi abbiamo detto meningococco, poi si fa di nuovo il richiamo dell'esavalente dello pneumococco e poi si fa di nuovo il richiamo del meningo. A un anno si fanno i richiami di tutti. Perché si fa il richiamo? Qualcuno mi dice dottoressa, ne ho fatti due, va bene così, ho paura perché potrebbe avere delle reazioni. No ragazzi, perché se noi ci impegniamo a iniziare una cosa la dobbiamo finire. Se tu fai la prima dose, quella dose avvia la risposta primaria. Se non fai la seconda dose e la terza come richiamo, la tua immunità non dura 5-6 anni o per la vita o per 10 anni come nel meningo, si esaurisce nel tempo e ti può venire una malattia che non sempre è una malattia banale. Certo sarà attenuata da almeno le 2 dosi che hai fatto, meglio averne 2, se quel bambino avesse avuto almeno 2 dosi sicuramente non sarebbe morto, sarebbe andato dal dottor Cecinati in pediatria, che ha salvato tanti bambini con la meningite e con l'encefalite. Io ho avuto un bambino per esempio che ha avuto una meningite da Haemophilus, il bambino è vivo, però è andato l'altro giorno a fare un intervento, ha dovuto inserire un orecchio bionico perché l'Haemophilus influenza, per fortuna gli ha fatto solo questo, gli ha tolto l'udito, ha un'ipoacusia da un lato e proprio mancanza di udito ad un altro orecchio, certo. Ma ringrazio Dio, è stato ricoverato 5 mesi, la mamma non aveva avuto, si era dimenticata che dovesse andare a fare il vaccino, mi ha detto dottoressa ho sbagliato io, dovevo andare.
1: Va bene, purtroppo.
0: Poi ho 15 mesi, dai 12 già si può, ma comunque seguite fedelmente quello che vi dicono gli operatori, sono bravissimi, fanno solo quello della mattina alla sera, sono preparatissimi, quindi vi danno loro le date e non c'è bisogno di fare la visita.
1: Mia figlia è anche adolescente, più grande,
0: sì,
1: abbiamo fatto
0: a 12
1: tutto.
0: Mesi dovete fare il morbillo, parotite, rosolia, varicella, quello

0: Si fa una tetravalente, mi dicono: ma dottoressa, ne voglio fare prima due, poi tre. No, perché farli insieme, questa è un'altra cosa importante, perché si fanno insieme? Perché l'effetto positivo è migliore rispetto al fatto di farne prima uno e poi l'altro. Però devo dire, quando una mamma mi dice: dottoressa, se li faccio una alla volta li faccio, se no non li faccio proprio, va bene, dico io, meglio fatene pure una alla volta.
1: E poi ci sono i richiami più avanti, giusto?
0: I richiami vanno fatti a 6 anni, a 5 anni e mezzo si fanno i richiami della valente e poi si fanno i richiami del morbillo parotite rosolia. Ma perché? Perché vi ho detto, perché duri per la vita, va fatto un richiamo proprio dopo diversi anni, perché poi la risposta è definitiva. Il morbillo, io l'ho visto, ho visto dei casi di morbillo all'inizio quando non si vaccinava, ma durante i miei anni di specializzazione io ho visto delle encefaliti, delle meningiti, ho perso bambini ricoverati per un morbillo. Il morbillo è rapidissimo, e se trova dei bambini di 4 mesi in una famiglia, o di 2 mesi, o dei bambini appena nati, muoiono. A Napoli ce ne sono stati di questi casi.
1: Poi ci sono gli altri, perché io ricordo nitidamente mia figlia a 12 anni
0: ci
1: o
0: ci sono
1: 13.
0: Quelli anche importantissimi, l'HPV,
1: e che ha fatto?
0: In adolescenza.
1: Ma
0: si fanno i richiami dei meninghi, per quello che vi ho detto, dei meningococchi, per quello che vi ho detto, B, C, ce n'è uno che è quadrivalente e comprende la C, la A, la W e la Y. Perché? Sempre per il discorso di prepararli agli Erasmus, alle esperienze all'estero.
1: Io so, mi ricordo,
0: ai rapporti per quanto riguarda l'HPV con
1: che arriva la comunicazione dell'ASL,
0: sì.
1: Io ricordo che aveva, adesso non ti
0: a
1: so
0: scuola,
1: dire se 12
0: perché così l'uno incoraggia l'altro, e una punturina qui, sì, rimane un po' di dolore sul braccio,
1: vabbè,
0: sull'altro,
1: normale,
0: ragazzi,
1: normale.
0: In 2 giorni sparisce tutto. Mamme, vi prego, non osteggiate. Anche d'estate si potevano fare. Tante mamme mi hanno detto: no, dottoressa, d'agosto non l'ho fatto. Dico: hai ragione che faceva caldo,
1: adesso siamo,
0: ma non
1: settembre.
0: È una controindicazione. Sì, ora c'è un po' di affollamento, ma andate, altrimenti vabbè. In asilo c'è un'epidemia di queste forme, che non sempre sono forme curabili, non è inadempienza o incapacità del medico.
1: Attenzione.
0: Sono forme fulminanti. Me lo dice una che lavora ormai da 40 anni, prima in ospedale a Bari, poi come nel territorio. Credetemi, è impossibile talvolta fare diagnosi e dare la cura.
1: Certo.
0: Anche per la difterite.
1: Dottoressa, grazie come sempre per questo argomento importantissimo. Adesso prendiamo nota, se abbiamo anche dei ragazzi, figli adolescenti, bambini piccoli, insomma, dai primi mesi di vita.
0: Sì,
1: in
0: poi
1: avanti.
0: A 60 anni avevamo detto dello zoster, mi raccomando,
1: anche dopo...
0: signore, dopo i 60 anni lo zoster, e nei vecchietti lo primo co. Vabbè, possiamo fare un altro incontro.
1: Lo rifacciamo la prossima
0: così,
1: volta. Intanto
0: anche
1: grazie.
0: Dei dubbi che avete,
1: sì,
0: chiedeteci pure.
1: Chiedeteci, scriveteci al 339.
0: E poi vi dirò perché non c'entra niente l'autismo, ve lo dirò in un'altra occasione, non c'entra nulla l'autismo.
1: Va
0: nulla,
1: bene, va bene.
0: Vaccini.
1: Grazie dottoressa, grazie dottoressa, grazie Benedetti. Linea alla regia.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Slitta la prossima settimana il tavolo sull'ex Ilva a Palazzo Chigi, mentre domani il Ministero del Lavoro affronterà le tutele occupazionali. Il decreto per l'indotto resta congelato in attesa della pronuncia della Cassazione del 20 ottobre sulla chiusura dell'area a caldo. L'imminente udienza ha spinto AIGIA, EPI e Confapi Taranto a sospendere la cassa integrazione e i licenziamenti per 2.500 lavoratori. Fabio Greco, presidente di Confapi, chiede il rispetto degli impegni sui crediti e appoggia il piano per un'area industriale a zero emissioni. I sindacati invece chiedono garanzie sul piano industriale e un ruolo guida dello Stato, mentre il governo conferma la gara di vendita verso un acciaio green e un ammortizzatore unico per 4.000 addetti. Passiamo alla cronaca. Un motopesca locale è stato sorpreso dalla Guardia Costiera di Taranto esercitare la pesca professionale con un attrezzo vietato durante i controlli nelle acque di competenza. Al comandante è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro per violazione delle norme nazionali ed europee sulla pesca marittima. L'attrezzo non consentito è stato invece sequestrato. L'operazione rientra nell'attività quotidiana della Capitaneria per contrastare la pesca illegale, tutelare la risorsa ittica e garantire la leale concorrenza. Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Il comune di Taranto si muove per garantire l'accesso ai ristori del Fondo di Solidarietà Nazionale. Il sindaco Piero Bitetti e l'assessore Francesco Cosa hanno inviato una nota alla regione affinché chieda al Ministero dell'Agricoltura il riconoscimento della calamità naturale per le temperature anomale in Mar Piccolo e in Mar Grande. L'iniziativa, sostenuta dal CNR e ASL, punta a salvaguardare un settore chiave per l'economia, l'identità e l'occupazione della città ionica. Cambiamo argomento. Riattivare i voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie è fondamentale per valorizzare il potenziale economico e turistico dell'arco ionico, creando continuità con i giochi del Mediterraneo. Così il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha spiegato che l'obiettivo non è competere con Brindisi, ma intercettare i flussi diretti verso Taranto, la Basilicata e la Calabria, servendo un bacino di 800.000 utenti. L'apertura ai voli commerciali integrerebbe la vocazione dello scalo, già leader in aerospazio e cargo. Bitetti chiede così una sinergia interregionale per sostenere i costi e si rivolge alla regione per avviare il progetto. Voltiamo pagina. Dal 18 al 22 novembre il Teatro Fusco ospiterà la terza edizione del Taranto Ecofilm Festival Visioni Mediterranee. Promosso da LAPS e coorganizzato dal Comune, il festival esplora il legame tra uomo e ambiente attraverso concorsi di lungometraggi e cortometraggi. In programma anteprime come No Other Land, omaggi a Pasolini e la chiusura con la performance TEF, Sound e Visioni. Tra le novità figura anche la selezione sull'urbanistica partecipata e inclusiva. L'evento si conferma così un laboratorio di cittadinanza attiva per immaginare un futuro più sostenibile. E per questa edizione è tutto. A risentirci.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Visual Radio TV.
1: Eccoci di nuovo in onda alla rubrica Bimbi Maestri e adesso accolgo il dottor Leonardo Murtato. Eccoti, ben trovato.
2: Ben trovati a tutti.
1: Intanto partiamo con gli auguri di buon compleanno, perché
2: grazie,
1: ieri è stato il tuo compleanno e quindi un anno più giovane il nostro dottore.
2: Siamo diversamente giovani.
1: Diversamente, no? Più andiamo avanti e più ringiovaniamo. Questo è quindi tanti auguri da parte nostra e tutta la redazione di tutta la radio.
2: Grazie.
1: Allora, con la dottoressa Grazia Benedetti poco fa abbiamo parlato di vaccinazioni, del calendario delle vaccinazioni, dell'importanza. Ci impegniamo a tornare sull'argomento perché, per approfondirlo.
2: Anche perché si avvicina anche quella dell'antinfluenzale, che è una situazione per noi pediatri molto importante.
1: Esatto, quindi adesso noi abbiamo parlato, poi continueremo e approfondiremo questo importante argomento. Oggi con te parliamo delle emozioni.
2: Delle emozioni.
1: Di quanto sono utili per la crescita armonica del bambino ed evolutiva poi per quello che sarà l'adulto
2: di domani.
1: Quanto è importante?
2: Io penso che sia molto, molto importante, in molti modi proprio investire in questo, cioè far comprendere ai genitori e a tutto il popolo, diciamo, educante del bambino quanto è importante comprendere che le emozioni proprio si intersecano con la cognitività, dicevano. Perché? Perché noi in pratica nasciamo proprio con questo radar, è un selfie, no? Il cervello, no? Noi siamo un cervello.
1: Sì.
2: Cioè, che succede, Annette, quando noi camminiamo, quando noi ci muoviamo, quando noi ammiriamo qualcosa?
1: Assolutamente, ma io provo delle emozioni.
2: Succedono. È un movimento neuroelettrico.
1: Sì.
2: Cioè, non sembra, ma sono dei neuroni che ci trasmettono al cervello, ovviamente, attraverso proprio una corrente, no?
1: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, a me capita anche solo da quando cammino o se sono ferma a sentire il vento sul viso. È un'emozione per me bellissima.
2: E come la puoi sentire? Proprio la senti a pelle, no?
1: Sì.
2: Perché questi neuroni che noi non vediamo, però ci sono,
1: sì,
2: ce la trasmettono. Ed è una cosa fantastica, secondo me.
1: È così, assolutamente. Le emozioni sono molto importanti. Dobbiamo anche imparare un po' a coltivarle, si può dire questo?
2: Sì, coltivarle. Avevo detto anche l'altra volta, non mi ricordo quando, che si coltivano addirittura in un'epoca prenatale,
1: sì,
2: da due genitori che stanno trasmettendo,
1: sì,
2: al proprio figlio proprio le emozioni. Dice, ma l'emozione, ma lui come si fa, un bambino, un feto, emozioni?
1: Assolutamente così, tutto è arriva, così, tutto passa, dall'ascolto della musica, alla voce della mamma.
2: Pensa alla musica, no? Tu sei una musicista,
1: sì,
2: e quindi mi puoi sicuramente dare credito.
1: Certo.
2: Quando il bambino sente la voce della mamma, la rassicurazione, no?
1: Sì.
2: Il bambino è capace di modellare. Addirittura con la madre cominciano ad andare in sintonia, come si dice, sinfonia,
1: sì,
2: no?
1: sì,
2: in
1: sì,
2: armonia.
1: Assolutamente, diventa un rapporto molto
2: bellissimo, perché poi si riflette, diciamo, poi su tutta la cognitività, sul linguaggio, su tutto quello che
1: noi dicevamo l'altra volta, adesso come te non ricordo quale, però avevamo parlato, no, della diciamo rete neuronale che si sviluppa, che si amplia a seconda delle attività che il bambino svolge, o meglio che permettiamo al bambino di svolgere. Quindi,
2: certo,
1: posto e verificato e accertato che telefoni, tablet e tutto quello che è passività va tolto, oppure non, certo, va proposto mai, nemmeno la prima volta, nemmeno una volta, dobbiamo, sì, invece poi raccontare quello che si può e si deve fare, che sarebbe carino fare, come dicevi tu, le passeggiate, la lettura di fiabe, l'ascolto di musica, cantare insieme, ballare insieme, manipolare degli oggetti per i bimbi piccoli, anche
2: perché attraverso anche la manipolazione nel bambino in pratica impara a costruirsi l'immagine, no?
1: Sì.
2: Quindi è un'esperienza che poi
1: Poi c'è quell'altra cosa che ti volevo chiedere, Leonardo, perché ad una certa età i bimbi, oltre a conoscere, diciamo, con la bocca, e quindi bisogna stare un po' più attenti perché riportano alla bocca qualcosa per conoscere la consistenza di quell'oggetto, arriva un'altra epoca, un'altra età in cui cominciano a buttare a terra gli oggetti. Lo diciamo che non dobbiamo rimproverarli i bimbi quando fanno questa cosa, perché hanno bisogno.
2: Anche quella è un'esperienza che il bambino cerca di fare, perché poi attraverso l'esperienza uno poi sa man mano modulare il proprio comportamento.
1: Non sta facendo il dispetto, vero? Lo chiariamo questo.
2: No, non è
1: il
2: dispetto. Ecco perché la mamma deve essere molto attenta.
1: Esatto. Non
2: la
1: sta
2: mamma,
1: buttando.
2: Ma anche poi il bambino che va a scuola, penso.
1: Assolutamente, la mamma, gli educatori, gli operatori delle scuole.
2: C'è tutti quelli che ruotano intorno al bambino.
1: Insomma. E come dici tu? Fare un percorso, un cammino insieme tra i genitori, le scuole, gli asili nido, eccetera, di ascolto delle emozioni del bimbo. Cioè dobbiamo veramente, come dicevi tu, no, rispetto al tuo team, alle persone che lavorano in studio con te, no, che sono delle persone meravigliose, degli ottimi professionisti, che c'è questa attenzione particolare per il singolo. E questo oggi è raro, te lo dico, no, Leonardo? Tu dicevi, io ho delle persone che lavorano con me che sono preziose, perché seguono singolarmente, ascoltano il paziente, ascoltano la persona che arriva con la sua storia.
2: Con la sua storia, con il contesto, perché è importante contestualizzare sempre le varie situazioni con cui insomma veniamo a contatto, con cui ci imbattiamo, insomma.
1: È sempre così, specialmente insomma.
2: Però ti dicevo anche prima, fuori onda, ti ricordi? Ti ho detto che per esempio io ho una segretaria che mi permette di fare questo lavoro.
1: Che brava che è.
2: Perché molte volte.
1: Che salutiamo, come si chiama?
2: Ci sta seguendo Piera. Piera.
1: Ciao Piera, ciao, Piera, grazie Piera. Per il lavoro che svolgi, Piera. Sei super.
2: Piera, perché, ripeto, mi consente veramente poi di esercitare quello che io poi voglio fare, che quello che ho sempre desiderato di fare, è quello di ascoltare e lanciare un messaggio alla famiglia in maniera tale da far crescere un po'
1: tutta la comunità, alla fine è un mestiere importante, assolutamente. Va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV, una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio è

0: Ed eccoci qua ancora in onda, Bimbi Maestri, insieme al dottor Leonardo Mortato. Abbiamo parlato dell'importanza delle emozioni per il bimbo di oggi e per l'adulto di domani, di come riusciamo poi a creare, come spesso diciamo, no, un ambiente consono, un ambiente adatto, appropriato allo sviluppo, alla formazione di questa rete neuronale che passa attraverso sicuramente le attività quotidiane che un bambino ha la possibilità di svolgere insieme all'adulto. Lo diciamo sempre, perché non possono fare le cose da soli, no. Questi bimbi da soli non li dobbiamo lasciare, vero?
1: Certo, certo, il bimbo, il ragazzo deve vivere anche il mondo suo e dei pari. Dicevamo prima con te, sì, dei figli, i nostri figli, è chiaro che devono sperimentare certe situazioni, si troveranno sicuramente a vedere magari l'altro pari che assume una posizione diversa, certo, in qualche maniera.
0: Il confronto va sempre fatto tra pari e necessario.
1: È importante, come l'adulto, per esempio, dovrebbe cercare in qualche maniera di ascoltare di più anche.
0: È vero, è un esercizio che stiamo perdendo, Leonardo. Infatti. Non siamo più concentrati all'ascolto, siamo sempre concentrati a quello che noi vogliamo dire subito dopo, che non va bene, non si costruisce una conversazione così, non ha senso, è tanto meglio tacere.
1: È come fare un collage e mettere al momento opportuno le parole giuste, no?
0: le parole, che poi è anche questo, no? Quando parliamo di emozioni e di come formiamo, di come riceviamo le emozioni, tutto fa parte, no?
1: Tutto fa parte.
0: Il tono.
1: Mi piace questa metafora, cioè nel senso che tutto quello che c'è fuori deve essere messo dentro e da dentro va messo fuori. È tutto un discorso poi di circolarità,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che in qualche modo viene elaborato e così.
0: Certo.
1: Sia questa simbiosi, insomma.
0: Ma ci sono tante cose, come tu ci dici sempre, dobbiamo tornare a guardarci negli occhi. E sapete quanto è importante ad abbracciarci. Noi adulti, voi immaginate un po' cosa significherebbe questo per un bimbo, no? Guardarlo.
1: È una cosa straordinaria. Cioè il bimbo,
0: sì,
1: il bimbo, per la nostra esperienza, grazie te lo potrà dire, tanti anni.
0: Certo.
1: Cioè il bimbo è quello proprio che si accosta prima degli altri a guardarti negli occhi.
0: Come no?
1: A fissarti negli
0: C'era
1: occhi.
0: E
1: nota subito il comportamento, se tu li abbassi, no? Perché li abbassi, perché magari.
0: Sì, sono velocissimi.
1: A vedere, no?
0: C'era un mio amico psicologo specializzato nel sviluppo, no? Neurocognitivo del bambino, che mi raccontava: ma lo sai, adesso magari poi sarà bello chiederglielo personalmente questo, perché potrei ricordare male questa informazione. Lui mi disse: sai che un bambino riconosce oltre 3000 micromovimenti facciali della mamma? Quando la sta guardando, all'istante, che sono tantissimi micromovimenti facciali, il bimbo è capace di captarli,
1: sì,
0: di prenderli, di vederli.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: così, no? Quando si crea quell'empatia anche col bimbo.
1: Certo, certo. Cioè, la mamma è forse la figura, insomma, la figura più importante, no? È quella che ha generato la vita del bambino.
0: Certo, però anche i papà, se sono predisposti, no? ad una disponibilità. Che poi è quella reale, quella vera, perché spesso anche un po' per una specie di non so quale legge vecchia, antica, il papà magari è solo quello che deve far fare dei giochi particolari, delle cose particolari, invece magari potrebbe
1: essere
0: inserito meglio per fare delle attività tali e quali. Io lo racconto come mia esperienza personale, perché io fortunatamente ho avuto una mamma centralissima, no, nella mia educazione, ma mio papà faceva tutto come la mamma. E quindi questo penso che sia stato molto bello per me da vivere,
1: certo,
0: e suppongo che anche per i bambini, no, possa essere così.
1: Sì, come no. Cioè, i bambini vogliono sempre vedere le due figure complici, le figure compartecipi.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Anche dei loro giochi, insomma, è bello. Il bambino è giocando. Matura.
0: E poi possono giocare, un'altra domanda che ti faccio, dottore, possono giocare questi bambini, saltare, sudare, farsi male, lo possono fare?
1: Ma sì, sì,
0: è normale. Facciamoli sudare un po', facciamoli saltare, facciamoli giocare, si faranno.

0: Anno del Malle, sì, certo, con attenzione, nel senso che prestiamo, se buttiamo un occhio sempre, certo. Però il graffietto, la caduta, le cose, noi eravamo, ti ricordi Leonardo, ma che sì, noi eravamo sempre sbucciati, sì, tutti, sì, che giocavamo sempre.
1: Non ci lamentavamo, non dicevamo nemmeno,
0: però quando ci notavano che venivano con l'alcol, quello rosso, con lo spirito che bruciava,
1: accidenti,
0: siamo sopravvissuti, pensate, siamo qua, siamo sopravvissuti anche a quello. Bene amici, allora Leonardo, noi continueremo la prossima settimana con la nostra rubrica Bimbi Maestri, con tutti gli approfondimenti del caso che adesso in questi giorni, questa settimana studieremo apposta per proporverli. Grazie al dottor Leonardo Mortato,
1: grazie a te Annette, grazie a tutti voi, agli amici ascoltatori,
0: agli amici ascoltatori, radioascoltatori, telespettatori, e noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao ciao
1: ciao ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il

0: 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
1: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche

0: guardrail e il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
1: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stellitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
0: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
1: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

Buongiorno Taranto, buongiorno per questa nuova puntata dell'edizione estiva della nostra trasmissione di apertura di Cittadella Radio e TV. Buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio in cabina di regia. E ci occuperemo questa mattina della crisi dell'Ilva e non possiamo fare diversamente. Ieri è stata una giornata convulsa con l'incontro a Palazzo Chigi, sembrava tutto pronto, con il governo pronto a emanare un decreto di sostegno per evitare i licenziamenti soprattutto dell'indotto, e poi invece è arrivata la notizia che la Cassazione ha fissato l'udienza per discutere il ricorso di Ilva al 20 ottobre, quindi prima della data indicata come termine ultimo per lo spegnimento dell'aria a caldo, e questo potrebbe rimettere tutto in gioco. Ma vediamo cosa scrivono i principali quotidiani pugliesi. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, titolo d'apertura: aria a caldo, un finale da riscrivere. Le aziende dell'indotto sospendono i licenziamenti di 2.500 operai, questa infatti è l'altra novità di ieri. Il deputato Iaia verso la nomina a commissario per la reindustrializzazione, anche se Iaia poi ieri sera ha chiarito che al momento non c'è alcuna nomina nei suoi confronti. Ricorso in Cassazione il 20 ottobre, slitta la decisione sulla chiusura, il governo congela il decreto. E per quanto riguarda la cronaca, caporalato shock, il bracciante buttiamolo via, 6 arresti e 19 indagati, 6 persone sono finite ai domiciliari, tra cui un ex carabiniere, tutto ciò nell'ambito di un'inchiesta sul caporalato tra Matera e Taranto, le misure eseguite su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto. Passiamo a Repubblica. E allora anche Repubblica titola sul caporalato: 6 arresti a Taranto, il bracciante è caduto, buttalo via. Un ex carabiniere era complice. E poi l'allarme a Manduria, maxi rogo nelle campagne, distrutte 28 auto, l'ipotesi di un deposito abusivo. Il caso: il prete celebra messa sulla statale 100 a San Basilio, Mottola, che è un tratto di strada scenario di incidenti spesso mortali. Questa strada, ha detto il parroco, è un cimitero. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, guerra legale, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi, il governo congela i piani di aiuto. E poi il commento: fare acciaio a Taranto può essere ancora possibile. Il commento di Lorenzo Ferrara. A Ginosa, i braccianti trattanti come schiavi, arrestati 6 caporali. Andiamo adesso all'edicola. Ex Ilva, la partita non è ancora finita, il governo si prende un altro mese, i commissari dell'acciaieria stanno per chiedere di nuovo alla Corte d'Appello una proroga alla produzione in attesa del ricorso d'urgenza in Cassazione che sarà discusso il 20 ottobre, fermati per ora i licenziamenti. Ancora un titolo sul caso, sull'inchiesta per caporalato, stranieri sfruttati nei campi, 6 arresti. Voli civili,

Siamo dell'aeroporto di Grottaglie e scontro tra i sindaci, perché è intervenuto anche il sindaco Bitetti a rivendicare il diritto di Grottaglie, dell'aeroporto di Grottaglie, ai voli di linea, ai voli civili. Andiamo adesso a Quotidiano. La Cassazione anticipa l'udienza, ex Ilva sospesi i licenziamenti. Questo è il titolo d'apertura. Ricorso sull'area a caldo, l'esame il 20 ottobre. Arriva la cassa in deroga per l'indotto. E come dicevamo prima, c'è l'intervento del sindaco Bitetti per l'aeroporto. Grottaglie, dice Bitetti, da aprire ai voli commerciali. Si ferma lo spegnimento, per quanto riguarda l'Ilva, si ferma lo spegnimento in attesa di decisioni. E poi ancora il titolo sugli arresti per caporalato, stranieri sfruttati nei campi, 6 arresti, il carabiniere in pensione tra i complici. Rogo nella notte, l'altra notizia di cronaca, distrutte decine di auto, giallo sulle cause, indagini in corso. Adesso linea alla regia e tra poco torneremo a parlare di ex Ilva, ma sotto una prospettiva particolare, vedremo quale.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più

0: vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Cittadella Visual Radio TV.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Di nuovo in studio per parlare della crisi dell'Ilva, ma lo facciamo sotto una luce particolare, cioè lo scontro che si è acceso sui social, in particolare con parole davvero di grave violenza nei confronti dei lavoratori dell'Ilva e dell'indotto. Ne parliamo con la collega Maristella Baggiolini. Buongiorno Maristella.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Enzo.
0: Maristella, allora, tu hai pubblicato anche alcuni estratti di queste parole, di queste frasi ingiuriose, cariche di odio, di disprezzo verso i lavoratori. Perché secondo te è riesploso questo clima che ci riporta indietro di tanti anni, di quando proprio nel 2012 esplose la vertenza Ilva? Perché secondo te?
1: Allora, prima di tutto quegli estratti sono estremamente bonificati perché diciamo, le minacce di morte ho preferito non replicarle perché o di malattie congiunti, ho preferito non replicarle per non alimentare ulteriormente il clima di tensione. Credo che ci siano due fattori fondamentali. Il primo è un fattore di manipolazione sociale. Noi dal 2012 viviamo in una condizione di manipolazione proprio delle menti. Perché se di fronte a un problema così complesso come quello del siderurgico di Taranto, con le sue implicazioni sulla salute, l'ambiente e il lavoro, tu proponi una soluzione semplicistica per cui per tanto tempo dici che è facile, che si può chiudere, che tutti gli operai verranno impiegati nelle bonifiche, che l'equazione è semplice, vale a dire sostituisci l'impresa, l'industria con il lavoro nelle bonifiche, vuol dire che stai offrendo una soluzione semplicistica, anche se tutti quanti vorremmo ovviamente respirare un'aria nuova e pulita, e lo dico senza infingimenti, senza possibili cattive interpretazioni. Quell'aria a caldo inquina, quello stabilimento inquina, è in dubbio, cioè nessuno lo mette in dubbio. Ma se tu racconti che tutto quanto è semplice, chi si frappone tra te e questa visione così idilliaca della soluzione del problema è un assassino, uno che non ama i bambini, un nemico di Taranto, un nemico pubblico e tutto quanto il resto. C'è questo dato, diciamo, di manipolazione che, devo dire la verità, in questi anni non so quanto sia stato fatto consciamente o inconsciamente, ma anche chi pensava di sovvertire il sistema raccontando questa verità in realtà si è fatto del sistema un elemento funzionale, perché sì, poi ci abbiamo visto.
0: Diciamo che chiaramente che ci sono stati movimenti e partiti politici che ci hanno costruito sopra dei successi elettorali attraverso questa narrazione.
1: Esattamente. Poi c'è invece il dato, diciamo, un pochettino più filosofico, antropologico, vale a dire quello che Hobbes, io lo dico ieri scrivendo questo mio post, Hobbes il filosofo, parla, di cui parla Hobbes nel Leviatano. Leviatano è una figura mitologica della Bibbia che domina il caos, ma in realtà è lo Stato che si mette sopra per evitare che i cani in situazioni di crisi si azzannino gli uni contro gli altri. Quindi il peggior limite di questa vicenda è che in una condizione di povertà, di difficoltà nelle risorse, ci si azzanni tra i più poveri.
0: Cioè si scatena la guerra tra poveri, si scatena la guerra tra poveri e lo Stato, ovviamente, o chi decide, voglio dire, poi alla meglio, perché è molto più semplice poi riportare l'ordine in una situazione di guerra tra poveri. Maristella, questa esplosione di chiamiamolo di odio, sì, o di disprezzo, può essere anche una risposta a quanti tra gli operai, tra i lavoratori nel lontano 2012 dicevano a chi invocava la chiusura: veniamo a mangiare a casa vostra?
1: Sì, è normale che però da questo punto di vista, come si condanna chi propone soluzioni semplicistiche, si condanna anche chi pensa che le situazioni

0: Non possano cambiare mai, cioè quello stabilimento prevede la necessità che gli operai si formino in maniera differente, no? E si diano anche un'altra dimensione. Ma il problema è che in uno stato sociale non reale non attacco il più debole. Cioè, non tutti hanno gli elementi intellettuali, economici, personali per poter cambiare la propria vita. Resta il fatto che quella che molti chiamano bomba sociale, che in realtà secondo me è una bomba culturale, cioè vale a dire è un processo che in 14 anni non siamo stati in grado di scalfire neanche per un'unghia. È normale che si scateni tutto quanto, però io porto sempre l'esempio, scusami, ti rubo 2 secondi,
1: Sì.
0: porto sempre l'esempio della Cementir. La Cementir nata insieme all'Ilva negli anni 60, nell'ex Rital Sider. Nel 2021 la Cementir finisce la sua attività, i libri vengono portati in tribunale e fuori rimangono circa una cinquantina di lavoratori, quelli ovviamente rimasti. Lì c'è una bomba ecologica che andrebbe bonificata e che nessuno bonifica, e ci sono 45 lavoratori che non hanno trovato occupazione. Quindi io voglio dire che così semplice non è. E
1: E infatti,
0: quindi
1: e
0: anche
1: poi,
0: quando.
1: no, dicevo,
0: Dimmi, dimmi.
1: proprio in questa fase, in cui il destino non solo dello stabilimento, ma soprattutto della città è davvero incerto, abbiamo bisogno di trovare elementi di condivisione e invece si finisce per scontrarsi e questo certamente non agevola un percorso di soluzione e di costruzione di nuove prospettive.
0: Sì, praticamente ci siamo divisi in bande, mentre dovremmo, al posto di prendercela in questo caso con chi è sopra di noi, mentre l'odio, il risentimento sociale andrebbe rivolto verso chi è sopra di noi, cioè chi non ha fatto il piano industriale, chi non ha messo in atto politiche industriali serie, chi procede a stento, vendita sì, vendita no,
1: Ci si
0: rimandamenti e
1: scaglia
0: così
1: contro
0: via.
1: l'anello debole della catena.
0: Si scala contro l'anello ed è il vero problema che dal 2012 lo stigma che accompagna questa comunità. Questa comunità non riesce a fare sintesi, non riesce a fare massa critica,
1: Diciamo, non
0: per
1: riesce ad
0: cui.
1: essere comunità.
0: Esatto.
1: Grazie
0: L'hai detto
1: Maristella.
0: in maniera.
1: Grazie
0: Grazie a
1: Maristella
0: voi.
1: Baggiolini per questo tuo intervento e questa tua testimonianza.
0: E speriamo di diventare comunità al più presto. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a te Maristella. E allora adesso linea alla regia, poi torneremo a parlare di Ilva sotto un profilo storico e lo faremo con lo storico appunto Salvatore Romeo. A tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Torniamo in studio, parliamo ancora della vicenda Ilva, della complessa vicenda Ilva. E dopo aver ascoltato la collega Maristella Baggiolini, che ci ha dato uno spaccato sociale su quelle che sono le reazioni sui social rispetto a questa situazione, in particolare con riferimento ai commenti piuttosto sprezzanti nei confronti dei dipendenti dell'Ilva e delle imprese dell'indotto, questa volta diamo un taglio storico e lo facciamo con uno storico, appunto, con il professor Salvatore Romeo, che all'Ilva ha dedicato importanti studi. Buongiorno Salvatore. Non è in collegamento Salvatore Romeo? Va bene, allora appena si ripristina il collegamento, appena Piero Caffio ristabilisce il collegamento con Salvatore Romeo, proveremo a dare un taglio storico-politico a questa vicenda che si trascina da tanti troppi anni, che è esplosa nel 2012, ma in realtà i sintomi erano già precedenti. Ecco, Piero Caffio ci fa segno che Salvatore Romeo è in collegamento. Buongiorno Salvatore.
1: Buongiorno direttore.
0: E allora, possiamo parlare di fallimento, fallimento politico prima ancora che industriale, perché nessun governo è riuscito a venire a capo di questa situazione, forse si poteva agire per tempo, e oggi stiamo al tentativo di mettere toppe all'emergenza.
1: Beh, io ho parlato pubblicamente anche di un fallimento delle classi dirigenti italiane di fronte a questa situazione, perché chiaramente questo governo ha la responsabilità degli ultimi 4 anni, però prima ci sono stati altri governi di ogni colore, praticamente sostenuti, ognuno sostenuto da tutte le forze politiche che oggi sono in campo, che oggi siedono in Parlamento, e nessuno di questi è riuscito a trovare una soluzione definitiva a questo problema. Quindi sì, si può parlare di fallimento, anzi si deve parlare di un fallimento complessivo delle nostre classi dirigenti, e questo è un problema molto serio per il nostro paese.
0: Salvatore, dicevamo appunto, dicevi correttamente, un fallimento delle classi dirigenti, ma perché? Perché non c'è stata la capacità, o perché questa vertenza è davvero talmente complessa da non riuscire a permettere di intravedere una soluzione?
1: Sicuramente c'è un enorme livello di complessità, non ce lo possiamo nascondere, perché questa vertenza si inserisce in un quadro globale molto difficile per la siderurgia europea in particolare. C'è un problema di sovraccapacità produttiva, cioè si produce molto di più rispetto a quello che si consuma, e quindi la concorrenza internazionale è asprissima. C'è un problema di dazi. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno imposto alla siderurgia europea dazi del 25%, quindi altissimi. C'è un problema anche, se vogliamo, di trasformazioni tecnologiche. Ci sono operatori siderurgici in altre parti del mondo che sono, da questo punto di vista, più all'avanguardia. Pensiamo agli indiani, pensiamo anche ad alcuni operatori della penisola arabica, i quali stanno rapidamente superando, diciamo, il paradigma tecnologico prevalente, cioè quello basato sugli altoforni, con nuove tecnologie, gli impianti di DRA, i forni elettrici, eccetera. Quindi sicuramente il quadro è molto complesso. A questo si aggiunge anche l'aumento dei costi dell'energia, che si sono registrati negli ultimi tempi e che hanno colpito in particolare gli operatori europei. Quello che, a cui però noi assistiamo negli altri paesi europei, è che ci sono grandi imprese che sicuramente in difficoltà, però cercano, tra mille difficoltà, di effettuare dei processi di conversione, dei processi di ristrutturazione e di ammodernamento. In Italia non ci si è riusciti. Ecco, questo è il punto. Quindi su questo ci dovremmo interrogare: qual è la differenza che c'è fra le classi? Quando parlo di classi dirigenti non mi riferisco poi soltanto a quelle politiche, evidentemente.
0: Ecco, ma infatti stavo per chiederti, la cosiddetta cordata italiana si è affacciata sullo scenario soltanto adesso. Esatto. sa un po' di logica da avvoltoio, insomma, o no?
1: Io non so francamente quanto sia, come dire, quanto sia solida questa cordata. Prima di tutto perché appunto arriva alla fine quando, diciamo, buona parte dei giochi sono fatti, non si capisce bene quale sia la sua prospettiva industriale, cosa vogliono fare. Anche perché fra questi imprenditori troviamo, diciamo, operatori di segmenti di mercato diversissimi fra di loro. L'unico che opera nello stesso, gli unici che operano nello stesso segmento dell'ex Silva sono Marcegaglia e Arvedi, tutti gli altri operano per lo più nel settore dei laminati lunghi, che è completamente diverso da quello dei laminati piani in cui, diciamo, si trova l'ex Silva. E quindi qual è il loro piano, quali sono le loro idee? Al momento non hanno detto niente, hanno detto semplicemente che fanno una manifestazione di interesse, neanche, diciamo, un'offerta vera e propria, vedranno le carte e poi eventualmente decideranno. Quindi a me sembra un proposito estremamente vago e, come dicevi anche tu, estremamente tardivo.
0: Salvatore, che prospettiva intravedi, se intravedi una prospettiva in questo scenario che poi non manca di riservare i colpi di scena, come ad esempio l'udienza in Cassazione fissata al 20 ottobre?
1: Ma è molto difficile in questo momento decifrare le prospettive. Quello che però possiamo dire è che l'area a caldo dello stabilimento è gravemente degradata. Non a caso negli ultimi mesi abbiamo avuto anche incidenti gravissimi, alcuni dei quali mortali, ecco, c'è stata la morte di alcuni lavoratori. Quindi, così com'è, diciamo, oggettivamente l'area a caldo non ha prospettive, cioè è diventato ormai un problema tecnico, un problema industriale di primissimo piano. E poi abbiamo però anche, diciamo, si parla, ieri il governo stesso l'ha paventato per l'ennesima volta, la possibilità di installare impianti di DRA e di forni elettrici, ma anche qui quanto è realistica questa prospettiva? Anche perché lo stesso governo, solo qualche mese fa, ricorderai, ha prelevato i fondi che erano stati destinati a DRA Italia per costruire appunto questi impianti e li ha destinati ad altri impieghi.
0: E in ogni caso occorrerebbero anni per costruire questi impianti che dovrebbero consentire una produzione a basso impatto ambientale, quindi è davvero indecifrabile, come hai detto tu, secondo me giustamente.
1: Sì, è indecifrabile, però il problema è che ci troviamo di fronte a un governo che mi sembra continua ad adottare la strategia del coniglio dal cilindro, cioè ogni tanto ci presenta questi proclami in qualche modo, diciamo, no? Che prospettano novità, che prospettano nuovi inizi, ma poi, come dire, ormai ci siamo abituati al trucco e questo atteggiamento non è più credibile. Però ieri una cosa importante e preoccupante è emersa sul piano invece occupazionale, quello che ha detto la ministra Calderone, poi incontro si è aggiornato a data da destinarsi, però quello che ha detto la ministra Calderone è che di fatto gli ammortizzatori sociali sono garantiti soltanto fino all'inizio del 2027. E ha detto anche un'altra cosa, ha detto non crediate che gli ammortizzatori sociali saranno a vita, bensì i lavoratori, parliamo di persone intorno ai 50 anni, dovranno in qualche modo trovarsi un altro lavoro. Lei parlava che dovranno accettare delle offerte congrue, senza spiegare bene cosa significhi questo aggettivo estremamente ambiguo, altrimenti subiranno delle penalizzazioni probabilmente.
0: Penso che si riferisse agli incentivi all'esodo, penso, cioè ipotizzo che siano queste le prospettive. E comunque in attesa della vendita dello stabilimento, dell'azienda nel suo complesso.
1: Bisogna capire bene qual è il piano, il loro progetto sul piano occupazionale, perché da lì passa il destino di migliaia di famiglie del nostro territorio, e sappiamo bene quale impatto drammatico potrebbe avere una perdita di redditi e di occupazione come quella su un territorio che già non se la passa benissimo.
0: Che già vive una condizione complessiva molto precaria. Grazie Salvatore Romeo, storico e importante ricercatore e studioso sulle vicende dello stabilimento siderurgico di Taranto. Grazie Salvatore e buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Linea a Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bene, torniamo in studio per l'ultima frazione di Buongiorno Taranto di questa mattina e lo facciamo con il collegamento con un collega autorevole, grande conoscitore delle vicende economico-industriali della città, Domenico Palmiotti. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno ai telespettatori.
0: Allora Domenico, proviamo a fare un punto su quella che è stata la giornata di ieri, una giornata piuttosto convulsa, cominciata con l'incontro a Palazzo Chigi e poi terminata con il colpo a sorpresa, l'udienza del 20 ottobre in Cassazione. Come possiamo commentare questa giornata dalla quale sembrava che dovessero emergere fatti concreti, invece di nuovo tutto congelato in attesa appunto del pronunciamento della Corte di Cassazione?
1: Cominciamo col mettere in ordine la giornata di ieri, che come hai detto tu Enzo è stata abbastanza intensa. Primo punto, che i licenziamenti nell'indotto sono per ora congelati, sono per ora sospesi. Perché? Perché il governo ha annunciato anzitutto la cassa integrazione in deroga per circa 4.000 persone dell'indotto, cassa che partirà dal 1 ottobre e andrà avanti sino al 31 dicembre, poi ci saranno, lo ha detto il ministro del lavoro Marina Calderone, altri due mesi nel 2027, sino a febbraio, in attesa poi di vedere il prosieguo con la legge di bilancio per il 2027. La misura per l'indotto, per la cassa integrazione all'indotto, è stata messa in campo proprio perché l'indotto, in vista della fermata dell'area a caldo, aveva annunciato procedure di licenziamenti e cassa integrazione. In particolare AIGI aveva annunciato 2.500 licenziamenti collettivi da parte di 28 aziende associate. Confapi invece aveva annunciato il ricorso a cassa integrazione e licenziamenti collettivi per altre 1.700 persone. AIGI aveva attivato le procedure, che adesso ha nuovamente fermato. Confapi invece ha annunciato che si ferma

0: ma Confapi comunque non aveva attivato nulla. Perché queste due associazioni di impresa si sono fermate? Perché appunto il governo ha attivato, metterà in campo la cassa in deroga, ma soprattutto perché ieri, mentre era in corso il confronto a Palazzo Chigi, presieduto dal sottosegretario alla presidenza Mantovano con diversi ministri, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione, le sezioni unite della Cassazione, affronteranno per la trattazione il 20 ottobre il ricorso straordinario che Ilva e Acciaierie hanno presentato contro il decreto di fermata dell'area a caldo.
1: E spieghiamo perché il 20 ottobre è una data importante, perché arriva prima del termine ultimo di spegnimento degli impianti.
0: Sì, certo, il decreto di fermata avevano presentato Ilva ed Acciaierie, avevano presentato un ricorso straordinario contro il decreto di fermata del 27 luglio. Poi, siccome si prefiguravano tempi lunghi per la Cassazione, cosa avevano fatto Acciaierie e Ilva? Avevano presentato un'istanza di sospensiva alla Corte d'Appello. Però questa istanza di sospensiva la Corte d'Appello l'11 settembre, come abbiamo visto, l'ha bocciata. Sembrava quindi che tutto si dovesse avviare alla fermata entro fine ottobre, quando appunto ieri la Corte di Cassazione ha fissato il 20 ottobre l'udienza. È presumibile che il responso della Cassazione, che è un responso di legittimità, non di merito, appunto, arrivi a stretto giro. Intanto comunque già questo fatto che la Cassazione abbia fissato l'udienza per il 20 ottobre, quindi tra un mese, è una cosa, diciamo, sorprendente. Non era mai accaduto che la Cassazione rispondesse con questi ritmi così rapidi. E d'altra parte tutti gli avvocati, quelli dell'azienda, quelli di genitori tarantini, prefiguravano che sarebbero passati 2-3 anni prima che la Cassazione si pronunciasse. Invece lo farà a partire dal 20 ottobre. Che cosa accade nel frattempo? Che adesso i legali di Ilva e di Acciaierie stanno predisponendo una nuova istanza alla Corte d'Appello, non un'istanza di sospensiva, ma una istanza di proroga, ovvero le due società chiederanno alla Corte d'Appello di prorogare la scadenza del 26 ottobre, la data entro cui, finiti i 90 giorni disposti dal decreto di luglio, Acciaierie d'Italia dovrà appunto fermare l'area a caldo. Adesso bisogna vedere se la Corte d'Appello accetterà questa istanza di proroga, che verrà motivata appunto con il fatto che la Corte di Cassazione nel giro di un mese farà conoscere il suo parere. Nel frattempo i preparativi della fermata dell'area a caldo, che erano stati già avviati da Acciaierie d'Italia, verranno temporaneamente congelati in attesa che la Corte d'Appello faccia sapere se accetta o meno la richiesta di proroga dei termini fissati a fine ottobre. Se la Corte d'Appello accetterà la richiesta di prorogare i termini della fermata, allora ci sarà appunto un break e i preparativi rimarranno così come sono, non andranno avanti. Se invece la Corte d'Appello dovesse dire: io non accetto la richiesta dell'azienda per sospendere i termini e quindi non concedo nessuna proroga, i preparativi andranno avanti e poi, quando interverrà la Cassazione, si vedrà. Intanto un'ultima cosa: per domani il Ministero del Lavoro ha già convocato le associazioni delle imprese, AIGE e Confapi, dovrebbe anche convocare a stretto giro i sindacati sempre per domani. A che servono queste convocazioni del Ministero del Lavoro? Sono degli incontri tecnici che servono per affinare le misure per la platea dell'indotto e per i lavoratori, perché è vero che è stata, come dire, predisposta la nuova cassa integrazione, però ci sono altre misure, tipo il reinserimento dei lavoratori, tipo la formazione, che appunto devono essere affinate, ma soprattutto concordate con le associazioni datoriali. Ieri, per la verità, era previsto che il pacchetto delle misure per Ilva andasse in Consiglio dei Ministri.
1: Ieri pomeriggio si pensava, cioè, appunto, già ieri pomeriggio, sì. Poi è arrivata la notizia della fissazione d'udienza della cassa.
0: In Consiglio dei Ministri non va niente, ma più che per la Cassazione, perché queste misure devono essere ancora affinate
1: dal punto di vista tecnico, per definire appunto
0: incontri con i sindacati per mettere appunto ulteriori misure.

0: D'altra parte i sindacati hanno rinnovato a Calderone l'invito a predisporre misure per i pensionamenti anticipati, i prepensionamenti, gli scivoli, le esposizioni ai lavori usuranti, le esposizioni all'amianto, tutte cose, ha detto il ministro Calderone, che non possono trovare accoglimento nel decreto che il governo comunque farà a stretto giro perché sono norme complesse.
1: Quindi, e vedremo domani
0: in primo luogo quali aspetti tecnici, infatti, con l'ordinamento generale e poi bisogna vedere le coperture della legge di bilancio.
1: Grazie Domenico Palmiotti per
0: grazie
1: questo esaustivo riepilogo della vicenda e ci salutiamo qui.
0: Enzo, buona
1: giornata Domenico e buona giornata a tutti voi che ci avete seguito, ringraziando Piero Caffio che ci ha guidati dalla cabina di regia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento.

100 presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della

0: Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.

0: Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta! Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
5: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
5: Avanti, andiamo.
6: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
1: Modalità cane?
0: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Colle Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
1: Tu chi cazzo sei?
7: Assicuratevi che Colle Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
10: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
10: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
10: Imparare a lasciarsi andare.
11: Sì, sì, sì!
10: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
10: E ne parli con suo marito.
12: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
13: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
14: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
11: No!
14: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
15: Odile Tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
14: Il primo regalo fatto a tua madre.
13: Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
16: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
14: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì.
14: Serve un nome.
1: Lo posso provare?
11: No, oh, tesoro, fa male!
13: Usa questo!
11: Metti subito giù quel coso!
17: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
18: Concentrati su cosa piace a lei.

0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
9: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
10: Tu salverai il mondo.
6: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
11: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Banangana! Creiamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così! Bang, bang, bang! Woo! Woo! Banangana! Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Immagino che avrai delle domande.
15: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
14: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
15: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione.
3: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
9: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
10: Sì!
6: Io amo il vostro show!
12: Grazie che ci segui!
13: È tutto ok, era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
14: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
13: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
14: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
13: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia.

0: Del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
1: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
2: Vieni qui. E quello cos'è?
3: È un tappeto.
2: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
3: Oh mio Dio. Zoti, ricordi di Pineocchio?
4: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
2: A noi piace l'atmosfera conflittuale. Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Hai della tequila?
3: Joe, metti un po' di musica.
4: Che musica ti piace, Oak?
2: Che genere è, Shady?
4: Che genere
2: lei
4: è, Shady?
2: Lei lo adora.
5: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
2: Che sta succedendo?
6: È una cosa da pazzi!
3: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
2: L'hai sentito in un podcast?
3: Sì, e allora?
2: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi?
3: Noi?
2: Anche io.
3: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Higg.
4: Io Sima.
0: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.

Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
9: Ed era vivo, se sotto copertura.
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento?
5: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
2: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
11: Omicidio?
12: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
5: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
13: Noi?
5: Noi.
13: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
5: un vilipendio di cadavere.
2: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
4: Io con questa storia non c'entro.
3: Ma che è?
11: Mamma, adesso ti devo lasciare.
2: Io sarei il coglione.
3: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
5: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
14: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
5: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
13: Un attimo. Pronto, mamma?
12: Ti posso richiamare io?
5: Come è fatta a trovarci?
14: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
2: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
3: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
5: Me la ricordo.
3: Dammela.
5: Eh no.
3: Dammi sta scatola.
5: L'ho nascosta.
3: Bel nascondiglio.
15: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: ragazza che ama. La gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
4: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
5: Mamma, resto a casa.
6: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
7: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
8: Ciao.
7: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
7: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.

0: che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Un risarcimento da quasi 700.000 euro per gli eredi di un ex dipendente civile della Marina Militare. Si tratta di un ex lavoratore dell'Arsenale di Taranto. Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce, una causa per l'esposizione all'amianto. L'aeroporto di Grottaglie non è in concorrenza con quello di Brindisi perché serve un altro bacino di utenza, e questo è il senso dell'intervento del sindaco di Taranto Piero Bitetti. E poi ancora, mentre a Napoli dedicano tre giornate con i massimi studiosi della musica del suo tempo, a Taranto Giovanni Paisiello rischia di perdere persino l'unico festival a lui dedicato. A tra poco.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio, un cordiale saluto ai nostri telespettatori. In apertura parliamo di un risarcimento per l'esposizione all'amianto, un risarcimento di quasi 700.000 euro per un ex dipendente civile della Marina Militare esposto all'amianto per oltre 40 anni. Sentiamo.
1: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monteiasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era affatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi.
0: La vertenza Ilva è una crisi che va avanti da oltre 10 anni, circa 14. Questa mattina in Buongiorno Taranto, Enzo Ferrari ha ospitato lo storico Salvatore Romeo, che ha parlato delle responsabilità della classe dirigente del paese.
2: 14 anni dopo l'esplosione della vertenza, la questione Ilva non solo non è stata risolta, ma si è addirittura aggravata, con la prospettiva di chiusura dello stabilimento di Taranto. Un epilogo che mette sul banco degli imputati non solo i governi che si sono succeduti in questi anni, ma l'intera classe dirigente del paese, come spiega lo storico Salvatore Romeo, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Beh, io ho parlato pubblicamente anche di un fallimento delle classi dirigenti italiane di fronte a questa situazione, perché chiaramente questo governo ha la responsabilità degli ultimi 4 anni, però prima ci sono stati altri governi di ogni colore, praticamente sostenuti, ognuno sostenuto da tutte le forze politiche che oggi sono in campo, che oggi siedono in Parlamento, e nessuno di questi è riuscito a trovare una soluzione definitiva a questo problema. Quindi sì, si può parlare di fallimento, anzi si deve parlare di un fallimento complessivo delle nostre classi dirigenti, e questo è un problema molto serio per il nostro paese.
2: Eppure in Europa sono state seguite strade più coraggiose per uscire da situazioni di crisi.
3: Sicuramente il quadro è molto complesso, a questo si aggiunge anche l'aumento dei costi dell'energia che si sono registrati negli ultimi tempi e che hanno colpito in particolare gli operatori europei. A cui però noi assistiamo negli altri paesi europei è che ci sono grandi imprese che sicuramente in difficoltà, però cercano tra mille difficoltà di effettuare dei processi di conversione, dei processi di ristrutturazione e di ammodernamento, in Italia non ci si è riusciti. Ecco, questo è il punto. Quindi su questo ci dovremmo interrogare. Qual è la differenza che c'è fra le classi? Quando parlo di classi dirigenti non mi riferisco poi soltanto a quelle politiche.
2: Dubbi anche sulla attendibilità della cordata italiana che si è detta interessata a rilevare l'ex Ilva.
3: Io non so francamente quanto sia, come dire, quanto sia solida questa cordata. E prima di tutto perché appunto arriva alla fine quando diciamo buona parte dei giochi sono fatti, non si capisce bene quale sia la sua prospettiva industriale, cosa vogliono fare. Anche perché fra questi imprenditori troviamo, diciamo, operatori di segmenti di mercato diversissimi fra di loro. L'unico che opera nello stesso, gli unici che operano nello stesso segmento dell'ex Ilva sono Marcegaglia e Arvedi. Tutti gli altri operano per lo più nel settore dei laminati lunghi, che è completamente diverso da quello dei laminati piani in cui, diciamo, si trova l'ex Ilva. E quindi qual è il loro piano? Quali sono le loro idee? Al momento non hanno detto niente, hanno detto semplicemente che fanno una manifestazione di interesse, neanche diciamo un'offerta vera e propria, vedranno le carte e poi eventualmente decideranno. Quindi a me sembra un proposito estremamente vago e, come dicevi anche tu, estremamente tardivo.
0: E proprio a proposito della vertenza

0: Indotto, le associazioni datoriali hanno deciso di temporeggiare quantomeno fino alla decisione della Cassazione sul ricorso presentato dai commissari straordinari contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Si replica così quanto è accaduto già qualche giorno fa. Le sezioni unite della Suprema Corte terranno il 20 ottobre prossimo l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo. Ricorso presentato giorni fa da Ilva e da Acciaierie d'Italia. Slitta così anche il decreto contenente le misure a tutela dei lavoratori dell'indotto, che ieri pomeriggio sarebbe dovuto approdare in Consiglio dei Ministri. Verrà discusso quando la vertenza avrà contorni più definiti. Intanto sembrano arrivare messaggi più rassicuranti dal mondo sindacale dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Le diverse organizzazioni sindacali presenti al tavolo, FIM, FIOM, UILM e USB, hanno infatti riconosciuto i passi in avanti fatti rispetto ai precedenti incontri, perché, dicono, finalmente si è parlato dei lavoratori e delle tutele pensate per loro, della necessità di costruire soluzioni straordinarie, anche se restano da chiarire alcuni aspetti. Per questo, già venerdì è previsto presso il Ministero del Lavoro un incontro tecnico. Intanto, nel corso del confronto romano, il governo ha mostrato di volersi muovere lungo tre direttrici: la tutela del lavoro, appunto, la reindustrializzazione del territorio, puntando anche su altri comparti, e la produzione di acciaio green. Quindi un primo step per fronteggiare la crisi occupazionale, facendo certamente ricorso ad ammortizzatori sociali, che però sono sganciati dal concetto di cessazione dell'attività. Secondo step, l'utilizzo di incentivi per la ricollocazione e la reindustrializzazione del territorio di Taranto. Terzo passaggio per quel che concerne il futuro della siderurgia, la decarbonizzazione e il DRI da inserire in un progetto industriale sostenibile, per cui ci sarebbe già la disponibilità a mettere in campo delle risorse. Arrivano notizie sulla sospensione dei titoli Natuzzi da Wall Street. Le lavoratrici e i lavoratori della Natuzzi continuano a subire ritardi nei pagamenti degli stipendi. Si registrano un ricorso elevato all'ammortizzatore sociale e disorganizzazione negli stabilimenti. Dunque, tutta una serie di contraccolpi sull'intero distretto del mobile murgiano, con il rischio che la crisi di Natuzzi diventi una crisi territoriale in poco tempo. Per questo, le organizzazioni sindacali chiedono un urgente incontro in sede ministeriale al fine di affrontare le varie problematiche, le varie criticità. E un incontro viene chiesto anche a Climambiente sempre dalle organizzazioni sindacali. Sentiamo.
1: FP-CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIAD e SIULS si rivolgono all'amministratore unico di Climambiente per sottolineare che hanno aspettato la promessa convocazione per essere aggiornati sulla situazione delle richieste di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di termovalorizzazione, nonché per il preannunciato piano industriale. Con rammarico rileviamo, scrivono, che a tutt'oggi nessuna convocazione è pervenuta, pur essendo ormai un ricordo sbiadito l'esperienza dei Giochi del Mediterraneo ed essendo decorso pure il termine del 15 settembre per l'impianto. Questo silenzio per noi è denso di nubi e preoccupazione, al quale, con inguaribile, forse ingenuo ottimismo, non vogliamo dare alcuna accezione negativa. Per questo richiediamo un incontro urgente teso ad affrontare le varie questioni. Il futuro della società e dei suoi lavoratori non può rimanere nel chiuso delle stanze, ma deve essere oggetto di un confronto pubblico e trasparente. Sarebbe auspicabile che già in questa prima fase ci fosse la presenza del socio unico, proprio al fine di diradare le fastidiose nubi che si addensano sul futuro dell'azienda.
0: L'aeroporto di Grottaglie non è in concorrenza con quello di Brindisi perché serve un altro bacino di utenza, e questo è il senso dell'intervento del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, che sottolinea l'importanza di attivare i voli civili all'Arlotta.
2: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i Giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo dell'hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto all'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce

0: Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide, un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i Giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, un'alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
1: Ci occupiamo della moria dei mitili per le alte temperature. Il Comune di Taranto chiede alla Regione nuovi ristori.
2: Cozze decimate dal caldo record e mitili coltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale.
1: La carenza di organico tra gli infermieri continua ad essere un problema di assoluta attualità. Interviene ancora una volta in merito il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe.
2: La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità.
1: È stata presentata intanto la notte dei ricercatori, vediamo.
2: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali e non solo.

0: solo.
1: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
0: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
2: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso la si considera una cosa astratta, una cosa lontana. Invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre. E non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
3: Ora un estratto della trasmissione Partecipiamo Taranto. Ascoltiamo la direttrice del museo intervistata dalla nostra Annette. Parliamo del DNA dell'atleta di Taranto.
4: Venerdì 18 settembre alle ore 17 nella sala Lipolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si terrà la conferenza L'atleta di Taranto, il genoma di un antico campione. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
5: È un appuntamento importante, è il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle sfoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi domani, il 18, avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari.
3: A Napoli gli dedicano tre giornate con i massimi studiosi della musica del suo tempo. A Taranto, Giovanni Paisiello rischia di perdere persino l'unico festival a lui dedicato.
6: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà tre giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione, grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica. Un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
3: Ora ci spostiamo a Bari, dove è stata presentata ieri la Fiera del Levante.
7: Da sabato 19 a domenica 27 settembre si svolgerà l'89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante di Bari, uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale

0: culturale del Mezzogiorno. Il dialogo parte da Levante e il claim forte, capace di restituire la direzione culturale e politica della Campionaria. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che racconta l'ambizione della Fiera del Levante di tornare a essere un luogo dove le idee circolano, si confrontano e generano nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno.
1: Ci aspettiamo sicuramente una Campionaria che, come dire, già dal titolo che abbiamo voluto dare, è la Campionaria del dialogo, la Campionaria dove di fatto il messaggio che vogliamo dare è proprio questo: è uno strumento, il dialogo, che dobbiamo incominciare tutti ad usare, e serve in tutto, non solo nei popoli, nelle culture e nelle, diciamo, tra gli stati, ma soprattutto anche nell'economia, in quello che possono essere le famiglie. Il dialogo è uno strumento che dobbiamo, come dicevo, riprendere ad usare. Sicuramente quello che abbiamo organizzato quest'anno è proprio questo. Non a caso stiamo facendo nascere il think tank della Campionaria, dove di fatto i convegni e i relatori e i temi che vengono trattati in questa settimana saranno non solo di un'importanza nazionale, internazionale e variegata, ma soprattutto avranno relatori e stakeholder di livello davvero importante, e si parla di tutto, dalla sanità alla ricerca, alla prevenzione, all'economia, alla socialità, alla beneficenza e anche alla parte ludica. Dunque penso che abbiamo creato un qualcosa che inizia anche con un nuovo percorso.
2: Sarà un'edizione da primato, non solo come presenze di espositori, ma io spero anche come partecipazione. Lo è già rispetto al programma della convegnistica che accompagna tradizionalmente la Fiera del Levante. Del resto si parte con questa 89esima edizione che riscopre la sua missione originaria, quella di guardare verso Levante. I nostri partner commerciali più importanti sono i paesi dell'est dell'Europa sud-orientale, in modo particolare dei Balcani. Bari appunto ritorna ad essere terra di dialogo, di confronto, di incontro, anche riscoprendo, ripuntando nuovamente sulla sua vocazione mercantile.
3: Per noi sarà importante questa Fiera del Levante, perché per la prima volta discutiamo il programma insieme ai cittadini, alle associazioni dei cittadini, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai sindaci. Ci sono delle linee di indirizzo che discuteremo per costruire ancora una volta insieme ai pugliesi il futuro della nostra regione.
0: Intanto per l'inaugurazione la Premier Meloni non sarà presente.
4: Siamo allo sport, partita di Coppa Italia per il Taranto.
5: Dopo il successo contro il Racal, il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di eccellenza pugliese, match di andata contro lo Stuni alle 15.30 allo Stadio Italia di Massafra a porte chiuse. Sarà l'ultima gara senza il pubblico, poi il ritorno dei sostenitori ionici sugli spalti, da capire se sarà l'Erasmo Iacovone il teatro al termine del mese di settembre contro il Novoli. Seconda gara per il tecnico Luca Tiozzo dopo l'esordio contro il Racal. Il successo ha restituito entusiasmo all'ambiente, ma per Tiozzo non si cancella quanto accaduto nelle settimane precedenti. Ora però si lavora con uno stato d'animo diverso e con l'obiettivo di costruire una mentalità condivisa all'interno dello spogliatoio. Possibile qualche rotazione nell'undici iniziale. Il tecnico ha annunciato l'impegno di Perretta e Potenza, sottolineando la qualità e la profondità della rosa. Cambiamenti necessari anche in vista della gara di campionato di domenica contro il Maglie. Verrà confermata anche la difesa a 3, soluzione già utilizzata contro il Racale per garantire maggiore solidità, grazie ai due esterni di centrocampo a comporre il quintetto davanti alla linea Maginot-Ionica. Tiozzo ha apprezzato soprattutto l'atteggiamento della squadra, chiamata a mettere in campo prima di tutto carattere e determinazione. Sul piano tattico il tecnico chiede maggiore gestione del pallone per ridurre le energie e spese senza possesso palla. Bene invece la pressione mostrata nei primi 35 minuti di gioco contro il Racale. E adesso lo Stuni, una formazione definita da Tiozzo frizzante, con diversi giocatori già allenati dal tecnico d'Acquaviva e reduce da una buona prestazione contro il Canosa. Non sarà una passeggiata, avverte il tecnico rossoblu intanto Rex ai box taurino, che non sarà convocato per evitare rischi di infortunio. Attenzione anche ai giovani, in particolare ai classe 2008, chiamati a crescere e a trovare continuità in un campionato caratterizzato da valori tecnici e ambientali importanti per Tiozzo. Infine la priorità resta una: costruire una squadra combattiva capace di mettere carattere e organizzazione al servizio del Taranto.

0: Sempre il calcio, questa volta parliamo però del Martina.
1: La doppietta di Silvestro stende la reala avversa e regala al Martina il secondo successo consecutivo dopo quello interno contro il Real Forio. Allo stadio Biceglia termina 1-2, al momentaneo vantaggio ospite risponde Verde nella prima frazione. Poi il 10 chiude i giochi all'undicesimo del secondo tempo, segnando la sua terza marcatura in 3 giornate di campionato. Da segnalare 2 reti annullate al Martina per posizioni di fuorigioco. La prima emozione del match cade al 20esimo. Cruz svetta tra i centrali normanni e insacca alle spalle di Imga, ma la bandierina del guardalinee è alta. La Real Aversa ci prova con Prezioso 2 minuti dopo, sul suggerimento basso, Pecchia non trova il guizzo vincente. Ma l'occasione più ghiotta per i padroni di casa capita sui piedi di Della Pietra. Il 9 supera Colzani, ma dalla linea di fondo non riesce né a trovare la porta né a servire Felleca e la chance sfuma. Ne approfitta allora il Martina, che passa alla mezz'ora. Cruz per Silvestro, Imga esce, il 10 controlla e delicatamente beffa il numero 1 normanno. Ma il vantaggio dura poco. La Real Aversa trova il pareggio già al 36esimo. Cross dalla destra, Colzani sbaglia l'uscita e il più veloce è Verde che insacca l'1-1. Termina anche così il primo tempo. La ripresa si apre con Mancini che sfonda in aria e calcia. Sul primo palo si oppone Imga. Ma alla seconda sortita c'è il 2-1 targato ancora Silvestro. Berto crossa, il 10 ci arriva di testa ed indirizza dove Imga non riesce a parare. La corrente si fa impervia per la Real Aversa al 25esimo quando l'arbitro Merlino mostra il secondo giallo ad Esposito per un fallo su Cruz. Con i padroni di casa sotto di un gol e di un uomo, il Martina attacca. Battista tira, Imga risponde. Poi Cruz, pregevole di tacco, bacia il palo ed insacca anche l'1-3, ma la bandierina si alza ancora e nega la gioia di un gran gol al 9. Finisce così con la festa ospite e la Real Aversa a leccarsi le ferite per la prima sconfitta stagionale. Nel quarto turno di campionato, il Martina ospiterà la capolista Virtus Francavilla, la Real Aversa farà invece visita alla Palmese.
0: E adesso l'analisi della giornata di Serie D a cura di Mister La Terza.
2: Una sola squadra al comando dopo il turno infrasettimanale di campionato è la Virtus Francavilla in vetta, punteggio pieno che ha superato 2-1 il Brindisi in rimonta nel derby. 9 punti in 3 gare. Alle sue spalle, a 7, Gravina e Nocerina. Tra le sfide più spettacolari, il successo della Nocerina sulle rischie aperte a 2. I molossi hanno rimontato 2 volte lo svantaggio. Il Gravina invece ha strappato lo 0-0 sul campo della Turris. Il Martina ha conquistato 3 punti preziosissimi, passando 2-1 sul campo del Real Aversa Normanna. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe La Terza.
3: Il gol sicuramente della vittoria, bello, un'azione bella, manovrata, con grande qualità del cross di Nicolò, bravo Michele a interscambiarsi, a venire in aria. Sono cose che i ragazzi provano quasi sempre durante la settimana e quando poi viene con scioltezza in campo queste rotazioni ovviamente è bello, però indipendentemente dal gol io penso che la prestazione oggi sia stata maiuscola sotto tutti i punti di vista, atteggiamento, serenità, personalità, voglia di giocarsi la partita dal punto di vista tecnico-tattico, grande sacrificio dal punto di vista fisico in alcuni momenti della gara e questo ovviamente è una vittoria che ti dà tantissimo oltre ai 3 punti. Ovvio che le belle vittorie dipendono anche dall'avversario che è di fronte, le fanno diventare belle soprattutto per questo motivo. Abbiamo affrontato una grande squadra, questa è una squadra forte, allenata benissimo, oggi lo hanno dimostrato e hanno avuto anche la possibilità di poter cambiare diversi giocatori e entrava sempre più qualità e sicuramente l'espulsione ci ha dato la possibilità di gestire meglio l'ultima parte e quindi bravi ragazzi perché ripeto contro una grande squadra vincere qui su questo campo difficile dove forse se non sbaglio non mi è mai successo è tanta roba e quindi sono contento per loro. Dobbiamo entrare di più in quelle che sono le regole di quest'anno perché rimanere a terra per poi subire gol e poi rialzarsi vuol dire che potevamo farlo anche prima e non rimanere in 10. Qui se non stai attento rischi di giocare in 10 gran parte della partita e quindi non voglio dire che sono state delle furbate da parte dei nostri ragazzi, assolutamente no, così lo si è girato la caviglia. Precedentemente siamo rimasti anche in 10 perché a terra c'era Nico, però rischi di giocare in 10 un minuto fin quando poi non esce la palla possono diventare anche qualcosina in più e con una squadra di qualità così forte andando a giocare uomo su uomo poi rischi di avere l'inferiorità numerica e di sbagliare qualcosa. Tante volte vengono fatti complimenti ai ragazzi per i gol o per le belle giocate. Oggi c'è da fare veramente i complimenti a Nico perché si è sacrificato,

0: stamattina si è alzato con qualche linea di febbre, aveva la gola gonfia, faceva fatica anche a respirare dalla bocca, si è sacrificato, ha giocato gran parte della partita e questo veramente bisogna fargli complimenti, perché è lo spirito di sacrificio e l'appartenenza che vogliamo da parte di tutti i ragazzi. Complimenti a tutti, perché ripeto, questa è una gran bella vittoria di gruppo che ti può dare tantissimo oltre ai 3 punti.
1: A completamento della giornata, il successo interno per il Real Forio 2-1 sul Gladiator, l'Ebolitana ha superato 2-1 il Bisceglie, mentre Nardò e Melfi hanno terminato il match senza reti, pari 1-1 per la Fide di Sandria contro il Manfredonia, panchina a rischio e anche direttore sportivo in casa Fidelis.
2: Concludiamo con il futsal, in particolare con la New Taranto.
1: Prima giornata di campionato e subito verranno testate le potenzialità della New Taranto nel campionato di Serie A2 di Elite nel raggruppamento B. L'anticipo di campionato vede l'interessante Lazio Taranto, una squadra, quella biancoceleste, che assieme a quella dei rossoblu punta al raggiungimento della zona playoff. Dominguez, Nardacchione sono alcuni degli spauracchi per Taranto, al pari dell'ex giovinazzo Tanche di Segovia. Lo scorso anno in forza all'Itria e poi nella seconda parte di stagione proprio con la New Taranto. Di contro, Taranto si presenta con un roster ambizioso, ripartito dalle conferme di Giannace, Gui e Zasuga, tra gli altri, ma che vede anche l'arrivo di Donadoni, Millan, Raguso e Ricci. Fischio d'inizio alle ore 21. Sarà la prima gara, come detto, della stagione e per la New Taranto un avversario assolutamente da non sottovalutare.
2: Siamo in chiusura, io vi ricordo la possibilità di inviare delle segnalazioni all'indirizzo di posta segnalazioni@cittadellatv.it oppure dei messaggi al numero 339-680-6868, segnalazioni su qualunque situazione di problematica, insomma di natura pubblica, di interesse pubblico. Tra poco il solito appuntamento con il Dopo TG, oggi a cura del direttore Enzo Ferrari, che si occuperà della figura di Giovanni Paesiello, che a Taranto sembrerebbe essere quasi dimenticata. Dunque a voi un buon proseguimento di giornata.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL.

0: Buon pomeriggio, questo è il nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo di cultura e in particolare delle occasioni mancate o di quelle che potrebbero mancare. Ad esempio il festival dedicato a Giovanni Paisiello, un festival che ha una lunga storia a Taranto grazie all'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Ne abbiamo parlato già altre volte. Taranto rischia di perdere questo festival e ne parliamo con il presidente dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Paolo.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori, grazie per l'invito.
0: E allora Paolo, torniamo a parlare del Festival Paisiello e del rischio di perdere il Festival Paisiello, nonostante la mobilitazione che c'è stata nel corso dell'inizio estate, diciamo, quando hai lanciato l'allarme per la prima volta, e però siamo a settembre inoltrato e non sembra che la situazione sia cambiata, è giusto?
1: Purtroppo sì, dopo l'incontro anche che abbiamo avuto aperto alla cittadinanza, a tutti gli enti, alle associazioni e quant'altro, l'abbiamo fatta a inizio agosto presso la sede della Banca di Bari e Taranto, abbiamo avuto solo bellissime parole, la solidarietà di molti, molti politici e operatori, però poi alla fine non abbiamo avuto nessun riscontro effettivo, per cui solo parole, passerelle e niente, l'identità della nostra terra niente, non ha importanza, è più importante il consenso che qualcuno ha presentandosi a questi incontri.
0: E allora Paolo, siccome come dicevi a Taranto evidentemente facciamo fatica a valorizzare le nostre personalità più illustri, invece altrove Paisiello viene celebrato, a Napoli ad esempio. E allora abbiamo preparato un servizio che vediamo insieme e poi torneremo a commentare non solo le vicende del Festival Paisiello, ma più in generale le politiche culturali della nostra città. Vediamo adesso il servizio.
2: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione, grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica. Un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
0: Paolo, allora, non c'è proprio nessuno spiraglio per questo Festival Paisiello?

0: avuto dei contatti con alcuni sponsor, quindi dei privati, però insomma, fare un qualcosa che interessi, che coinvolga solo privati, insomma, un festival dovrebbe avere le massime cariche del territorio, no? Dei maggiori enti che operano sul territorio, niente, di loro nessuna traccia. C'è da dire un'altra cosa, che la convenzione è già il secondo anno che non c'è stata rinnovata, per cui erano 35.000 euro l'anno scorso e 35 quest'anno, sommato da una bella cifra, e voglio dire, per un'associazione piccola, anche se grande come la nostra, che ha 104 anni di attività, voglio dire, è un grosso danno.
1: Ecco Paolo, da anni a Taranto parliamo della necessità di investire in cultura, in turismo, insomma in altre attività che possano far crescere la qualità complessiva della vita in città e rendere la città più attraente. Perché, nonostante viviamo una crisi profondissima, abbiamo questa difficoltà a investire in questi settori? È una questione di mentalità che non riusciamo a superare?
0: Ma io sono sempre più convinto che la classe politica attuale non sa di cosa stiamo parlando, non sanno cosa sia la cultura, non sanno cosa vuol dire fare cultura. Noi diamo lavoro a tante persone, grazie a noi lavorano i lavoratori del mondo dello spettacolo, del terzo settore, tutti coloro che forniscono service, attrezzature, il fitto del teatro stesso, anche se comunale, lo paghiamo. Voglio dire, tra l'altro il comune ci dà da una parte e prende dall'altra. Quindi voglio dire, il danno è bello grande, ci sono tante persone che vorrebbero davvero, lavorare, ma non possono.
1: Ecco, abbiamo vissuto settimane bellissime con i giochi del Mediterraneo. Forse poteva essere anche quella una vetrina per valorizzare la figura a livello internazionale di una eccellenza del nostro territorio, no? Come appunto Paisiello.
0: Dovete sapere che Paisiello ha composto oltre 100 opere liriche, oltre a tutte le composizioni musicali, quartetti, ouverture, roba varia. Ci sta un'opera che si chiama L'Olimpiade. Quale occasione migliore sarebbe stata quella dei Giochi del Mediterraneo per presentarla? Noi abbiamo presentato il progetto al direttore artistico, e ha detto che non potevano finanziare perché non avevano fondi e che avrebbero potuto dare solo un piccolo contributo. Stiamo parlando di un'opera lirica che, se deve andare a livello, essere diffusa a livello internazionale, bisogna di nomi famosi tra i cantanti, tra regista e tra direttore d'orchestra. Quindi voglio dire, era un impegno grosso ma non eccessivo, soprattutto per il budget che avevano i Giochi del Mediterraneo. Ci è stato detto di no, non abbiamo voluto insistere, basta. È
1: Beh,
0: andata così.
1: però poi abbiamo visto che insomma, soldi ne sono stati spesi anche per piccoli eventi collaterali.
0: Sono rimasti anche molti soldi.
1: Eventi
0: Quindi
1: collaterali
0: voglio
1: che
0: dire.
1: forse diciamo, non avevano la stessa rilevanza che poteva avere la rappresentazione di un'opera di Paisiello ispirata addirittura alle Olimpiadi, no?
0: Sarebbe stato l'ideale, ripeto, farli durante i giochi del Mediterraneo. Un'altra occasione persa per Taranto, ma noi andiamo avanti con le nostre cose che dobbiamo fare.
1: Si pensa più all'intrattenimento che offre magari un ritorno immediato anche dal punto di vista del consenso elettorale, a tuo avviso?
0: Stamattina proprio su Repubblica di Bari dice che la cultura, l'identità tradita dal consenso. Questo titolo la dice tutta. La ricerca del consenso

0: ha tradito l'identità, e parliamo di identità culturale del nostro territorio, della nostra regione. Quindi voglio dire, il problema è sentito non solo a Taranto, ma anche in altra, su tutto il territorio regionale, e se vogliamo anche a livello nazionale, in molti casi sì.
1: Beh sì, in definitiva vediamo, no, che anche a livello regionale e nazionale forse manchi un'idea di politica culturale vera e propria.
0: Sì, questo problema della ricerca del consenso, dell'identità culturale del nostro territorio, ne ha parlato anche molto spesso il compianto Leo Grande, e voglio dire, dobbiamo capire come fare uscire da questa ambaradana e cercare di coinvolgere, far capire meglio chi erano i nostri riferimenti culturali sul territorio. Paisiello è stato alle corti dei più grandi imperatori dell'Europa nel Settecento, è stato il primo tarantino a viaggiare in Europa. Ricordiamo che è stato alla corte di Caterina II di Russia, è stato da Napoleone Bonaparte, dove ha composto le musiche per l'incoronazione dello stesso Napoleone. Insomma, è uno che ha viaggiato molto, ha conosciuto tanto e tanti capi di Stato, chiamiamoli così, e quindi non conoscere, sapere che a Taranto c'è gente che non sa nemmeno chi sia stato veramente Paesiello è un grave
1: A proposito di
0: tiratista
1: Paisiello,
0: molto.
1: abbiamo notizie su casa Paisiello in Città Vecchia?
0: Tace. Io l'ultima notizia di corridoio è che nel fare la ristrutturazione dell'immobile hanno dimenticato di fare la scala dell'uscita di sicurezza.
1: Verificheremo questa cosa, Paolo. Intanto ti ringraziamo e speriamo che si possano aprire spiragli concreti per dare continuità al Festival Paisiello che voi da tanti anni organizzate come Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta.
0: Grazie a voi, grazie a tutti voi di Cittadella News.
1: Bene, e allora, e grazie anche a voi che ci avete prestato attenzione.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
4: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jojo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dayona!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
0: Tu che cazzo sei?
7: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
7: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
10: Perché è venuta da me oggi?
11: Non ho mai avuto un orgasmo.
10: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
11: Non funziona.
10: Imparare a lasciarsi andare.
12: Sì, sì, sì!
10: Lo dica forte e chiaro.
11: Io voglio godere.
10: E ne parli con suo marito.
13: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
11: No.
14: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
15: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
12: No!
15: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
16: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
15: Il primo regalo fatto a tua madre.
14: Le piaceva quando le costruivo le cose.
11: Mi sta costruendo un sex toy.
17: È una battuta?
11: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
15: Vedi che succede se lo strofini?
11: Sì,
15: serve un nome.
11: Lo posso provare?
12: No, tesoro, fa male!
14: Usa questo!
12: Metti subito giù qualcosa!
18: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
19: Concentrati su cosa piace a lei.
15: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
11: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo! Porco!

0: stato tigre a scavarci la fossa e sarò tigre a tirarci fuori da lì.
1: Adesso, cazzo, andiamo.
2: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
3: Ma è successo!
4: Madre natura ama vincere!
5: Tu salverai il mondo!
0: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
6: Sta bene, signor presidente?
1: Signor presidente?
0: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Creiamo la storia.
2: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia.
4: Cazzo!
1: Va ancora scritta.
7: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così.
0: Bang, bang, bang!
4: Woo! Woo! Banana!
1: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
8: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
9: Benvenuti amici in una nuova puntata di Bimbi Maestri, insieme a me la dottoressa Grazia Benedetti.
10: Buongiorno,
9: bentrovata. Allora, una puntata interessante come tutte del resto, come non dire questo, e oggi parliamo in particolare di un tema molto importante, che è il tema delle vaccinazioni, giusto? E il calendario vaccinale, e poi anche alcune riflessioni dopo gli ultimi avvenimenti. Quindi io partirei proprio con il chiederti quanto sono importanti e perché sono importanti le vaccinazioni nei bambini e insomma un po' in tutte le età, perché sappiamo che partono da una certa età fino ad arrivare quasi all'adolescenza, credo, perché
10: sì,
9: poi
10: l'adolescenza. E poi tra l'altro io ho rinnovato per andare in Kenya, sono andata intanto a rinnovare la trivalente, perché ogni 10 anni dovremmo rinnovarla, perché c'era stato di nuovo un'epidemia di pertosse e molti bambini di 11-12 anni erano venuti durante l'inverno da me e dalle altre pediatre per casi di una tosse persistente che non passava con niente, bambini già vaccinati.
9: Me lo ricordo.
10: E quindi non avevano avuto le conseguenze che la pertosse dà, però erano avevano questo problema del sintomo tosse che non andava via. Fatti gli esami abbiamo trovato la bordetella pertussis, quindi è bene ogni 10 anni rinnovare almeno tetano difterite. Ecco, almeno
9: tetano difterite. Anche noi adulti proprio. Sì. Lo farò perché
10: infatti,
9: io
10: infatti giorni fa mio figlio mi chiama da Milano: mamma, mentre facevo faccende domestiche si è spezzato la scopa e un ferro mi ha colpito. Allora chiariamo che l'escoriazione non è pericolosa per il tetano, poi in casa è difficile che ci siano le spore tetaniche, però la spina della rosa, il fil di ferro profondo arrugginito, perché la ruggine che è nel terreno può avere le spore tetaniche, e se entra il tetano nel corpo vi assicuro che un collega di statte, non faccio nomi, tempo fa arrivò al pronto soccorso, stava male, aveva uno spasmo carpopedalico, aveva un trisma iniziale. Al pronto soccorso non si accorsero subito di questa manifestazione, lui non disse che era in giardino, dal pronto soccorso poi salì a medicina. Devo dire, per fortuna, di ragazzi giovani, collaboratori di mio marito che lavora lì a medicina, come primario, e da dei validissimi collaboratori, hanno visto il sintomo e lì hanno potuto fare subito antitetanica, cioè hanno dovuto fare subito gli anticorpi in dose massiva, si è salvato. Ma se la diagnosi non fosse stata tempestiva, grazie a dei colleghi che hanno capito il sintomo, quel collega, un medico, sarebbe morto, stava facendo giardinaggio. Allora facciamo ordine, ci sono dei casi di malattie che non puoi diagnosticare. Il tetano si può ancora diagnosticare a dei segni, perché il tipo di ferita, abbiamo detto, molto profonda, piccola e profonda, anossica, cioè dove non arriva l'ossigeno. Quindi la spina della rosa, il chiodo. Infatti ho tranquillizzato mio figlio, ho detto lava con acqua ossigenata, tenete in casa sempre dell'acqua ossigenata, perché l'ossigeno contro gli anaerobi che sono in aumento è la cosa fondamentale contenuta nell'acqua ossigenata, più delle altre forme, bialcol, alcol.

0: era un'escoriazione superficiale, quindi ho detto: guarda, stai tranquillo Davide, ma vado al pronto soccorso, mi faccio l'antitetanica. Guarda, tu vai al pronto soccorso, poi gliel'hanno fatta, gli anticorpi gliel'hanno dati, ma quella era una ferita tranquilla, quindi abbiamo in casa l'acqua ossigenata. Il caso della difterite che è successo tempo fa, molte critiche sui social, no perché là è colpa dei medici, non hanno fatto la diagnosi perché non sono adeguati, non è vero, tu la diagnosi, la difterite è un germe, è un batterio, la difteria, che colpisce la gola e l'epiglottide e ti dà una chiusura immediata, tu anche se fai diagnosi a V, la cura con degli antibiotici, a parte che noi diciamo spesso che non riesci a capire, non c'è il tampone per tutto, nella difterite non hai un tampone che ti rivela la difteria, quindi tu dai un antibiotico che usi di solito, una amoxicillina clavulanico, ma non funziona su tutto.
1: Sì.
0: Per alcune malattie continuiamo a dire, e ora spieghiamo qual è il calendario, che va fatto il vaccino, perché non esiste l'antidoto, non esiste l'antibiotico specifico, così come per il meningococco B, bambino di Polo VI, un bambino a Palagiano, morti di meningococco B, la collega di Polo VI la mattina aveva visitato il bambino e per fortuna, altrimenti avrebbero anche denunziato la collega che poteva anche in quel caso dire ha la febbre, diamo tachipirina, aspettiamo, per fortuna lei ha detto venite perché il bambino era particolarmente abbattuto e ha dato la terapia, ma è stato fulmineo, il bambino è morto e poi i genitori veramente sono diventati dei vessilliferi di diffusione dell'andate a fare il vaccino, tutta Paolo VI è andata alla ASL a fare il vaccino, ma non dobbiamo arrivare a questo. Ora l'altro caso a Palagiano è capitato proprio al nostro amico Leonardo. È capitato di una bimba, meningococco B. Un'amica di mia figlia racconta ai miei pazienti questo, a quelli dubbiosi che dicono: no, dottoressa, io faccio solo quelli fondamentali, io il meningo non lo faccio. Perché devo dire che in passato qualche collega diceva: ma senti, è raro, non lo fare. Prima di tutto c'è il surriscaldamento che favorisce alcuni batteri che prima erano più rari. Secondo, l'arrivo degli sbarchi dei poveretti che vengono dall'Africa, dai paesi più disastrati. Ma volete che quelli abbiano i vaccini? Sta aumentando anche la tubercolosi per questo, perché poi con le guerre, con tutti i disastri, molte cose aumentano anche per via della condizione che viviamo.
1: Certo.
0: Dice: no dottoressa, ma io non vaccino perché ho paura. Lo so, ma io come mamma avevo paura che mia figlia, con le visite che ricevevo a casa, si potesse prendere qualche cosa, qualche virus, che potesse avere la bronchiolite, che potesse avere una pertosse perché magari qualcuno veniva e gli tossiva in faccia. Io quella paura avevo, non la paura due mesi e due giorni o un giorno di andare a vaccinare. Anche come nonna, la prima cosa che farò, accompagnerò il mio nipotino a fare i vaccini già da due mesi e un giorno.
1: Assolutamente.
0: L'amica
1: assolutamente.
0: Di mia figlia Federica.
1: Noi continuiamo tra poco,
0: sì,
1: perché adesso continuiamo a parlare, perché è un argomento molto caldo, interessante ed è importante. Quindi il giusto tempo, adesso facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci qua tornati in onda alla rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi l'argomento è le vaccinazioni. C'è un calendario, ci sono delle vaccinazioni da fare necessariamente. Abbiamo raccontato di esperienze complicate, difficili, in cui ci sono state delle perdite importanti.
2: Perdite gravi, morte proprio di bimbi, non solo. Infatti stavo dicendo, l'amica di mia figlia Federica andò in America, lei andò a Pechino, non aveva il meningo B. Purtroppo quella ragazza non è tornata da Pechino, e lo dico alle mamme esitanti sui vaccini facoltativi. Allora, adesso vi dico qual è il calendario proposto, che io vi sollecito a seguire fedelmente, perché anche quelli facoltativi vanno somministrati. E dal due mesi e tre giorni si può iniziare, si va in ASL di fronte a Old Fashion, c'è la ASL all'angolo tra Via Alemagna Grecia e Corso Italia, si entra, a sinistra c'è il centro vaccinale, c'è la dottoressa Rosita Cipriani, che se avete dei dubbi, qualche cosa da chiedere, è sempre disponibile, gentilissima. Si inizia con tetano, difterite, con l'ESA valente, che comprende tetano, difterite, pertosse, IPV, cioè l'Hemophilus influenza, poi contiene anche la pertosse, l'ho detto, il polio.

0: e se ne sono compresi nella prima vaccinazione, e insieme si fa lo pneumococco sull'altra coscetta. E un'altra cosa che si associa nella prima vaccinazione è il rotavirus per bocca. L'unico virus un po' più delicato, se vogliamo, perché vivo attenuato, è il rotavirus, quello di per la bocca. Quindi quante volte no, la mamma pensa quelli per bocca sono più leggeri, no, quello è un po' più delicato, quindi per questo chiediamo di solito alla prima vaccinazione, noi visitiamo il bimbo e va a fare il vaccino, e misurate la febbre. La cosa importante è misurare la temperatura, oltre 37,5 non andate a fare il vaccino, fino a 37 potete, perché d'estate molti bambini come temperatura basale hanno 37. È ovvio che se vedete che il bambino non sta bene, non mangia quella mattina, aspettate, ci andate dopo 2 giorni, ma andate a farlo, perché il rotavirus, che poi lì gli operatori dicono mi raccomando attenzione, dovete solo lavare bene le mani. Non credo che voi quando cambiate il bambino lo cambiate e poi vi mettete le mani in bocca. Quindi senza spaventare le mamme, basta solo quando si fa il vaccino, nel momento in cui si cambia il bambino, chiudere bene il pannetto e buttarlo e lavare le mani, cosa che si fa sempre quando
1: ovviamente
0: si toccano i bimbi,
1: chiaro.
0: Perché quello è un virus vivo attenuato che, se la mamma si trova in un momento di defiance, potrebbe prendersi una forma virale lieve. Il rotavirus perché si fa? Perché è pericolosissimo, è un virus che durante il periodo di ottobre, settembre-ottobre a scuola miete delle epidemie con scariche notevoli, 15-20 scariche di feci liquide, anche sanguinolente.
1: Mamma mia.
0: Per cui il bambino si disidrata, è necessario ricorrere all'ospedale, si dissemina nell'ambito della scuola e quindi si ammalano anche gli operatori. Ecco perché il rotavirus è diventato obbligatorio. Poi dopo 20 giorni, 15-20 giorni, vi danno l'appuntamento per fare lo pneumococco, no, il meningococco B, ecco scusate, lo pneumo l'hanno già fatto, meningococco B, e si fa, si deve fare, perché una mia mamma colpita dallo pneumococco della bambina è rimasta sorda.
1: Mamma
0: questo
1: mia.
0: È il minimo che possa capitare. Lo pneumococco dà meningiti da pneumococco, può dare delle forme di encefaliti. E quindi vi consiglio lo pneumococco, il meningococco, di farlo, ed è quello che ha fatto morire il bimbo a Paolo VI, a Palagiano, l'amica di mia figlia a Pechino. È raro, ma non è assente. E sapete quando i nostri figli vanno a fare gli Erasmus? Vanno in discoteca, in quei posti dove c'è quell'umidità, quella tensione, per cui vedi che proprio l'aria è fitta, no? Lì i virus pullulano, si trasmettono, certo, i batteri e i virus facilmente. Il meningo predilige il periodo di febbraio, feste di carnevale, festoni, i college, i luoghi dove i ragazzi poi si incontrano e stanno insieme negli ambienti chiusi, le discoteche. Quindi il meningococco B e anche il C sono sempre in agguato. Quindi abbiamo detto meningococco, poi si fa di nuovo il richiamo dell'esavalente dello pneumococco e poi si fa di nuovo il richiamo del meningo. A un anno si fanno i richiami di tutti. Perché si fa il richiamo? Qualcuno mi dice dottoressa, ne ho fatti due, va bene così, ho paura perché potrebbe avere delle reazioni. No ragazzi, perché se noi ci impegniamo a iniziare una cosa, la dobbiamo finire. Se tu fai la prima dose, quella dose avvia la risposta primaria. Se non fai la seconda dose e la terza come richiamo, la tua immunità non dura 5-6 anni o per la vita o per 10 anni come nel meningo. Si esaurisce nel tempo e ti può venire una malattia che non sempre è una malattia banale. Certo sarà attenuata da almeno le 2 dosi che hai fatto, meglio averne 2. Se quel bambino avesse avuto almeno 2 dosi sicuramente non sarebbe morto, sarebbe andato dal dottor Cecinati in pediatria, che ha salvato tanti bambini con la meningite e con l'encefalite. Io ho avuto un bambino per esempio che ha avuto una meningite da Haemophilus, il bambino è vivo, però è andato l'altro giorno a fare un intervento, ha dovuto inserire un orecchio bionico perché l'Haemophilus influenza, per fortuna gli ha fatto solo questo, gli ha tolto l'udito, ha un'ipoacusia da un lato e proprio mancanza di udito ad un altro orecchio, certo. Ma ringrazio Dio, è stato ricoverato 5 mesi, la mamma non aveva avuto, si era dimenticata che dovesse andare a fare il vaccino, mi ha detto dottoressa ho sbagliato io, dovevo andare.
1: Va bene, purtroppo.
0: Poi ho 15 mesi, dai 12 già si può, ma comunque seguite fedelmente quello che vi dicono gli operatori, sono bravissimi, fanno solo quello dalla mattina alla sera, sono preparatissimi, quindi vi danno loro le date e non c'è bisogno di fare la visita.
1: Mia figlia è anche adolescente, più grande,
0: sì,
1: abbiamo fatto
0: a 12
1: tutto.
0: Mesi dovete fare il morbillo, parotite, rosolia, varicella, quello si fa, è una tetravalente, mi dico dicono: ma dottoressa, ne voglio fare prima due, poi tre. No, perché farli insieme, questa è un'altra cosa importante, perché si fanno insieme? Perché l'effetto positivo è migliore rispetto al fatto di farne prima uno e poi l'altro. Però devo dire, quando una mamma mi dice: dottoressa, se li faccio una alla volta li faccio, se no non li faccio proprio, va bene, dico io, meglio fatene pure una alla volta.
1: E poi ci sono i richiami più avanti, giusto?
0: I richiami vanno fatti a 6 anni, a 5 anni e mezzo si fanno i richiami della esavalente e poi si fanno i richiami del morbillo parotite rosolia. Ma perché? Perché vi ho detto, perché duri per la vita, va fatto un richiamo proprio dopo diversi anni, perché poi la risposta è definitiva. Il morbillo, io l'ho visto, ho visto dei casi di morbillo all'inizio quando non si vaccinava, ma durante i miei anni di specializzazione io ho visto delle encefaliti, delle meningiti, ho perso due bambini ricoverati per un morbillo. Il morbillo è rapidissimo e se trova dei bambini di 4 mesi in una famiglia, o di 2 mesi, o dei bambini appena nati, muoiono. A Napoli ce ne sono stati di questi casi.
1: Poi ci sono gli altri, perché io ricordo nitidamente mia figlia a 12 anni o 13.
0: Ci sono quelli anche importantissimi, l'HPV.
1: E che ha fatto?
0: In adolescenza.
1: Ma
0: si fanno i richiami dei meninghi, per quello che vi ho detto, dei meningococchi, per quello che vi ho detto, B, C. Ce n'è uno che è quadrivalente e comprende la C, la A, la W e la Y. Perché? Sempre per il discorso di prepararli agli Erasmus, alle esperienze all'estero.
1: Io so, mi ricordo.
0: Ai rapporti per quanto riguarda l'HPV. Con
1: che arriva la comunicazione dell'ASL,
0: sì.
1: Io ricordo che aveva, adesso non ti
0: a
1: so
0: scuola,
1: dire se 12...
0: Perché così l'uno incoraggia l'altro, e una punturina qui, sì, rimane un po' di dolore sul braccio,
1: vabbè,
0: sull'altro.
1: Normale,
0: ragazzi,
1: normale.
0: In 2 giorni sparisce tutto. Mamme, vi prego, non osteggiate. Anche d'estate si potevano fare. Tante mamme mi hanno detto: no, dottoressa, d'agosto non l'ho fatto. Dico: hai ragione che faceva caldo.
1: Adesso siamo
0: ma
1: a
0: non
1: settembre.
0: È una controindicazione. E sì, ora c'è un po' di affollamento, ma andate, altrimenti vabbè. In asilo c'è un'epidemia di queste forme, che non sempre sono forme curabili, non è inadempienza o incapacità del medico.
1: Attenzione.
0: Sono forme fulminanti, me lo dice una che lavora ormai da 40 anni, prima in ospedale a Bari, poi come nel territorio. Credetemi, è impossibile talvolta fare diagnosi e dare la cura.
1: Certo.
0: Anche per la difterite.
1: Dottoressa, grazie come sempre per questo argomento importantissimo. Adesso prendiamo nota, se abbiamo anche dei ragazzi, figli adolescenti, bambini piccoli, insomma, dai primi mesi di vita.
0: Sì,
1: in
0: poi
1: avanti.
0: A 60 anni avevamo detto dello zoster, mi raccomando,
1: anche
0: il
1: dopo...
0: signore, dopo i 60 anni lo zoster, nei vecchietti lo premoco. Vabbè, possiamo fare un altro incontro.
1: Lo rifacciamo la prossima
0: così,
1: volta. Intanto
0: anche
1: grazie.
0: Dei dubbi che avete,
1: sì.
0: Chiedeteci. Pure.
1: Chiedeteci, scriveteci al 339.
0: E poi vi dirò perché non c'entra niente l'autismo, ve lo dirò in un'altra occasione. Non c'entra nulla l'autismo,
1: va
0: nulla
1: bene,
0: con i vaccini.
1: Grazie dottoressa, grazie dottoressa, grazie Benedetti. Linea alla regia. Eccoci di nuovo in onda alla rubrica Bimbi Maestri, e adesso accolgo il dottor Leonardo Mortato. Eccoti, ben trovato.
2: Ben trovati a tutti.
1: Intanto partiamo
2: tutti
1: con gli auguri di buon compleanno, perché
2: grazie,
1: ieri è stato il tuo compleanno, quindi un anno più
2: un
1: giovane
2: anno più
1: il nostro
2: giovane.
1: Dottor.
2: Siamo diversamente giovani.
1: Diversamente,
2: no?
1: Più andiamo avanti e più ringiovaniamo. Questo è quindi tanti auguri da parte nostra e tutta la redazione,
2: grazie,
1: di tutta la radio e la TV.
2: Grazie.
1: Allora, con la dottoressa Grazia Benedetti poco fa abbiamo parlato di vaccinazioni, del calendario delle vaccinazioni, dell'importanza. Ci impegniamo a tornare sull'argomento perché, per approfondirlo.
2: Anche perché si avvicina anche quella dell'antinfluenzale, che è una situazione per noi pediatri molto importante.
1: Esatto, quindi adesso noi abbiamo parlato, poi continueremo e approfondiremo questo importante argomento. Oggi con te parliamo delle emozioni.
2: Delle emozioni.
1: Di quanto sono utili per la crescita armonica del bambino ed evolutiva poi per quello che sarà l'adulto
2: di domani.
1: Quanto è importante?
2: Io penso che sia molto, molto importante, in particolare proprio investire in questo, cioè far comprendere ai genitori e a tutto il popolo, diciamo, educante del bambino quanto è importante comprendere che le emozioni proprio si intersecano con la cognitività, dicevano. Perché? Perché noi in pratica nasciamo proprio con questo radar, è un radar, è un selfie, no? È il cervello, no? Noi siamo un cervello.
1: Sì.
2: Cioè, che succede, Annette, quando noi camminiamo, quando noi ci muoviamo, quando noi ammiriamo qualcosa?
1: Assolutamente, ma io provo delle emozioni.
2: Succedono. È un movimento neuroelettrico.
1: Sì.
2: Cioè, non sembra, ma sono dei neuroni che ci trasmettono, che trasmettono al cervello, ovviamente, attraverso proprio una corrente, no?
1: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, a me capita anche solo quando cammino o se sono ferma a sentire il vento sul viso. È un'emozione per me bellissima.
2: E come la puoi sentire? Proprio la senti a pelle, no?
1: Sì, sì, sì.
2: Perché
1: sì,
2: questi neuroni che noi non vediamo, però ci sono,
1: sì,
2: ce la trasmettono. Ed è una cosa fantastica, secondo me.
1: È così, assolutamente. Le emozioni sono molto importanti, però dobbiamo anche imparare un po' a coltivarle, si può dire questo?
2: Sì, coltivarle. Avevo detto anche l'altra volta, non mi ricordo quando, che si coltivano addirittura in un'epoca prenatale,
1: sì,
2: da due genitori che stanno trasmettendo,
1: sì,
2: al proprio figlio proprio le emozioni. Dice, ma lui come si fa, è un bambino, un feto, emozioni?
1: Assolutamente così, tutto così arriva, tutto passa dall'ascolto così della musica,
2: l'ascolto della,
1: alla voce, no, della
2: pensa
1: mamma,
2: alla
1: voce,
2: alla musica, no? Tu sei una musicista,
1: sì,
2: e quindi mi puoi sicuramente dare credito.
1: Certo.
2: Quando il bambino sente la voce della mamma, la rassicurazione, no?
1: Sì.
2: Il bambino è capace di modellare. Addirittura con la madre cominciano ad andare in sintonia, come si dice, sinfonia,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì,
2: in
1: sì,
2: armonia.
1: Assolutamente, diventa un rapporto molto
2: bellissimo, perché poi si riflette, diciamo, poi su tutta la cognitività, sul linguaggio, su tutto quello che
1: noi dicevamo l'altra volta, adesso come te non ricordo quale, però avevamo parlato, no, della diciamo rete neuronale che si sviluppa, che si amplia a seconda delle attività che il bambino svolge, o meglio che permettiamo al bambino di svolgere. Quindi,
2: certo,
1: posto e verificato e accertato che telefoni, tablet e tutto quello che è passività va tolto, oppure non, certo, va proposto mai, nemmeno la prima volta, nemmeno una volta, dobbiamo, sì, invece poi raccontare quello che si può e si deve fare, che sarebbe carino fare, come dicevi tu, le passeggiate, la lettura di fiabe, l'ascolto di musica, cantare insieme, ballare insieme, manipolare degli oggetti per i bimbi piccoli, anche
2: perché attraverso anche la manipolazione il bambino in pratica impara a costruirsi l'immagine, no?
1: Sì.
2: Quindi è un'esperienza che poi
1: Poi c'è quell'altra cosa che ti volevo chiedere, Leonardo, perché ad una certa età i bimbi, oltre a conoscere, diciamo, con la bocca, e quindi bisogna stare un po' più attenti perché riportano alla bocca qualcosa per conoscere la consistenza, certo, di quell'oggetto, certo, certo, arriva un'altra epoca, un'altra età in cui cominciano a buttare a terra gli oggetti. Lo diciamo che non dobbiamo rimproverarli i bimbi quando fanno questa cosa,
2: perché
1: hanno
2: anche
1: bisogno.
2: Anche quella è un'esperienza che il bambino cerca di fare, perché poi attraverso l'esperienza uno poi sa man mano modulare il proprio comportamento.
1: Non sta facendo il dispetto, vero? Lo chiariamo questo.
2: No, non è il dispetto. Ecco perché la mamma deve stare molto attenta.
1: Esatto. Non
2: la
1: sta
2: mamma,
1: buttando.
2: Ma anche poi il bambino che va a scuola, penso.
1: Assolutamente, la mamma, gli educatori, gli operatori delle scuole.
2: C'è tutti quelli che ruotano intorno al bambino. Insomma.
1: E come dici tu? Fare un percorso, un cammino insieme tra i genitori, le scuole, gli asili nido, eccetera, di ascolto delle emozioni del bimbo. Cioè dobbiamo veramente, come dicevi tu, no, rispetto al tuo team, alle persone che lavorano in studio con te, no, che sono delle persone meravigliose, degli ottimi professionisti, che c'è questa attenzione particolare per il singolo, e questo oggi è raro. Te lo dico, no, Leonardo, tu dicevi, io ho delle persone che lavorano con me che sono preziose, perché seguono singolarmente, ascoltano il paziente, ascoltano la persona che arriva con la sua storia.
2: Con la sua storia, quindi il contesto, perché è importante contestualizzare sempre le varie situazioni,
1: sì,
2: con cui insomma veniamo a contatto, con cui ci imbattiamo, insomma.
1: È sempre così, specialmente, insomma.
2: Però ti dicevo anche prima, fuori onda, ti ricordi? Ti ho detto che, per esempio, io ho una segretaria che mi permette di fare fare questo lavoro.
1: Che brava che...
2: Perché molte volte...
1: Che salutiamo, come si chiama?
2: Sì, ci sta seguendo, Piera.
1: Ciao Piera, ciao, Piera, grazie Piera. Per il lavoro che svolgi, Piera. Sei super.
2: Piera, perché, ripeto, mi consente veramente poi di esercitare quello che io poi voglio fare, che quello che ho sempre desiderato di fare, è quello di ascoltare e lanciare un messaggio alla famiglia in maniera tale da far crescere un po'
1: tutta la comunità, alla fine. È un mestiere importante, sì, assolutamente. Sì, va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: Ed eccoci qua ancora in onda, Bimbi Maestri, insieme al dottor Leonardo Mortato. Abbiamo parlato dell'importanza delle emozioni per il bimbo di oggi e per l'adulto di domani, di come riusciamo poi a creare, come spesso diciamo, no, un ambiente consono, un ambiente adatto, appropriato allo sviluppo e alla formazione di questa rete neuronale che passa attraverso sicuramente le attività quotidiane che un bambino ha la possibilità di svolgere insieme all'adulto. Lo diciamo sempre, perché non possono fare le cose da soli, no. Questi bimbi da soli non li dobbiamo lasciare, vero?
1: Certo, certo, il bimbo, il ragazzo deve vivere anche il mondo suo e dei pari. Dicevamo prima con te, dei figli, i nostri figli, è chiaro che devono sperimentare certe situazioni, si troveranno sicuramente a vedere magari l'altro pari che assume una posizione diversa, in qualche maniera.
0: Il confronto va sempre fatto tra pari e necessario.
1: È importante, come l'adulto, per esempio, dovrebbe cercare in qualche maniera di ascoltare di più anche.
0: È vero, è un esercizio che stiamo perdendo, Leonardo. Non siamo più concentrati all'ascolto, siamo sempre concentrati a quello che noi vogliamo dire subito dopo, che non va bene, non si costruisce una conversazione così, non ha senso, è tanto meglio tacere.
1: È come fare un collage e mettere al momento opportuno le parole giuste,
0: le parole, che poi è anche questo, no? Quando parliamo di emozioni e di come formiamo, di come riceviamo le emozioni, tutto fa parte, no?
1: Tutto fa parte.
0: Il tono.
1: No? Mi piace questa metafora, cioè nel senso che tutto quello che c'è fuori deve essere messo dentro e da dentro va messo fuori. È tutto un discorso poi di circolarità,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che in qualche modo viene elaborato e così.
0: Certo.
1: Sia questa simbiosi, insomma.
0: Ma ci sono tante cose, come tu ci dici sempre, dobbiamo tornare a guardarci negli occhi. E sapete quanto è importante ad abbracciarci. Noi adulti, voi immaginate un po' cosa significherebbe questo per un bimbo, no? Guardarlo.
1: È una cosa straordinaria. Cioè il bimbo, per la nostra esperienza, grazie te lo potrà dire tanti anni.
0: Certo.
1: Cioè il bimbo è quello proprio che si accosta prima degli altri a guardarti negli occhi.
0: Come no?
1: A fissarti negli occhi. E nota subito il comportamento, se tu li abbassi, no? Perché li abbassi, perché magari
0: sì, sono velocissimi.
1: No?
0: C'era un mio amico psicologo specializzato nel sviluppo, no? Neurocognitivo del bambino, che mi raccontava, ma lo sai, adesso magari poi sarà bello chiederglielo personalmente questo, perché potrei ricordare male questa informazione. Lui mi disse, sai che un bambino riconosce oltre 3000 micromovimenti

0: Senti i facciali della mamma. Quando la sta guardando, l'istante, che sono tantissimi, micro movimenti facciali, il bimbo è capace di captarli, sì. di prenderli, di vederli. Sì, e quindi così, no? Quando si crea quell'empatia anche col bimbo.
1: Certo, cioè la mamma è forse la figura più importante, no? È quella che ha generato la vita del bambino.
0: Certo, però anche i papà, predisposti, no? ad una disponibilità, che poi è quella reale, quella vera, perché spesso anche un po' per una specie di non so quale legge vecchia, antica, il papà magari è solo quello che deve far fare dei giochi particolari, delle cose particolari, invece magari potrebbe essere inserito meglio. Fare delle attività tali e quali. Io lo racconto come mia esperienza personale, perché io fortunatamente ho avuto una mamma centralissima, no, nella mia educazione, ma mio papà faceva tutto come la mamma, e quindi questo penso che sia stato molto bello per me da vivere, certo. E suppongo che anche per i bambini, no, possa essere così.
1: Sì, come no. Cioè, i bambini vogliono sempre vedere le due figure complici, le figure compartecipi.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Anche dei loro giochi, insomma, è bello. Il bambino è
0: giocando.
1: Matura.
0: E poi possono giocare, un'altra domanda che ti faccio, dottore, possono giocare questi bambini, saltare, sudare, farsi male, lo possono fare?
1: Ma sì.
0: È normale. Facciamoli sudare un po', facciamoli saltare, facciamoli giocare, si faranno del male? Sì. Certo, con attenzione, nel senso che buttiamo un occhio sempre, certo. Però il graffietto, la caduta, le cose, noi eravamo, ti ricordi, Leonardo, che noi eravamo sempre sbucciati che giocavamo sempre.
1: Non ci lamentavamo, siamo sopravvissuti, lo dicevamo nemmeno.
0: Però quando ci notavano che venivano con l'alcol, quello rosso, con lo spirito che bruciava,
1: accidenti.
0: Siamo sopravvissuti anche a quello. Bene amici, allora Leonardo, noi continueremo la prossima settimana con la nostra rubrica Bimbi Maestri, con tutti gli approfondimenti del caso che adesso in questi giorni, questa settimana, studieremo apposta per proporverli. Grazie al dottor Leonardo Mortato.
1: Grazie a te, Annette, grazie a tutti voi, agli amici ascoltatori.
0: Agli amici ascoltatori, radioascoltatori, telespettatori. E noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
2: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato.

0: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata. Lei chi è?
1: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
2: Cosa sappiamo su Col Reed?
3: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto.
4: Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
2: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu chi cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
2: Il codice?
4: Attacco, signore.
2: Un attacco.

0: cazzo, mi leggi? Cazzo, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No! Ah!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
7: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre.
4: Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
8: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì,
5: serve un nome.
1: Lo posso provare?
6: No, oh, tesoro, fa male!
4: Usa questo!
6: Ah, metti subito giù quel coso!
9: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
10: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
6: Cazzo! Porca!
8: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo!
3: Madre natura ama vincere!
11: Tu salverai il mondo!
8: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo! Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
8: Bang, bang, bang! Woo! Woo! Banana!
3: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
16: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
17: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, un cordiale saluto ai nostri telespettatori. In apertura parliamo di un risarcimento per l'esposizione all'amianto, un risarcimento di quasi 700.000 euro per un ex dipendente civile della Marina Militare esposto all'amianto per oltre 40 anni. Sentiamo.
1: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monteiasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi.
0: L'avvertenza Ilva è una crisi che va avanti da oltre 10 anni, circa 14. Questa mattina in Buongiorno Taranto Enzo Ferrari ha ospitato lo storico Salvatore Romeo, che ha parlato delle responsabilità della classe dirigente del paese.
2: 14 anni dopo l'esplosione della vertenza, la questione Ilva non solo non è stata risolta, ma si è addirittura aggravata, con la prospettiva di chiusura dello stabilimento di Taranto. Un epilogo che mette sul banco degli imputati non solo i governi che si sono succeduti in questi anni, ma l'intera classe dirigente del paese, come spiega lo storico Salvatore Romeo, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Beh, io ho parlato pubblicamente anche di un fallimento delle classi dirigenti italiane di fronte a questa situazione, perché chiaramente questo governo ha la responsabilità degli ultimi 4 anni, però prima ci sono stati altri governi di ogni colore, praticamente sostenuti, ognuno sostenuto da tutte le forze politiche che oggi sono in campo, che oggi siedono in Parlamento, e nessuno di questi è riuscito a trovare una soluzione definitiva a questo problema. Quindi sì, si può parlare di fallimento, anzi si deve parlare di un fallimento complessivo delle nostre classi dirigenti, e questo è un problema molto serio per il nostro paese.
2: Eppure in Europa sono state seguite strade più coraggiose per uscire da situazioni di crisi.
3: Sicuramente il quadro è molto complesso, a questo si aggiunge anche l'aumento dei costi dell'energia che sono registrati negli ultimi tempi e che hanno colpito in particolare gli operatori europei. Quello che, a cui però noi assistiamo negli altri paesi europei, è che ci sono grandi imprese che sicuramente in difficoltà, però cercano tra mille difficoltà di effettuare dei processi di conversione, dei processi di ristrutturazione e di ammodernamento. In Italia non ci si è riusciti. Ecco, questo è il punto. Quindi su questo ci dovremmo interrogare: qual è la differenza che c'è fra le classi? Quando parlo di classi dirigenti non mi riferisco poi soltanto a quelle politiche.
2: Dubbi anche sulla attendibilità della cordata italiana che si è detta interessata a rilevare l'ex Ilva.
3: Io non so francamente quanto sia, come dire, quanto sia solida questa cordata. E prima di tutto perché appunto arriva alla fine quando, diciamo, buona parte dei giochi sono fatti. Non si capisce bene quale sia la sua prospettiva industriale, cosa vogliono fare. Anche perché fra questi imprenditori troviamo, diciamo, operatori di segmenti di mercato diversissimi fra di loro. L'unico che opera nello stesso, gli unici che operano nello stesso segmento dell'ex Ilva sono Marcegaglia e Arvedi, tutti gli altri operano per lo più nel settore dei laminati lunghi, che è completamente diverso da quello dei laminati piani in cui, diciamo, si trova l'ex Ilva. E quindi qual è il loro piano, quali sono le loro idee? Al momento non hanno detto niente, hanno detto semplicemente che fanno una manifestazione di interesse, neanche, diciamo, un'offerta vera e propria, vedranno le carte e poi eventualmente decideranno. Quindi a me sembra un proposito estremamente vago e, come dicevi anche tu, estremamente tardivo.
0: E proprio a proposito dell'avvertenza ex Ilva, ripercorriamo gli ultimi passaggi e in particolare la giornata di ieri.
1: Congelata nuovamente la procedura di licenziamento collettivo per le imprese dell'indotto, le associazioni datoriali hanno deciso di temporeggiare quantomeno fino alla decisione della Cassazione sul ricorso.

0: prossimo all'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo. Ricorso presentato giorni fa da Ilva e da Acciaierie d'Italia. Slitta così anche il decreto contenente le misure a tutela dei lavoratori dell'indotto, che ieri pomeriggio sarebbe dovuto approdare in Consiglio dei Ministri. Verrà discusso quando la vertenza avrà contorni più definiti. Intanto sembrano arrivare messaggi più rassicuranti dal mondo sindacale dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Le diverse organizzazioni sindacali presenti al tavolo, FIM, FIOM, WILM e USB, hanno infatti riconosciuto i passi in avanti fatti rispetto ai precedenti incontri, perché, dicono, finalmente si è parlato dei lavoratori e delle tutele pensate per loro, della necessità di costruire soluzioni straordinarie, anche se restano da chiarire alcuni aspetti. Per questo, già venerdì, è previsto presso il Ministero del Lavoro un incontro tecnico. Intanto, nel corso del confronto romano, il governo ha mostrato di volersi muovere lungo tre direttrici: la tutela del lavoro, appunto, la reindustrializzazione del territorio, puntando anche su altri comparti, e la produzione di acciaio green. Quindi un primo step per fronteggiare la crisi occupazionale, facendo certamente ricorso ad ammortizzatori sociali, che però sono sganciati dal concetto di cessazione dell'attività. Secondo step, l'utilizzo di incentivi per la ricollocazione e la reindustrializzazione del territorio di Taranto. Terzo passaggio, per quel che concerne il futuro della siderurgia, la decarbonizzazione e il DRI, da inserire in un progetto industriale sostenibile, per cui ci sarebbe già la disponibilità a mettere in campo delle risorse. Arrivano notizie sulla sospensione dei titoli Natuzzi da Wall Street. Le lavoratrici e lavoratori della Natuzzi continuano a subire ritardi nei pagamenti degli stipendi, si registrano un ricorso elevato all'ammortizzatore sociale e disorganizzazione negli stabilimenti. Dunque tutta una serie di contraccolpi sull'intero distretto del mobile murgiano, con il rischio che la crisi di Natuzzi diventi una crisi territoriale in poco tempo. Per questo le organizzazioni sindacali chiedono un urgente incontro in sede ministeriale al fine di affrontare le varie problematiche, le varie criticità. E un incontro viene chiesto anche a Chima Ambiente dalle organizzazioni sindacali. Sentiamo.
1: FP, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, FIA delle SIULS si rivolgono all'amministratore unico di Chima Ambiente per sottolineare che hanno aspettato la promessa convocazione per essere aggiornati sulla situazione delle richieste di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di termovalorizzazione, nonché per il preannunciato piano industriale. Con rammarico rileviamo, scrivono, che a tutt'oggi nessuna convocazione è pervenuta, pur essendo ormai un ricordo sbiadito l'esperienza dei giochi del Mediterraneo ed essendo decorso pure il termine del 15 settembre per l'impianto. Questo silenzio per noi è denso di nubi e preoccupazione, al quale, con inguaribile, forse ingenuo ottimismo, non vogliamo dare alcuna accezione negativa. Per questo richiediamo un incontro urgente teso ad affrontare le varie questioni. Il futuro della società e dei suoi lavoratori non può rimanere nel chiuso delle stanze, ma deve essere oggetto di un confronto pubblico e trasparente. Sarebbe auspicabile che già in questa prima fase ci fosse la presenza del socio unico, proprio al fine di diradare le fastidiose nubi che si addensano sul futuro dell'azienda.
0: L'aeroporto di Grottaglie non è in concorrenza con quello di Brindisi perché serve un altro bacino di utenza, e questo è il senso dell'intervento del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, che sottolinea l'importanza di attivare i voli civili all'Arlotta.
2: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo dell'hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide. Un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio.

0: spazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, una alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
1: Ci occupiamo della moria dei mitili per le alte temperature. Il Comune di Taranto chiede alla Regione nuovi ristori.
2: Cozze decimate dal caldo record e mitili coltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale.
1: La carenza di organico tra gli infermieri continua ad essere un problema di assoluta attualità. Interviene ancora una volta in merito il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe.
2: La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità.
1: È stata presentata intanto la notte dei ricercatori, vediamo.
2: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
3: Tra le altre novità abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori

0: attori cucineranno, ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione, così come la sera le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
1: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
2: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso lo si considera una cosa astratta, una cosa lontana. Invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre. E non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
3: Ora un estratto della trasmissione Partecipiamo Taranto. Ascoltiamo la direttrice del museo intervistata dalla nostra Annette. Parliamo del DNA dell'atleta di Taranto.
4: Venerdì 18 settembre alle ore 17 nella sala Lipolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si terrà la conferenza L'atleta di Taranto, il genoma di un antico campione. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
5: È un appuntamento importante, è il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle spoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi il 18 avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari.
3: A Napoli gli dedicano 3 giornate con i massimi studiosi della musica del suo tempo. A Taranto Giovanni Paisiello rischia di perdere persino l'unico festival a lui dedicato.
6: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del 600. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione, grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
3: Ora ci spostiamo a Bari, dove è stata presentata ieri la Fiera del Levante.
7: Da sabato 19 a domenica 27 settembre si svolgerà l'89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante di Bari, uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno. Il dialogo parte da Levante e il claim forte, capace di restituire la direzione culturale e politica della Campionaria. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che racconta l'ambizione della Fiera del Levante di tornare a essere un luogo dove le idee circolano, si confrontano e generano nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno.
8: Ci aspettiamo sicuramente una Campionaria che, come dire, già dal titolo che abbiamo voluto dare, è la Campionaria del dialogo, la Campionaria dove di fatto il messaggio che vogliamo dare è proprio questo: è uno strumento, il dialogo, che dobbiamo incominciare tutti ad usare, e serve in tutto, non solo nei popoli, nelle culture e nelle, diciamo, tra gli stati, ma soprattutto anche nell'economia, in quello che possono essere le famiglie. Il dialogo è uno strumento che dobbiamo, come dicevo, riprendere ad usare. Sicuramente quello che abbiamo organizzato quest'anno è proprio questo. Non a caso stiamo facendo nascere il think tank della Campionaria, dove di fatto i convegni e i relatori e i temi che vengono trattati in questa settimana saranno non solo di un'importanza nazionale, internazionale e variegata, ma soprattutto avranno relatori e stakeholder di livello davvero importante, e si parla di tutto, dalla sanità alla ricerca, alla prevenzione, all'economia, alla socialità, alla beneficenza e anche alla parte ludica. Dunque penso che abbiamo creato un qualcosa che inizia anche con un nuovo percorso.
9: Sarà un'edizione da primato, non solo come presenze di espositori, ma io spero anche come partecipazione. Lo è già rispetto al programma della convegnistica che accompagna tradizionalmente la Fiera del Levante. Del resto si parte con questa 89esima edizione che riscopre la sua missione originaria, quella di guardare verso Levante. I nostri partner commerciali più importanti sono i paesi dell'est dell'Europa sud-orientale, in modo particolare dei Balcani. Bari appunto ritorna ad essere terra di dialogo, di confronto, di incontro, anche riscoprendo, ripuntando nuovamente sulla sua vocazione mercantile.
10: Per noi sarà importante questa Fiera del Levante, perché per la prima volta discutiamo il programma insieme ai cittadini, all'associazione dei cittadini, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai sindaci. Ci sono delle linee di indirizzo che discuteremo per costruire ancora una volta insieme ai pugliesi il futuro della nostra regione.
7: Intanto per l'inaugurazione la Premier Meloni non sarà presente.
3: Siamo allo sport, partita di Coppa Italia per il Taranto.
11: Dopo il successo contro il Racal, il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di eccellenza pugliese, match di andata contro lo Stuni alle 15.30 allo Stadio Italia di Massafra a porte chiuse. Sarà l'ultima gara senza il pubblico, poi il ritorno dei sostenitori ionici sugli spalti, da capire se sarà l'Erasmo Iacovone il teatro al termine del mese di settembre contro il Novoli. Seconda gara per il tecnico Luca Tiozzo dopo l'esordio contro il Racal. Il successo ha restituito entusiasmo all'ambiente, ma per Tiozzo non si cancella quanto accaduto nelle settimane precedenti. Ora però si lavora con uno stato d'animo diverso e con l'obiettivo di costruire una mentalità condivisa all'interno dello spogliatoio. Possibile qualche rotazione nell'undici iniziale. Il tecnico ha annunciato l'impegno di Perretta e Potenza, sottolineando la qualità e la profondità della rosa. Cambiamenti necessari anche in vista della gara di campionato di domenica contro il Maglie. Verrà confermata anche la difesa a 3, soluzione già utilizzata contro il Racale per garantire maggiore solidità, grazie ai due esterni di centrocampo a comporre il quintetto davanti alla linea Maginot-Ionica. Tiozzo ha apprezzato soprattutto l'atteggiamento della squadra, chiamata a mettere in campo prima di tutto carattere e determinazione. Sul piano tattico il tecnico chiede maggiore gestione del pallone per ridurre le energie e spese senza possesso palla. Bene invece la pressione mostrata nei primi 35 minuti di gioco contro il Racale. E adesso lo Stuni, una formazione definita da Tiozzo frizzante, con diversi giocatori già allenati dal tecnico d'Acquaviva e reduce da una buona prestazione contro il Canosa. Non sarà una passeggiata, avverte il tecnico rossoblu intanto Rex ai box taurino, che non sarà convocato per evitare rischi di infortunio. Attenzione anche ai giovani, in particolare ai classe 2008, chiamati a crescere e a trovare continuità in un campionato caratterizzato da valori tecnici e ambientali importanti per Tiozzo. Chiozzo. Infine la priorità resta una: costruire una squadra combattiva capace di mettere carattere e organizzazione al servizio del Taranto.
3: Sempre il calcio, questa volta parliamo però del Martina.
12: La doppietta di Silvestro stende la Real avversa e regala al Martina il secondo successo consecutivo dopo quello interno contro il Real Forio. Allo stadio Biceglia termina 1-2, al momentaneo vantaggio ospite risponde Verde nella prima frazione. Poi il 10 chiude i giochi all'11° del secondo tempo, segnando la sua terza marcatura in 3 giornate di campionato. Da segnalare 2 reti annullate al Martina per posizioni di fuorigioco. La prima emozione del match cade al 20°. Cruz svetta tra i centrali normanni e insacca alle spalle di Yimga, ma la bandierina del guardalini è alta. La Real avversa ci prova con Prezioso 2 minuti dopo, sul suggerimento basso, Pecchia non trova il guizzo vincente. Ma l'occasione più ghiotta per i padroni di casa capita sui piedi di Della Pietra. Il 9 supera Colzani, ma dalla linea di fondo non riesce né a trovare la porta né a servire Felleca e la chance sfuma. Ne approfitta allora il Martina, che passa alla mezz'ora. Cruz per Silvestro, Yimga esce, il 10 controlla e delicatamente beffa il numero 1 normanno. Ma il vantaggio dura poco. La Real avversa trova il pareggio già al 36°. Cross dalla destra, Colzani sbaglia l'uscita e il più veloce è Verde che insacca l'1-1. Termina anche così il primo tempo. La ripresa si apre con Mancini che sfonda in aria e calcia. Sul primo palo si oppone Yimga. Ma alla seconda sortita c'è il 2-1 targato ancora Silvestro. Berto crossa, il 10 ci arriva di testa ed indirizza dove Yimga non riesce a parare. La corrente si fa impervia per la Real avversa al 25°, quando l'arbitro Merlino mostra il secondo giallo ad Esposito per un fallo su Cruz. Con i padroni di casa sotto di un gol e di un uomo, il Martina attacca. Battista tira, Yimga risponde. Poi Cruz, pregevole di tacco, bacia il palo ed insacca anche l'1-3, ma la bandierina si alza ancora e nega la gioia di un gran gol al 9. Finisce così con la festa ospite e la Real avversa a leccarsi le ferite per la prima sconfitta stagionale. Nel quarto turno di campionato il Martina ospiterà la capolista Virtus Francavilla, la Real avversa farà invece visita alla Palmese.
3: E adesso l'analisi della giornata di Serie D a cura di mister La Terza.
11: Una sola squadra al comando dopo il turno infrasettimanale di campionato è la Virtus Francavilla in vetta, punteggio pieno che ha superato 2-1 il Brindisi in rimonta nel derby, 9 punti in 3 gare. Alle sue spalle a 7 Gravina e Nocerina. Tra le sfide più spettacolari il successo della Nocerina sulle rischi aperte a 2, i molossi hanno rimontato 2 volte lo svantaggio, il Gravina invece ha strappato lo 0-0 sul campo della Turris. Il Martina ha conquistato 3 punti preziosi passando 2-1 sul campo del Real avversa normanna. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe La Terza.
13: Il gol sicuramente della vittoria, bello, un'azione bella, manovrata, con grande qualità del cross di Nicolò, bravo Michele a interscambiarsi a venire in aria. Sono cose che i ragazzi provano quasi sempre durante la settimana e quando poi viene con scioltezza in campo queste rotazioni ovviamente è bello, però indipendentemente dal gol io penso che la prestazione oggi sia stata maiuscola sotto tutti i punti di vista, atteggiamento, serenità, personalità, voglia di giocarsi la partita dal punto di vista tecnico-tattico, grande sacrificio dal punto di vista fisico in alcuni momenti della gara e questo ovviamente è una vittoria che ti dà tantissimo oltre ai 3 punti. Ovvio che le belle vittorie dipendono anche dall'avversario che hai di fronte, le fanno diventare belle soprattutto per questo motivo, abbiamo affrontato una grande squadra, questa è una squadra forte, allenata benissimo, oggi lo hanno dimostrato e hanno avuto anche la possibilità di poter cambiare diversi giocatori e entrava sempre più qualità e sicuramente l'espulsione ci ha dato la possibilità di gestire meglio l'ultima parte e quindi bravi ragazzi perché ripeto contro una grande squadra vincere qui su questo campo difficile dove forse se non sbaglio non mi è mai successo e tanta roba e quindi sono contento per loro. Dobbiamo entrare di più in quelle che sono le regole di quest'anno perché rimanere a terra per poi subire gol e poi rialzarsi vuol dire che potevamo farlo anche prima e non rimanere in 10. Qui se non stai attento rischi di giocare in 10 gran parte della partita e quindi non voglio dire che sono state delle furbate da parte dei nostri ragazzi, assolutamente no, così lo si è girato la caviglia. Precedentemente siamo rimasti anche in 10 perché a terra c'era Nico, però rischi di rimaggiocare in 10 un minuto fin quando poi non esce la palla possono diventare anche qualcosina in più, e con una squadra di qualità così forte andando a giocare uomo su uomo poi rischi di avere l'inferiorità numerica e di sbagliare qualcosa. Tante volte vengono fatti i complimenti ai ragazzi per il gol o per le belle giocate. Oggi c'è da fare veramente i complimenti a Nico perché si è sacrificato. Stamattina si è alzato con qualche linea di febbre, aveva la gola gonfia, faceva fatica anche a respirare dalla bocca. Si è sacrificato, ha giocato gran parte della partita e questo veramente bisogna fargli i complimenti perché è lo spirito di sacrificio e l'appartenenza.

0: Ragusa e Ricci. Fischio d'inizio alle ore 21. Sarà la prima gara, come detto, della stagione e per la New Taranto un avversario assolutamente da non sottovalutare.
1: Siamo in chiusura, io vi ricordo la possibilità di inviare delle segnalazioni all'indirizzo di posta segnalazioni@cittadellatv.it oppure dei messaggi al numero 339-6806868, segnalazioni su qualunque situazione di problematica, insomma di natura pubblica, di interesse pubblico. Tra poco il solito appuntamento con il Dopo TG, oggi a cura del direttore Enzo Ferrari, che si occuperà della figura di Giovanni Paesiello, che a Taranto sembrerebbe essere quasi dimenticata. Dunque a voi un buon proseguimento di giornata.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio, questo è il nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo di cultura e in particolare delle occasioni mancate o di quelle che potrebbero mancare. Ad esempio il festival dedicato a Giovanni Paisiello, un festival che ha una lunga storia a Taranto grazie all'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Ne abbiamo parlato già altre volte. Taranto rischia di perdere questo festival e ne parliamo con il presidente dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Paolo.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori, grazie per l'invito.
0: E allora Paolo, torniamo a parlare del Festival Paisiello e del rischio di perdere il Festival Paisiello, nonostante la mobilitazione che c'è stata nel corso dell'inizio estate, diciamo, quando hai lanciato l'allarme per la prima volta, e però siamo a settembre inoltrato e non sembra che la situazione sia cambiata, è giusto?
1: Purtroppo sì, dopo l'incontro anche che abbiamo avuto aperto alla cittadinanza, a tutti gli enti, alle associazioni e quant'altro, l'abbiamo fatta a inizio agosto presso la sede della Banca di Bari e Taranto, abbiamo avuto solo bellissime parole, la solidarietà di molti, molti politici e operatori, però poi alla fine non abbiamo avuto nessun riscontro effettivo. Per cui solo parole, passerelle e niente. L'identità della nostra terra niente, non ha importanza, è più importante il consenso che qualcuno ha presentandosi a questi incontri.
0: E allora Paolo, siccome, come dicevi, a Taranto evidentemente facciamo fatica a valorizzare le nostre personalità più illustri, invece altrove Paisiello viene celebrato, a Napoli ad esempio. E allora abbiamo preparato un servizio che vediamo insieme e poi torneremo a commentare non solo le vicende del Festival Paisiello, ma più in generale le politiche culturali della nostra città. Vediamo adesso il servizio.
2: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica.

0: Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città. Paolo, allora, non c'è proprio nessuno spiraglio per questo Festival Paisiello?
1: Ho avuto dei contatti con alcuni sponsor, quindi dei privati, però insomma, fare un qualcosa che interessi, che coinvolga solo privati, insomma, un festival dovrebbe avere le massime cariche del territorio, no? dei maggiori enti che operano sul territorio, niente, di loro nessuna traccia. C'è da dire un'altra cosa, che la convenzione è già il secondo anno che non c'è stata rinnovata, per cui erano 35.000 euro l'anno scorso e 35 quest'anno, sommato da una bella cifra, e voglio dire, per un'associazione piccola, anche se grande come la nostra, che ha 104 anni di attività, voglio dire, è un grosso danno.
0: Ecco Paolo, da anni a Taranto parliamo della necessità di investire in cultura, in turismo, insomma in altre attività che possano far crescere la qualità complessiva della vita in città e rendere la città più attraente. Perché nonostante viviamo una crisi profondissima, abbiamo questa difficoltà a investire in questi settori? È una questione di mentalità che non riusciamo a superare?
1: Ma io sono sempre più convinto che la classe politica attuale non sa di cosa stiamo parlando, non sanno cosa sia la cultura, non sanno cosa vuol dire fare cultura. Noi diamo lavoro a tante persone, grazie a noi lavorano i lavoratori del mondo dello spettacolo, del terzo settore, tutti coloro che forniscono service, attrezzature, il fitto del teatro stesso, anche se comunale, lo paghiamo. Voglio dire, tra l'altro il comune ci dà da una parte e prende dall'altra. Quindi voglio dire, il danno è bello grande, ci sono tante persone che vorrebbero davvero lavorare, ma non possono.
0: Ecco, abbiamo vissuto settimane bellissime con i Giochi del Mediterraneo, forse poteva essere anche quella una vetrina per valorizzare la figura a livello internazionale di una eccellenza del nostro territorio, no? Come appunto Paisiello.
1: Dovete sapere che Paisiello ha composto oltre 100 opere liriche, oltre a tutte le composizioni musicali, quartetti, overture, roba varia. Ci sta un'opera che si chiama L'Olimpiade. Quale occasione migliore sarebbe stata quella dei Giochi del Mediterraneo per presentarla? Noi abbiamo presentato il progetto al direttore artistico e ha detto che non potevano finanziare perché non avevano fondi e che avrebbero potuto dare solo un piccolo contributo. Stiamo parlando di un'opera lirica che, se deve andare a livello, deve essere diffusa a livello internazionale, bisogna di nomi famosi tra i cantanti, tra regista e tra direttore d'orchestra. Quindi voglio dire, era un impegno grosso ma non eccessivo, soprattutto per il budget che avevano i Giochi del Mediterraneo. Ci è stato detto di no, non abbiamo voluto insistere, basta, è andata così.
0: Però poi abbiamo visto che insomma, soldi ne sono stati spesi anche per piccoli eventi collaterali.
1: E sono rimasti anche molti soldi.
0: Eventi collaterali che forse diciamo non avevano la stessa rilevanza che poteva avere la rappresentazione di un'opera di Paisiello ispirata addirittura alle Olimpiadi, no?
1: Sarebbe stato l'ideale, ripeto, farli durante i giochi del Mediterraneo. Un'altra occasione persa per Taranto, ma noi andiamo avanti con le nostre cose che dobbiamo fare.
0: Si pensa più all'intrattenimento che offre magari un ritorno immediato anche dal punto di vista del consenso elettorale, a tuo avviso?
1: Stamattina proprio su Repubblica di Bari dice che la cultura, l'identità tradita dal consenso. Questo titolo la dice tutta. La ricerca del consenso ha tradito l'identità. E parliamo di identità culturale del nostro territorio, della nostra regione. Quindi voglio dire, il problema è sentito non solo a Taranto, ma anche su tutto il territorio regionale e, se vogliamo, anche a livello nazionale, in molti casi. Sì.
0: Beh sì, in definitiva vediamo, no, che anche a livello regionale e nazionale forse manchi un'idea di politica culturale vera e propria.
1: Sì, questo problema della ricerca del consenso, dell'identità culturale del nostro territorio, ne ha parlato anche molto spesso il compianto Leo Grande, e voglio dire, dobbiamo capire come fare uscire da questa ambaradana e cercare di coinvolgere, far capire meglio chi erano i nostri riferimenti culturali sul territorio. Paisiello è stato alle corti dei più grandi imperatori dell'Europa nel Settecento, è stato il primo tarantino a viaggiare in Europa. Ricordiamo che è stato alla corte di Caterina II di Russia, è stato da Napoleone Bonaparte, dove ha composto le musiche per l'incoronazione dello stesso Napoleone. Insomma, è uno che ha viaggiato molto, ha conosciuto tanto e tanti capi di Stato, chiamiamoli così, e quindi non conoscere, sapere che a Taranto c'è gente che non sa nemmeno chi sia stato veramente Paisiello è un grave...
0: A proposito di Paisiello, abbiamo notizie su casa Paisiello in Città Vecchia?
1: Tutto tace. Io le ultime notizie di corridoio è che nel fare la ristrutturazione dell'immobile hanno dimenticato di fare la scala dell'uscita di sicurezza.
0: Verificheremo questa cosa, Paolo. Intanto ti ringraziamo e speriamo che si possano aprire spiragli concreti per dare continuità al Festival Paisiello che voi da tanti anni organizzate come Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta.
1: Grazie a voi, grazie a tutti voi di Cittadella News.
0: Bene, e allora, grazie anche a voi che ci avete prestato attenzione.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma, signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da 1 miliardo di dollari per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?

0: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
1: Che hai appena detto?
0: Scusi, signore.
1: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
2: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
3: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
2: 18.000 miliardi di dollari, signore.
4: C'è qualche altra brutta notizia?
5: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
4: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
1: Adesso, cazzo, andiamo.
5: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
6: Ma è successo.
1: Madre natura ama vincere.
7: Tu salverai il mondo.
4: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
8: Sta bene, signor Presidente?
1: Signor Presidente?
4: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Cazzo! Scriviamo la storia.
9: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia...
8: Cazzo!
1: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così! Bang, bang, bang! Woo! Woo!
10: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: capo, mi legge? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
6: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
6: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.

0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
2: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto!
4: Siete quelli di Come rapinare una banca?
3: Sì!
4: Io amo il vostro show!
3: Grazie che ci segui!
5: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
6: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
5: Beh, neanche io. Andiamo!
7: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
6: La tua Lola è fortissima.
8: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
9: Fatti gli affari tuoi!
8: No!
5: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
7: Non si trova l'isola dei ricordi.
9: Aiuta! Amiche per la vita!
7: Lei trova voi.
9: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
6: Non ci credo.
9: Avanti, andiamo.
6: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di

0: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
1: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
0: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, oh, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Metti subito giù quel coso!
6: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
7: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: Vergogna, non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Su Cittadella la radio non vibra più il nuovo singolo di Giulia Pezzella, in arte Pozzi di Lacrime, giovanissima artista emergente fiorentina, classe 2005, che abbiamo con noi questa sera in diretta. Giulia, benvenuta.
1: Buonasera, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Pozzi di Lacrime, mamma mia che nome particolare, come mai questa scelta di questo nome d'arte, Giulia?
1: Ma sai, questa scelta deriva dal mio desiderio di voler comunicare con la mia musica ciò che è racchiuso nel mio pozzo, appunto, di memoria, e da lì la prima immagine del pozzo, cui si collega poi l'immagine delle lacrime che rappresentano di fatto l'emotività, dunque voler raccontare

0: nel mio pozzo di memoria attraverso l'emotività, in quanto le lacrime sono anche qualcosa che ci viene quando viviamo emozioni diverse, che siano positive, che siano negative, e quindi secondo me insomma rappresentano un po' l'emblema dell'emotività. Questo è il significato, diciamo, del nome d'arte.
1: Sì, che poi in pratica il tuo progetto nasce nel 2020 perché in realtà tu hai deciso poi di dare una forma personale a questo grande legame che tu hai avuto sin da bambina con la musica, in pratica.
0: Esatto, perché il mio rapporto con la musica inizia in realtà anche prima di nascere, in un certo senso, perché anche mia mamma è pianista e cantante, e quindi insomma ho sempre avuto la musica in casa. E poi quando ho iniziato, insomma, da bambina ero piccolissima, quando ho iniziato ad ascoltare musica, a cantare spontaneamente ovviamente. E poi il mio percorso musicale è iniziato effettivamente all'età di 9 anni, partecipando al coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino, quindi l'opera di Firenze, e dunque lì poi ho iniziato effettivamente ad entrare in un rapporto più stretto, diciamo, anche per coltivare questa passione verso la musica. E poi in realtà il progetto Pozzi di Lacrime nello specifico inizia nel 2020, durante la pandemia, e quando i miei genitori decidono di regalarmi uno strumento molto simpatico che è l'ukulele, con il quale io riesco poi a creare e a dare vita alle mie idee musicali personali.
1: Tu componi in pratica suonando l'ukulele, che poi è uno strumento particolare. Sì. Ti sei innamorata subito di questo strumento, devo dire, un po' inedito, un po' strano?
0: Allora, in realtà è stato un rapporto particolare, perché io l'ho ricevuto abbastanza inaspettatamente come regalo, e non sapevo esattamente come funzionasse, perché non era né una chitarra né qualcosa di simile che avessi visto in precedenza. Quindi ho dovuto un attimo imparare a, ovviamente prima imparare a suonarlo, ma poi anche imparare come concentrare, diciamo, le mie idee personali e trasferirle sull'ukulele. E alla fine devo dire che il connubio tra quello che c'era dentro di me e quello che sono riuscita a tirare fuori dall'ukulele ha portato al mio primo singolo Wandering, anche al mio secondo singolo, e spero molti altri.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Pozzi di Lacrime, Giulia Pezzella, insomma giovanissima artista fiorentina. Non vibra più è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, stiamo naturalmente ascoltando e stiamo raccontando un po' il tuo percorso artistico, impreziosito, devo dire, anche dallo studio del canto e dell'interpretazione.
0: Certo, e come stavo dicendo, appunto, il mio percorso con il canto nello specifico è iniziato con lo studio della lirica all'Opera di Firenze, però ad oggi si è sviluppato con lo studio del canto moderno e soprattutto del canto jazz, blues e soul, che poi ha dato vita, insomma, ai miei attuali pezzi. Insomma, mi ha aiutato anche nella scrittura dei miei pezzi originali. E poi ad oggi, diciamo, il mio nuovo singolo, appunto, Non vibra più, che è il mio primo singolo in italiano, si configura in un certo senso anche come reduce di questi studi un po' più classici e un po' più moderni, diciamo.
1: Certo. Quindi tu vai a fondere un po' il pop, il soul, però cosa importante e anche particolare, riesci a cantare sia in italiano che in inglese, in pratica.
0: Esatto, canto e scrivo appunto sia in italiano che in inglese, perché insomma sin da piccola ho avuto delle persone, delle babysitter in particolare, che mi parlavano in inglese, e poi i miei genitori ovviamente in italiano, perché siamo italiani, e quindi insomma questo mix delle lingue mi ha permesso appunto di potermi esprimere in entrambe, e questo penso sia poi il bello del mio percorso.
1: Bene, Giulia Pezzella, Pozzi di Lacrime, in diretta con noi. Giulia, parliamo adesso di Non vibra più, che è un brano che in realtà mette a nudo questo grande legame tra musica e vita.
0: Esatto, questo brano, quando ho iniziato a buttarlo giù, è nato appunto da questo timore di non avere più l'ispirazione musicale, e quindi vuole raccontare il modo in cui la vibrazione musicale diventa una metafora della vibrazione del cuore umano. Soprattutto vuole raccontare di quel momento in cui, proprio perché manca l'ispirazione, manca la vibrazione musicale, allora manca l'impulso vitale per l'artista, e quindi qualcosa viene meno, ecco, si crea un silenzio.
1: Senti, hai un sogno ancora che vorresti realizzare? Insomma, il sogno più grande è legato alla musica, Giulia?
0: Sicuramente il sogno più grande

0: grande legato alla musica, nonostante magari la maggior parte dei giovani artisti sogni già di calcare i palchi, sicuramente uno dei miei sogni, uno dei miei obiettivi con la musica, a prescindere insomma da tutto l'eventuale successo, è quello di riuscire a esprimere quello che io ho dentro e di trasmetterlo in modo preciso, insomma, alle persone, in modo deciso, in modo diretto, in modo soprattutto sincero.
1: Allora ringraziamo, insomma è stata con noi Giulia Pezzella, in arte Pozzi di Lacrime, e in chiusura noi riascoltiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Non Vibra Più. Grazie, grazie Giulia.
0: Grazie a voi, buona giornata.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

strada perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Beh, devo dire che oggi abbiamo ospite nel nostro studio, insomma, una vera e propria firma d'autore della musica italiana, un artista un po', insomma, che ha saputo unire non solamente la grande tradizione cantautorale a sonorità jazz, arrangiamenti anche raffinati, perché poi lui dagli anni Ottanta oggi, pensate, ha regalato al nostro repertorio perle indimenticabili che hanno poi non ho poi mai perso, devo dire, la loro magia. Benvenuto a Nino Bonocore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Nino, senti, molti però descrivono la tua musica, no, come jazz pop o cantautorato, devo dire sofisticato. Tu invece oggi come definisci il tuo stile? Ti senti più cantautore o jazzista nell'anima?
1: Guarda che io penso sempre di essere un narratore più che un cantautore. Un narratore perché in realtà non faccio altro che comunicare attraverso le mie canzoni col mondo circostante. È una prerogativa probabilmente che hanno tanti come me. Io semplicemente cerco di dare una forma, diciamo, un po' più mia, ecco, magari come dire, attingendo un po' al jazz, perché sono le mie passioni poi. Però in realtà io resto comunque un cantautore.
0: Senti, tu hai dichiarato che passando che preferisci suonare più dal vivo che lavorare in studio, è vero questa cosa, Nino?
1: Ma io sono stato sempre in studio fin dai miei 16 anni, io sono un po' un animale da studio. Quando però ho cominciato a calcare i palcoscenici le assi di legno con la loro magia, ho capito che c'era un mondo molto più allettante fuori da uno studio,
0: certo.
1: Anche perché in uno studio non hai la possibilità di interfacciarti con tante persone, ti puoi interfacciare con i musicisti, con fonico, insomma, rimane tutto lì. Poi è chiaro che sta a te capire se stai prendendo una strada giusta o sbagliata. Ecco, invece la magia di un palco ti dà subito queste risposte, subito te le dà immediatamente, perché vedi nel pubblico, e io guardo proprio le facce del pubblico, perché mi piace molto vedere proprio la reazione di quello che dico, di quello che racconto, e quello torna immediatamente, è un feedback immediato che se non l'avessi scoperto probabilmente sarebbe stata una grave pecca per tutta la mia carriera.
0: Senti Nino, tu sei stato un musicista esigente, io voglio definirti così, insomma è un complimento positivo per quelli che sono stati i tuoi lavori, ma la mia domanda è: come è cambiato un po' il tuo modo di comporre e arrangiare dagli anni Ottanta ad oggi?
1: Ma negli anni Ottanta devo dire ero molto molto più, diciamo, curavo molto molto di più la parte tecnica proprio, quindi anche la parte, diciamo, della resa sonora, ecco, delle mie cose. Cioè volevo che in pratica, infatti sono andato a Londra, sono andato a New York a registrare, proprio perché volevo un suono più internazionale, ecco, non troppo legato agli schemi, diciamo, territoriali, ecco. Poi però, diciamo, grazie a questa possibilità che ho avuto appunto di interfacciarmi con grandi musicisti stranieri, ho capito che probabilmente la parte più bella è la condivisione, la parte più bella della musica è la condivisione, e che la condivisione nasce soprattutto quando tu hai con te dei musicisti bravi, dei musicisti che comunque in qualche maniera accrescono le tue conoscenze. Ecco, e questa cosa mi ha cambiato, nel senso che adesso magari guardo molto meno la parte propriamente tecnica, e guardo di più la sostanza, guardo di più la resa reale,
0: certo,
1: cioè
0: certo.
1: quella live, il cuore, ecco, in una parola il cuore.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta questa sera, con grande piacere, Nino Bonocore. Una carriera, devo dire Nino, che ha radici profonde. C'è stato un momento importante, una svolta fondamentale che hai citato poc'anzi, questa bella collaborazione poi con i musicisti degli Steely Dan per questo grande album Sabato, Domenica e Lunedì. Beh, volevo ricordare quel momento, come è nato questo ponte tra Napoli e il jazz d'oltreoceano, e soprattutto quanto è stata importante questa esperienza con i membri degli Steely Dan per il tuo suono, per il tuo sound in pratica.
1: Ma se, guarda, no, io sono rimasto sorpreso quando poi sono andato lì a registrare con questi bravissimi musicisti che io ascoltavo solo dai dischi, ovviamente, no? E la sorpresa è stata che in realtà loro sono stati come a casa loro, ecco, diciamo, non è che hanno dovuto cambiare il loro modo di interpretare, diciamo, la musica, diciamo, per renderla vicina a quello che il mercato in questo momento era quello più prossimo a me, no? Ecco, quello italiano. Loro certo. sono rimasti se stessi, e questa è stata, secondo me, la grande chiave di volta, insomma, perché grazie a loro io ho modificato un po' il mio suono, ma grazie soprattutto a loro, alla loro, diciamo, al loro approccio estremamente naturale alla mia musica, tant'è che, insomma, devo dire, io sono rimasto veramente folgorato dal fatto che il pianista addirittura cantava le canzoni, ecco, mentre suonava se le cantava, ma se le cantava come le canto io, insomma, non, ecco, c'era una vera, c'era un vero interplay in quella situazione lì. E lì ho capito che probabilmente avevo fatto anche una scelta, secondo me, seppur coraggiosa, perché chiaramente, diciamo, avevo scelto degli stilemi completamente diversi da quello che il mercato italiano in quel momento imponeva, però sapevo che era una cosa che mi avrebbe dato dei frutti in seguito.
0: Bene. Questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo hai? Bene, che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
1: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che, diciamo, all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo, noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo, insomma, gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco.
0: Certo.
1: Oggi credo che Sanremo sia più rivolto allo spettacolo, più che allo show, ecco, più che alla canzone. Diciamo, il Sanremo di oggi mi delude un po', perché in realtà si predilige lo spettacolo, lo show, e mai veramente la canzone. Forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi, che poi infatti ha vinto, ma forse l'ultimo esempio della titolazione che poi va data a Sanremo, no? Sanremo è il festival della canzone italiana, non dobbiamo mai dimenticare.
0: Certo. Allora, io farei un riferimento anche a Nino Buonocore come produttore, perché tu hai prodotto anche il primo album degli Avion Travel. Come vedi, Nino, il tuo ruolo di scopritore e produttore di talenti?
1: Ma è una cosa che mi incuriosiva tantissimo qualche tempo fa, perché veramente c'erano delle proposte che mi arrivavano molto molto allettanti, tant'è, insomma, che non accade, insomma, poi ho prodotto il disco degli Avion Travel, il primo disco degli Avion Travel. Oggi devo dire la cosa mi ha letta un po' meno, perché dovrei comunque confrontarmi con un tipo di sonorità e un tipo di musicalità che oggi è abbastanza, io la definisco depressa, un pochino depressa, perché in realtà non c'è granché. Ci sono artisti bravissimi, ma purtroppo non hanno, come dire, hanno le spalle deboli, nel senso che le case discografiche non investono su questa tipologia di artisti, investono su un determinato tipo di artisti che magari hanno un appeal di altra natura.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Buonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto, secondo te, di un brano che poi non invecchia mai in pratica?
1: Credo che sia la genuinità, ecco, la storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Alla fine di queste composizioni, che insomma sono durate circa un paio d'anni, diciamo, alla fine un po' noi ci sollevati dal fatto che il disco aveva una forma, ormai una sua completezza, mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla, ecco, ed è venuta fuori Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
0: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, cittate carissimo, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop, e la tua successiva transizione verso il jazz?
1: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente, ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché, diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, di esprimermi in una maniera più comprensibile a pari latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
0: Senti Nino, oggi il mercato musicale, no, punta molto sulla velocità, sulla digitalizzazione. Sì. Invece qual è la tua ricetta per mantenere un po' quella che è l'autenticità, no? Il fermarsi un po' a riflettere?
1: Bisognerebbe avere il coraggio, e oggi sicuramente, diciamo, non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché una volta trovi bisogno della casa discografica che investisse in qualche maniera su di te, ti offrisse la possibilità di registrare in uno studio di registrazione. Oggi i dischi si possono fare anche a casa, cioè senza nessun problema, e anche con una qualità eccelsa. Io, secondo me, la cosa che consiglierei a chi approccia a questo bellissimo mondo che è la musica è quello di mantenere la propria integrità, senza svenderla per motivi di mercato, senza trasformarla con l'illusione che possa approcciare meglio, che possa essere più condivisa. Non è questo che fa condividere le cose, non dà il successo questo. Quello che dà il successo è la verità, la veridicità delle cose che uno dice, e alla lunga ti assicuro che comunque vince.
0: Allora, Nino Buonocore, con grande piacere questa sera con noi. Nino, voglio fare due riferimenti a due lavori, uno è l'ultimo, insomma, ma un altro è un album bellissimo in jazz, che poi ha riletto quelli che sono i tuoi grandi successi in una chiave diversa. Senti, Nino, com'è stato riscoprire e smontare le tue stesse canzoni dopo tanti anni?
1: È stata una cosa molto naturale, perché l'impianto di una mia canzone è già, ha già un sapore abbastanza jazzistico, perché comunque io non utilizzo armonie semplici, diciamo che la tessitura armonica delle mie canzoni è abbastanza complessa. Ecco, questo fornisce spunti molto più gustosi per un musicista, perché un musicista jazzista, ovviamente, certo, parlo certo di questi, perché ha la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. È ovvio che, insomma, una canzone di tre accordi, cioè un musicista jazz si trova trova un po' come nel deserto, non sa proprio dove andare. Ecco, nel mio caso è stato proprio naturale, cioè non ho dovuto faticare per niente, cioè ho detto semplicemente suoniamo i brani con la vostra anima, con l'anima di ognuno di noi, cioè con quello che c'ha dentro, col bagaglio che c'ha dentro, ecco. Ed è uscito fuori questo prodotto senza nemmeno studiarlo tanto, perché in realtà se tu hai fatto riferimento a In Jazz, no? A quel disco, quello sì. È un live addirittura non provato, è quasi estemporaneo. Avevamo provato forse le ritmiche di quelle canzoni, ma tutto il resto che tu ascolti è assolutamente estemporaneo, di getto, fatto al momento.
0: Senti, vorrei fare anche un altro riferimento a questo concept del tuo recente album Manifesto, Mettiamo in salvo l'amore, che ha esplorato poi il bisogno, no, di rifugiarsi nei sentimenti in quest'epoca, Nino, che insomma c'è un forte caos sociale in pratica.
1: Guarda, è durissima. Io insomma, ho una certa età, quindi posso parlare con cognizione di causa. Cioè, io non ho mai vissuto un periodo così brutto della vita, diciamo, mondiale, ecco. Oggi abbiamo veramente bisogno di aggrapparci a un qualcosa di bello, e di bello ci è rimasto poco, diciamo, ci è rimasto l'amore, ci sono rimasti i sentimenti. Dobbiamo far sì che questi stessi sentimenti ci portino fuori dal male che c'è in questo momento nel mondo, perché ce n'è tanto.
0: Nino, senti, oggi la musica, no, passa moltissimo dai talent show. Mi domandavo, pensi che un giovane Nino Bonocore oggi sceglierebbe quella strada per farsi conoscere?
1: No, penso proprio di no. Cioè, io sceglierei la strada del suonare nei locali, nei pub, ovunque, e far crescere il pubblico insieme a me. Ecco, questa secondo me è la soluzione più bella e forse la strada anche più percorribile, perché sai, il talent ha la magia di farti sentire importante, un po' come diceva adesso non ricordo il nome di un grande artista, che diceva: tutti quanti noi abbiamo 15 minuti di notorietà nella vita, no? Ognuno di noi, certo, cioè, chiunque, certo, può avere 15 minuti di notorietà. Ecco, io credo che questa notorietà però dei 15 minuti serve a ben poco. Io credo che alla fine bisogna investire su se stessi, sulle proprie idee, e portarle avanti con coraggio, senza pensare al successo, senza pensare al successo immediato, perché il successo è sempre la somma di tante cose che, diciamo, tu metti nel tuo bagaglio. Non arriva, se arriva pure, se pure arriva, diciamo, per una, come dire, una botta di fortuna, per non dire un altro, per non esprimermi in un altro modo, con una botta di fortuna, poi devi faticare tantissimo per tenerlo, capito? Per mantenerlo. Mentre invece, quando tu hai costruito una carriera nella originalità, nella tua identità precisa, non hai bisogno di faticare, perché al massimo puoi avere delle fluttuazioni di notorietà, ma quello che tu fai rimane per sempre.
0: Bene, Nino, credo che quella frase sia stata detta, pronunciata da Andy Warhol, se non ricordo male.
1: Esattamente, bravo, non mi veniva il nome.
0: Sì, Andy Warhol.
1: Senti, mi veniva il nome.
0: Nino, tu sicuramente hai realizzato tanti sogni, no? Ne hai ancora uno in un cassetto che non è stato aperto?
1: Ma devo dire che io mi ritengo una persona molto fortunata, perché tutti gli obiettivi che avrei voluto raggiungere nella vita li ho tutti centrati. E ti devo dire, poi sai, bisogna anche capire quali possono essere gli obiettivi, perché sono un fatto personale, sono soggettivi ovviamente, no? Cioè, il mio obiettivo era quello di poter esprimere quello che sono, ecco, quello che sono, tutto quello che sono con la mia crescita e con la mia carriera. Ecco, questo è il più grande, diciamo, risultato che ho ottenuto, e sono assolutamente soddisfatto della mia vita. Io non diciamo, se mi esibisco in un posto dove ci sono tre persone che mi ascoltano, ma anche una persona, io ci sono contento, vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo.
0: Bene, grazie a Nino Bonocore.
1: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao a tutti.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Stare con

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e

0: Fantasia, Amélie, il musical dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo.

completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per tre quarti con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le entrate

0: Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Love. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per

0: buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paulis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia

0: dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote.

0: Siamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buffer. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili

0: L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Sia tutto questo si associa a una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, e i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'Arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monte Iasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta l'attenzione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi. Congelata nuovamente la procedura di licenziamento collettivo per le imprese dell'indotto, le associazioni datoriali hanno deciso di temporeggiare quantomeno fino alla decisione della Cassazione sul ricorso presentato dai commissari straordinari contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Si replica così quanto è accaduto già qualche giorno fa. Le sezioni unite della Suprema Corte terranno il 20 ottobre prossimo l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo. Ricorso presentato giorni fa da Ilva e da Acciaierie d'Italia. Slitta così anche il decreto contenente le misure a tutela dei lavoratori dell'indotto, che ieri pomeriggio sarebbe dovuto approdare in Consiglio dei Ministri. Verrà discusso quando la vertenza avrà contorni più definiti. Intanto sembrano arrivare messaggi più rassicuranti dal mondo sindacale dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Le diverse organizzazioni sindacali presenti al tavolo, FIM, FIOM, WILM e USB, hanno infatti riconosciuto i passi in avanti fatti rispetto ai precedenti incontri. Perché, dicono, finalmente si è parlato dei lavoratori e delle tutele pensate per loro, della necessità di costruire soluzioni straordinarie, anche se restano da chiarire alcuni aspetti. Per questo, già venerdì, è previsto presso il Ministero del Lavoro un incontro tecnico. Intanto, nel corso del confronto romano, il governo ha mostrato di volersi muovere lungo tre direttrici: la tutela del lavoro, appunto, la reindustrializzazione del territorio, puntando anche su altri comparti, e la produzione di acciaio green. Quindi un primo step per fronteggiare la crisi occupazionale, facendo certamente ricorso ad ammortizzatori sociali, che però sono sganciati dal concetto di cessazione dell'attività. Secondo step, l'utilizzo di incentivi per la ricollocazione e la reindustrializzazione del territorio di Taranto. Terzo passaggio, per quel che concerne il futuro della siderurgia, la decarbonizzazione e il DRI, da inserire in un progetto industriale sostenibile, per cui ci sarebbe già la disponibilità a mettere in campo delle risorse.
2: Quattordici anni dopo l'esplosione della vertenza, la questione Ilva non solo non è stata risolta, ma si è addirittura aggravata, con la prospettiva di chiusura dello stabilimento di Taranto. Un epilogo che mette sul banco degli imputati non solo i governi che si sono succeduti in questi anni, ma l'intera classe dirigente del paese, come spiega lo storico Salvatore Romeo, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Beh, io ho parlato pubblicamente anche di un fallimento delle classi dirigenti italiane di fronte a questa situazione, perché chiaramente questo governo ha la responsabilità degli ultimi quattro anni, però prima ci sono stati altri governi di ogni colore, praticamente sostenuti, ognuno sostenuto da tutte le forze politiche che oggi sono in campo, che oggi siedono in Parlamento, e nessuno di questi è riuscito a trovare una soluzione definitiva a questo problema. Quindi sì, si può parlare di fallimento, anzi si deve parlare di un fallimento complessivo delle nostre classi dirigenti, e questo È un problema molto serio per il nostro paese.
2: Eppure in Europa sono state seguite strade più coraggiose per uscire da situazioni di crisi.
3: Sicuramente il quadro è molto complesso. A questo si aggiunge anche l'aumento dei costi dell'energia che si sono registrati negli ultimi tempi e che hanno colpito in particolare gli operatori europei. Quello che, a cui però noi assistiamo negli altri paesi europei è che ci sono grandi imprese che sicuramente in difficoltà, però cercano tra mille difficoltà di effettuare dei processi di conversione, dei processi di ristrutturazione e di ammodernamento. In Italia non ci si è riusciti. Ecco, questo è il punto. Quindi su questo ci dovremmo interrogare. Qual è la differenza che c'è fra le classi? Quando parlo di classi dirigenti non mi riferisco poi soltanto a quelle politiche.
2: Dubbi anche sulla attendibilità della cordata italiana che si è detta interessata a rilevare l'ex Ilva.
3: Io non so francamente quanto sia, come dire, quanto sia solida questa cordata. E prima di tutto perché appunto arriva alla fine quando diciamo buona parte dei giochi sono fatti, non si capisce bene quale sia la sua prospettiva industriale, cosa vogliono fare, anche perché fra questi imprenditori troviamo diciamo operatori di segmenti di mercato diversissimi fra di loro. Gli unici che operano nello stesso segmento dell'ex Ilva sono Marcegaglia e Arvedi, tutti gli altri operano per lo più nel settore dei laminati lunghi, che è completamente diverso da quello dei laminati piani in cui diciamo si trova l'ex Ilva. E quindi qual è il loro piano, quali sono le loro idee? Al momento non hanno detto niente, hanno detto semplicemente che fanno una manifestazione di interesse, neanche diciamo un'offerta vera e propria, vedranno le carte e poi eventualmente decideranno. Quindi a me sembra un proposito estremamente vago e, come dicevi anche tu, estremamente tardivo.
1: FP, CGL, Fit CISL, Will Trasporti, Fiat e Sius si rivolgono all'amministratore unico di Chimambiente per sottolineare che hanno aspettato la promessa convocazione per essere aggiornati sulla situazione delle richieste di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di termovalorizzazione, nonché per il preannunciato piano industriale. Con rammarico rileviamo, scrivono, che a tutt'oggi nessuna convocazione è pervenuta, pur essendo ormai un ricordo sbiadito l'esperienza dei Giochi del Mediterraneo ed essendo decorso pure il termine del 15 settembre per l'impianto. Questo silenzio per noi è denso di nubi e preoccupazione, al quale, con inguaribile, forse ingenuo ottimismo, non vogliamo dare alcuna accezione negativa. Per questo richiediamo un incontro urgente teso ad affrontare le varie questioni. Il futuro della società e dei suoi lavoratori non può rimanere nel chiuso delle stanze, ma deve essere oggetto di un confronto.

0: confronto pubblico e trasparente. Sarebbe auspicabile che già in questa prima fase ci fosse la presenza del socio unico, proprio al fine di diradare le fastidiose nubi che si addensano sul futuro dell'azienda.
1: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico.

0: strutturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo dell'hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide. Un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, una alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
1: Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale. La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità. Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza.

0: Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali. E non solo.
1: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
0: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
2: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso la si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre. E non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
3: Venerdì 18 settembre alle ore 17 nella sala Lipolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si terrà la conferenza L'atleta di Taranto, il genoma di un antico campione. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
4: È un appuntamento importante, è il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle spoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi oggi avremo, domani scusatemi, il 18, avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari.
5: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello, il compositore tarantino che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo. Non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.

0: Dopo il successo contro il Racal, il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di Eccellenza Pugliese, match di andata contro lo Stuni alle 15:30 allo Stadio Italia di Massafra a porte chiuse. Sarà l'ultima gara senza il pubblico, poi il ritorno dei sostenitori ionici sugli spalti, da capire se sarà l'Erasmo Iacovone il teatro al termine del mese di settembre contro il Novoli. Seconda gara per il tecnico Luca Tiozzo dopo l'esordio contro il Racal. Il successo ha restituito entusiasmo all'ambiente, ma per Tiozzo non si cancella quanto accaduto nelle settimane precedenti. Ora però si lavora con uno stato d'animo diverso e con l'obiettivo di costruire una mentalità condivisa all'interno dello spogliatoio. Possibile qualche rotazione nell'undici iniziale. Il tecnico ha annunciato l'impegno di Perretta e Potenza, sottolineando la qualità e la profondità della rosa. Cambiamenti necessari anche in vista della gara di campionato di domenica contro il Maglie. Verrà confermata anche la difesa a 3, soluzione già utilizzata contro il Racale per garantire maggiore solidità, grazie ai due esterni di centrocampo a comporre il quintetto davanti alla linea Maginot-Ionica. Tiozzo ha apprezzato soprattutto l'atteggiamento della squadra chiamata a mettere in campo prima di tutto carattere e determinazione. Sul piano tattico, il tecnico chiede maggiore gestione del pallone per ridurre le energie spese senza possesso palla. Bene, invece, la pressione mostrata nei primi 35 minuti di gioco contro il Racale. E adesso lo Stuni, una formazione definita da Tiozzo frizzante, con diversi giocatori già allenati dal tecnico d'Acquaviva e reduce da una buona prestazione contro il Canosa. Non sarà una passeggiata, avverte il tecnico rossoblu. Intanto resta ai box Taurino, che non sarà convocato per evitare rischi di infortunio. Attenzione anche ai giovani, in particolare ai classe 2008, chiamati a crescere e a trovare continuità in un campionato caratterizzato da valori tecnici e ambientali importanti per Tiozzo. Infine, la priorità resta una: costruire una squadra combattiva capace di mettere carattere e organizzazione al servizio del Taranto.
1: La doppietta di Silvestro stende la reala avversa e regala al Martina il secondo successo consecutivo dopo quello interno contro il Real Forio. Allo stadio Biceglia termina 1-2, al momentaneo vantaggio ospite risponde Verde nella prima frazione. Poi il 10 chiude i giochi all'undicesimo del secondo tempo, segnando la sua terza marcatura in 3 giornate di campionato. Da segnalare 2 reti annullate al Martina per posizioni di fuorigioco. La prima emozione del match cade al 20esimo. Cruz svetta tra i centrali normanni e insacca alle spalle di Imga, ma la bandierina del guardalinee è alta. La Real Aversa ci prova con Prezioso 2 minuti dopo, sul suggerimento basso, Pecchia non trova il guizzo vincente. Ma l'occasione più ghiotta per i padroni di casa capita sui piedi di Della Pietra. Il 9 supera Colzani, ma dalla linea di fondo non riesce né a trovare la porta né a servire Felleca e la chance sfuma. Ne approfitta allora il Martina, che passa alla mezz'ora. Cruz per Silvestro, Imga esce, il 10 controlla e delicatamente beffa il numero 1 normanno. Ma il vantaggio dura poco. La Real Aversa trova il pareggio già al 36esimo. Cross dalla destra, Colzani sbaglia l'uscita e il più veloce è Verde, che insacca l'1-1. Termina anche così il primo tempo. La ripresa si apre con Mancini, che sfonda in aria e calcia. Sul primo palo si oppone Imga. Ma alla seconda sortita c'è il 2-1 targato ancora Silvestro. Berto crossa, il 10 ci arriva di testa ed indirizza dove Imga non riesce a parare. La corrente si fa impervia per la Real Aversa al 25esimo, quando l'arbitro Merlino mostra il secondo giallo ad Esposito per un fallo su Cruz. Con i padroni di casa sotto di un gol e di un uomo, il Martina attacca. Battista tira, Imga risponde. Poi Cruz, pregevole di tacco, bacia il palo ed insacca anche l'1-3, ma la bandierina si alza ancora e nega la gioia di un gran gol al 9. Finisce così con la festa ospite e la Real Aversa a leccarsi le ferite per la prima sconfitta stagionale. Nel quarto turno di campionato il Martina ospiterà la capolista Virtus Francavilla, la Real Aversa farà invece visita alla Palmese.
0: Una sola squadra al comando dopo il turno infrasettimanale di campionato è la Virtus Francavilla in vetta a punteggio pieno, che ha superato 2-1 il Brindisi in rimonta nel derby. 9 punti in 3 gare. Alle sue spalle, a 7, Gravina e Nocerina. Tra le sfide più spettacolari, il successo della Nocerina sugli rischi aperti a 2. I Molossi hanno rimontato 2 volte lo svantaggio. Il Gravina invece ha strappato lo 0-0 sul campo della Turris. Il Martina ha conquistato 3 punti preziosissimi, passando 2-1 sul campo del Real.

0: Persa Normanna. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza.
1: Il gol sicuramente della vittoria, bello, un'azione bella, manovrata, con grande qualità del cross di Nicolò, bravo Michele a interscambiarsi a venire in aria. Sono cose che i ragazzi provano quasi sempre durante la settimana, e quando poi viene con scioltezza in campo queste rotazioni ovviamente è bello, però indipendentemente dal gol, io penso che la prestazione oggi sia stata maiuscola sotto tutti i punti di vista: atteggiamento, serenità, personalità, voglia di giocarsi la partita dal punto di vista tecnico-tattico, grande sacrificio dal punto di vista fisico in alcuni momenti della gara. E questo ovviamente è una vittoria che ti dà tantissimo, oltre ai 3 punti. Ovvio che le belle vittorie dipendono anche dall'avversario che è di fronte, le fanno diventare belle soprattutto per questo motivo. Abbiamo affrontato una grande squadra, questa è una squadra forte, allenata benissimo, oggi lo hanno dimostrato, e hanno avuto anche la possibilità di poter cambiare diversi giocatori e entrava sempre più qualità, e sicuramente l'espulsione ci ha dato la possibilità di gestire meglio l'ultima parte, e quindi bravi ragazzi, perché ripeto, contro una grande squadra vincere qui su questo campo difficile, dove forse, se non sbaglio, non mi è mai successo, è tanta roba, e quindi sono contento per loro. Dobbiamo entrare di più in quelle che sono le regole di quest'anno, perché rimanere a terra per poi subire gol e poi rialzarsi vuol dire che potevamo farlo anche prima e non rimanere in 10. Qui, se non stai attento, rischi di giocare in 10 gran parte della partita, e quindi non voglio dire che sono state delle furbate da parte dei nostri ragazzi, assolutamente no, così lo si è girato la caviglia. Precedentemente siamo rimasti anche in 10 perché a terra c'era Nico, però rischi di giocare in 10 un minuto fin quando poi non esce la palla, possono diventare anche qualcosina in più, e con una squadra di qualità così forte, andando a giocare uomo su uomo, poi rischi di avere l'inferiorità numerica e di sbagliare qualcosa. Tante volte vengono fatti complimenti ai ragazzi per i gol o per le belle giocate. Oggi c'è da fare veramente i complimenti a Nico, perché si è sacrificato. Stamattina si è alzato con qualche linea di febbre, aveva la gola gonfia, e faceva fatica anche a respirare dalla bocca. E si è sacrificato, ha giocato gran parte della partita, e questo veramente bisogna fargli complimenti, perché è lo spirito di sacrificio e l'appartenenza che vogliamo da parte di tutti i ragazzi. Complimenti a tutti, perché ripeto, questa è una gran bella vittoria di gruppo che ti può dare tantissimo oltre ai 3 punti.
0: A completamento della giornata, il successo interno per il Real Forio 2-1 sul Gladiator, l'Ebolitano ha superato 2-1 il Bisceglie, mentre Nardò e Melfi hanno terminato il match senza reti, pari 1-1 per la Fidelisandria contro il Manfredonia, panchina a rischio e anche direttore sportivo in casa Fidelis. Prima giornata di campionato, e subito verranno testate le potenzialità della New Taranto nel campionato di Serie A2 di Elite nel raggruppamento B. L'anticipo di campionato vede l'interessante Lazio-Taranto, una squadra, quella biancoceleste, che assieme a quella dei rossoblù punta al raggiungimento della zona playoff. Dominguez, Nardacchione sono alcuni degli spauracchi per Taranto, al pari dell'ex Giovinazzo Tanche di Segovia. Lo scorso anno in forza all'Itria e poi nella seconda parte di stagione proprio con la New Taranto. Di contro, Taranto si presenta con un roster ambizioso, ripartito dalle conferme di Giannace, Gui e Zasuga, tra gli altri, ma che vede anche l'arrivo di Donadoni, Millan, Raguso e Ricci. Fischio d'inizio alle ore 21. Sarà la prima gara, come detto, della stagione, e per la New Taranto un avversario assolutamente da non sottovalutare.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Buon pomeriggio, questo è il nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo di cultura e in particolare delle occasioni mancate o di quelle che potrebbero mancare. Ad esempio il festival dedicato a Giovanni Paisiello, un festival che ha una lunga storia a Taranto grazie all'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Ne abbiamo parlato già altre volte, Taranto rischia di perdere questo festival e...

0: Ne parliamo con il presidente dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Paolo.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori, grazie per l'invito.
0: E allora Paolo, torniamo a parlare del Festival Paisiello e del rischio di perdere il Festival Paisiello. Nonostante la mobilitazione che c'è stata nel corso dell'inizio estate, diciamo, quando hai lanciato l'allarme per la prima volta, e però siamo a settembre inoltrato e non sembra che la situazione sia cambiata, è giusto?
1: Purtroppo sì, dopo l'incontro anche che abbiamo avuto aperto alla cittadinanza, a tutti gli enti e le associazioni e quant'altro, l'abbiamo fatta a inizio agosto presso la sede della Banca di Bari e Taranto, abbiamo avuto solo bellissime parole, la solidarietà di molti politici e operatori, però poi alla fine non abbiamo avuto nessun riscontro effettivo, per cui solo parole, passerelle e niente. L'identità della nostra terra niente, non ha importanza, è più importante il consenso che qualcuno ha presentandosi a questi incontri.
0: E allora Paolo, siccome come dicevi a Taranto evidentemente facciamo fatica a valorizzare le nostre personalità più illustri, invece altrove Paisiello viene celebrato, a Napoli ad esempio. E allora abbiamo preparato un servizio che vediamo insieme e poi torneremo a commentare non solo le vicende del Festival Paisiello, ma più in generale le politiche culturali della nostra città. Vediamo adesso il servizio.
2: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica. Un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
0: Paolo, allora, non c'è proprio nessuno spiraglio per questo Festival Paisiello?
1: Ho avuto dei contatti con alcuni sponsor, quindi dei privati, però insomma, fare un qualcosa che interessi, che coinvolga solo privati, un festival dovrebbe avere le massime cariche del territorio, no? dei maggiori enti che operano sul territorio, niente, di loro nessuna traccia. C'è da dire un'altra cosa, che la convenzione è già il secondo anno che non c'è stata rinnovata, per cui erano 35.000 euro l'anno scorso e 35 quest'anno, sommato da una bella cifra, e voglio dire, per un'associazione piccola, anche se grande come la nostra, che ha 104 anni di attività, voglio dire, è un grosso danno.
0: Ecco Paolo, da anni a Taranto parliamo della necessità di investire in cultura, in turismo, insomma in altre attività che possano far crescere la qualità complessiva della vita in città e rendere la città più attraente. Perché nonostante viviamo una crisi profondissima, abbiamo questa difficoltà a investire in questi settori? È una questione di mentalità che non riusciamo a superare?
1: Ma io sono sempre più convinto che la classe politica attuale non sa di cosa stiamo parlando, non sanno cosa sia la cultura, non sanno cosa vuol dire fare cultura. Noi diamo lavoro a tante persone, grazie a noi lavorano i lavoratori del mondo dello spettacolo, del terzo settore, tutti coloro che forniscono service, attrezzature, il fitto del teatro stesso, anche se comunale, lo paghiamo. Voglio dire, tra l'altro il comune ci dà da una parte e prende dall'altra. Quindi voglio dire, il danno è bello grande, ci sono tante persone che vorrebbero davvero lavorare, ma non possono.
0: Ecco, abbiamo vissuto settimane bellissime con i giochi del Mediterraneo. Forse poteva essere anche quella una vetrina per valorizzare la figura a livello internazionale di una eccellenza del nostro territorio, no? Come appunto Paisiello.
1: Dovete sapere che Paisiello ha composto oltre 100 opere liriche, oltre a tutte le composizioni musicali, quartetti, overture, roba varia. Ci sta un'opera che si chiama L'Olimpiade. Quale occasione migliore sarebbe stata quella dei Giochi del Mediterraneo per presentarla? Noi abbiamo presentato il progetto al direttore artistico e ha detto che non potevano finanziare perché non avevano fondi e che avrebbero potuto dare solo un piccolo contributo. Stiamo parlando di un'opera lirica che, se deve andare a livello, deve essere diffusa a livello internazionale, bisogna di nomi famosi tra i cantanti, tra regista e tra direttore d'orchestra. Quindi voglio dire, era un impegno grosso ma non eccessivo, soprattutto per il budget che avevano i Giochi del Mediterraneo. Ci è stato detto di no, non abbiamo voluto insistere, basta, è andata così.
0: Però poi abbiamo visto che insomma soldi ne sono stati spesi anche per piccoli eventi collaterali
1: E sono rimasti anche molti soldi
0: eventi collaterali che forse diciamo non avevano la stessa rilevanza che poteva avere la rappresentazione di un'opera di Paisiello ispirata addirittura alle Olimpiadi, no?
1: Sarebbe stato l'ideale, ripeto, farli durante i Giochi del Mediterraneo. Un'altra occasione persa per Taranto, ma noi andiamo avanti con le nostre cose che dobbiamo fare.
0: Si pensa più all'intrattenimento che offre magari un ritorno immediato anche dal punto di vista del consenso elettorale, a tuo avviso?
1: Stamattina proprio su Repubblica di Bari dice che la cultura, l'identità tradita dal consenso. Questo titolo la dice tutta. La ricerca del consenso ha tradito l'identità, e parliamo di identità culturale del nostro territorio, della nostra regione. Quindi voglio dire, il problema è sentito non solo a Taranto ma anche su tutto il territorio regionale, e se vogliamo anche a livello nazionale in molti casi. Sì.
0: Beh sì, in definitiva vediamo, no, che anche a livello regionale e nazionale forse manchi un'idea di politica culturale vera e propria.
1: Sì, questo problema della ricerca del consenso, dell'identità culturale del nostro territorio, ne ha parlato anche molto spesso il compianto Leo Grande. E voglio dire, dobbiamo capire come fare uscire da questa ambaradan e cercare di coinvolgere, far capire meglio chi erano i nostri riferimenti culturali sul territorio. Paisiello è stato alle corti dei più grandi imperatori dell'Europa nel Settecento. È stato il primo tarantino a viaggiare in Europa. Ricordiamo che è stato alla corte di Caterina II di Russia, è stata da Napoleone Bonaparte, dove ha composto le musiche per l'incoronazione dello stesso Napoleone. Insomma, è uno che ha viaggiato molto, ha conosciuto tanto e tanti capi di Stato, chiamiamoli così, e quindi non conoscere, sapere che a Taranto c'è gente che non sa nemmeno chi sia stato veramente Paisiello è un grave...
0: A proposito di Paisiello, abbiamo notizie su casa Paisiello in Città Vecchia?
1: Tutto tace. Io l'ultima notizia di corridoio è che nel fare la ristrutturazione dell'immobile hanno dimenticato di fare la scala dell'uscita di sicurezza.
0: Verificheremo questa cosa, Paolo. Intanto ti ringraziamo e speriamo che si possano aprire spiragli concreti per dare continuità al Festival Paisiello che voi da tanti anni organizzate come Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta.
1: Grazie a voi, grazie a tutti voi di Cittadella News.
0: Bene, e allora, e grazie anche a voi che ci avete prestato attenzione.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
1: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Cosa sappiamo su Col Reed?
11: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto.
12: Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
10: Che fine ha fatto?
12: Se ne sono perse le tracce.
13: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
14: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
15: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
16: Tu chi cazzo sei?
13: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
15: È in trappola.
13: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
14: Tu che cazzo vuoi?
13: Vendetta.
12: Chiamata di soccorso.
10: Il codice?
12: Attacco, signore.
10: Un attacco.
17: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
18: Le storie sono vere.
17: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
18: Maui, semidio del vento e del mare.
19: Eroe degli uomini.
18: Huh?
19: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
18: Ti ringrazio.
19: Tranquilla.
20: Se la luce risplende così, è un segno.
18: Mi serve il tuo aiuto.
19: Non vado in missione con una mortale.
18: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
19: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
18: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
20: Chi è Vaiana?
19: pronta a essere l'eroina?
18: Andiamo a salvare il mondo.
19: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
6: Oh.
0: Scusa.
6: Sono Owen.
0: Ali.
6: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
6: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
6: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
6: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
6: Oh! Oh!
4: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo?
8: Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
9: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
8: No, per oggi sono a posto.
9: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
8: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
10: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
8: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
10: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
8: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Higg.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio! Giuti, ricordi di Pineocchio?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Hai della tequila?
1: Joe, metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
3: Che genere è Shady?
2: Che genere è
3: Shady? Lei lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi.
1: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Immagino che avrai delle domande.
6: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
5: Vuoi davvero saperlo?
3: Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
5: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
3: Tu sei l'unica che può fare.

I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: sera, il hit di questa settimana su Cittadella la radio. Loro sono i Simple Minds con il loro nuovo singolo Amici. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Cittadella TV. Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Mi raccomando, scriveteci al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, in redazione @radiocittadella.it per le vostre mail. Oggi tanti ospiti, tante le bellezze del nostro territorio, la nostra rubrica Bimbi Maestri. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

McCartney e Stevie Wonder. E io come sempre ringrazio Piero Gaffio per queste chicche che ci dà Ebony and Ivory, questo pezzo del passato che ritroviamo e che ascoltiamo sempre molto volentieri. Adesso parliamo di relazioni. Oggi parleremo anche nella rubrica Bimbi Maestri insieme ai nostri meravigliosi pediatri di tante cose molto molto molto importanti, di argomenti e di cose che insomma io ringrazio perché me le cancellate sulla cosa. Però è così. Allora, parleremo di emozioni, come sempre parleremo di bambini e parleremo di tante belle cose. Poi avremo anche la nostra direttrice del Museo Archeologico Nazionale, Stella Falzone di Taranto. Poi ancora parleremo dei Miracle Days che inizieranno, insomma tutto questo e molto altro. Voi, quando ci sono gli esperti, se avete voglia, come sempre chiedeteci, anzi chiedete loro, chiedete tutte le informazioni, fate domande tranquillamente, lo potete fare al 339 680 6868, perché questa è una cosa importante. Noi abbiamo qua e li chiamiamo apposta, e le nostre rubriche servono proprio a questo, a cercare di affrontare insieme certe cose, specialmente la rubrica Bimbi Maestri, perché è una rubrica che noi facciamo insieme agli esperti, la dottoressa Grazia Benedetti, il pediatra, il dottor Leonardo Mortato, pediatra. Oggi parleremo del calendario delle vaccinazioni e poi delle riflessioni, insomma, dopo gli ultimi avvenimenti, e quanto sono utili per la crescita armonica del bambino evolutiva e anche per l'adulto che sarà domani, le emozioni. Quindi parleremo di questo e mi raccomando, se avete voglia scriveteci come sempre al 339 680 6868. Adesso cerchiamo di capire che cosa e quando, come, perché e dove finiscono le relazioni, perché non sempre una storia finisce con una porta sbattuta, un litigio o il classico dobbiamo parlare. Avete mai sentito questa famosa frase, dobbiamo parlare, e già cominciamo a sudare freddo? Si suda freddo sia dall'una che dall'altra parte. Chiunque dei due partner dica questa parola, ragazzi, qua iniziamo a sudare. Comunque, a volte succede molto prima di questo fatidico momento, quasi senza accorgersene. Si parla meno, ci si cerca meno e si smette lentamente di immaginare il futuro in due, ed è qui che entra in gioco questo termine che si chiama, diciamo, una sorta di rottura silenziosa. Uno dei partner cosa fa? Comincia ad allontanarsi emotivamente, ma senza mettere davvero fine alla relazione. E secondo Whitney Wilborn, che è un'assistente sociale clinica intervistata da Vice,

il distacco può iniziare proprio da piccoli cambiamenti. Sì, il partner non è più la prima persona a cui raccontare qualcosa di bello, oppure diminuisce la voglia di confidarsi, anche i momenti di intimità perdono importanza. Insomma, in alcuni casi chi si allontana non si rende pienamente conto di ciò che sta facendo, in altri invece sa che qualcosa si è rotto, ma chissà per quale motivo si continua a rimandare questo confronto. Non a caso il fenomeno proprio viene paragonato al quiet quitting applicato alla coppia. La relazione esiste ancora, ma uno dei due ha smesso di investirci davvero. E poi ci sono dei segnali che non si possono ignorare. Tra gli indizi ci sono anche la tendenza a evitare piccoli conflitti, passare meno tempo insieme, soprattutto immaginare un futuro senza il partner. Quindi se ci sono questi segnali, amici, è praticamente che bella che è finita. Attenzione però che un periodo di distanza non significa automaticamente che la storia sia finita. Quindi stress, problemi personali e stanchezza possono cambiare temporaneamente gli equilibri. Il vero campanello d'allarme quando arriva? Arriva quando, diciamo, tutte queste cose, la distanza diventa normalità e manca addirittura la voglia di provare a ricucire. Quindi a quel punto il vero ci lasciamo potrebbe veramente essere soltanto l'ultimo passo di una separazione che è iniziata molto prima. Quindi come capire quando sta finendo o quando è già finita? Così, con queste cose che vi ho appena detto. Scrivetemi se avete delle altre cose da dirmi al 339 680 6868.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno

0: giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Let's go.

0: singolo di Miley Cyrus, amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo dei Miracle Days, è una manifestazione che da giovedì 17, quindi a partire da oggi, a sabato 19 settembre, radunerà a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. Trovate l'elenco, insomma, il programma completo su www.borgomeraki.it/Miracle Days, e questo evento si terrà nella frazione Lama a Masseria Battaglia, che è una masseria fortificata, e ne voglio parlare insieme proprio a Stefania Ressa, che è qui in collegamento con noi. Ciao Stefania, ben trovata.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno.
0: Ciao, allora raccontaci un po' tutto quello che accadrà in questi giorni e come si concluderà questa esperienza, questo evento.
1: Sì, saranno 3 giorni davvero intensi, tra laboratori esperienziali che iniziano oggi e terminano sabato. E la giornata centrale sarà quella del 18 settembre, in cui accoglieremo scuole, innovatori, start-up, universitari, perché il nostro obiettivo è quello di creare un hub tecnologico e soprattutto mettere in connessione professionisti con soggetti pubblici e privati. Avremo anche il sistema ITS Puglia in un'area dedicata che abbiamo chiamato Open Space, quindi in Pineta, con la sua offerta formativa. Avremo le associazioni attive sul territorio proprio per discutere

0: discutere del tema dell'intelligenza collettiva è nell'Agorà, che è un'area che abbiamo ricavato da uno spazio di Masseria Battaglia. Ci saranno 10 ragazzi che presenteranno progetti, 5 profit e 5 no profit, a investitori, istituti finanziari, banche, insomma un'occasione per fare networking e per accendere riflessioni su temi importanti come quello dell'autoimprenditorialità, ad esempio.
1: Benissimo, quindi ci saranno dei talk, ci saranno dei, come detto, Meraki Talent, no? Quello di far vedere cosa propongono i giovani, in buona sostanza, è questo?
0: E questo, infatti, avremo tantissimi studenti anche dalle scuole superiori di Taranto. L'obiettivo è proprio quello di aprire questo luogo ai giovani e soprattutto accompagnarli in un percorso di crescita anche durante l'anno, perché è vero che i Meraki Days saranno inaugurati oggi, ma in realtà il lavoro vero si svolgerà nei 365 giorni successivi all'evento.
1: Bene, assolutamente, questo è importante, quindi significa che a partire da questo momento si lavorerà insieme per poi arrivare, più o meno suppongo, no, ad una restituzione tra virgolette del risultato tra un anno, tra 12 mesi, suppongo che sarà quello.
0: Esattamente, hai colto perfettamente il segno. Noi Meraki 2027 presenteremo tutto il lavoro che, grazie anche a Fondazione Meraki, con il sostegno di Gruppo Sabanet, che poi è il gruppo che abiterà di fatto Masseria Battaglia, faremo insomma e porteremo alla luce l'anno prossimo.
1: Un'altra domanda che voglio farti: Borgo Meraki è, diciamo, questo futuro di Innovation Hub di Taranto, costruito, voi dite, su un modello Living Lab. Che cosa significa?
0: Significa che noi non ci stiamo ponendo come un incubatore o un acceleratore, ma nella fase esattamente precedente, cioè di accompagnamento. Ad esempio, tutto quello che noi stiamo facendo durante quella che abbiamo chiamato Call for Ideas, Call for Action, va in quella direzione. Quindi l'idea è proprio quella di creare dei protocolli di intesa con soggetti con cui possiamo collaborare e fare rete. Quindi il modello Living Lab va proprio in questa direzione, cioè investire sulla ricerca non fine a se stessa, ma finalizzata a un progetto anche di altri soggetti terzi.
1: Ho capito, benissimo. L'ultima domanda, così poi ti lascio lavorare, vedo che siete in preparazione, quindi ti ringrazio intanto per il tuo tempo. Perché proprio quel luogo? Perché proprio Masseria Battaglia?
0: Perché Masseria Battaglia diventa poi il simbolo di tutto quello che vogliamo fare all'interno di questo territorio, per questo territorio, e indica anche la nostra postura nei confronti del tema innovazione. Infatti non ci saranno slide in questi giorni, nessun video seducente, ma saremo nella natura con la nostra voce, la nostra testa e le nostre idee. Masseria Battaglia quindi è il luogo inteso proprio come crocevia di persone che vogliono avere questa stessa postura.
1: Bellissimo, bellissimo, insomma è un bel luogo, è una bella masseria fortificata, il che significa che c'è sostanza nei progetti che stanno proponendo anche i giovani, i ragazzi, ovviamente tutti i partner che parteciperanno insieme ai manager, come detto prima, istituzioni, banche e privati. Grazie Stefania per essere stata mia ospite, buon lavoro a te, a tutti quanti, tutto il tuo team, e a presto, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie a te. Bene amici, avete sentito i Meraki Days, 18-19 settembre, Masseria Battaglia a Lama, quindi se avete voglia di andare a vedere, curiosare e chiedere, non si sa mai, potete farlo, quindi questo è l'evento. Detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi o scriveteci al 339-680-6868.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di un appuntamento importante perché venerdì 18 settembre alle ore 17 nella sala Lippolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto ci si terrà la conferenza L'Atleta di Taranto, il genoma di un antico campione, e noi ne parliamo insieme alla direttrice, a Stella Falzone, che abbiamo qui in collegamento. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo, forte e chiaro.
1: Allora, ottimo.
0: Allora, ci sarà il professor Trombetta della Sapienza, Università di Roma, che presenterà i risultati, no, delle analisi sul DNA dell'atleta di Taranto, e da lì partiranno delle nuove chiavi di lettura su una delle figure più affascinanti, vero, della Taranto antica. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
1: Allora, intanto buongiorno e grazie per l'attenzione, come sempre. Sì, è un appuntamento importante, è il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle sfoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi domani, il 18, avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari. E questo quindi è per noi un momento importante da condividere con la nostra comunità, con la comunità di Taranto, e poi diciamo la parte scientifica, come dire, il profilo scientifico di questi nuovi risultati sarà anche presentato nel corso del convegno dell'Istituto Magna Grecia, il convegno storico di Taranto che si celebrerà la prossima settimana. Quindi diamo un'anteprima al nostro pubblico dei risultati di questa importante ricerca.
0: Assolutamente, tra le altre cose, come voi ci insegnate, rendete tra virgolette semplici delle cose che invece evidentemente hanno alle spalle un lungo lavoro, perché proprio raccontare, come dice lei, no, alla comunità, no, questo momento importante, questa ricerca importante, un legame storico, culturale tra Taranto, la metropoli magnogreca, le antiche popolazioni provenienti dalla penisola ellenica, è una roba incredibile, perché, ce lo confermi per favore Stella, è un lavoro duro e lungo, perché è uno studio che intanto è ancora in corso, ci sono, diciamo, che inizia a svelare i primi caratteri salienti del profilo genetico, è un lavoro lungo, non so come spiegarlo, ed è un lavoro che è in continua, come dire, ricerca, non si può fermare. È importante questa cosa, vorrei proprio sottolineare questo, perché detto da voi che siete esperti sembra facile, però è uno studio importante, uno studio molto lungo anche, così.
1: Allora, la ringrazio per questa precisazione che ci consente di dire che ogni risultato intanto in questo momento è ancora, se possiamo dire, in itinere parziale, quindi anzi noi con molto piacere, anche con molta, mi consente di dire, anche con molta umiltà lo presentiamo sia al nostro pubblico che al pubblico degli studiosi, proprio per attivare, per accendere anche un dibattito, perché sì, credo che la ricerca sia proprio questo. E la prima cosa, diceva lei correttissima, giustissima, è rendere semplici questa tipologia di analisi. E intanto la cosa che mi preme dire è quanto sia importante raccontare l'ausilio di quelle che noi consideriamo le scienze pure, Quindi la biologia, per esempio, come in questo caso, che studia appunto la biologia, la genetica, quindi scienze che sono appunto veramente scienze, come noi le definiamo come tali, che insieme all'archeologia aiutano in un binomio perfetto, in fondo, a ricostruire la storia delle nostre popolazioni. Quindi noi è un approccio che integrato, possiamo dire, che utilizziamo sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista biologico. Sì. Quindi è molto interessante la possibilità di combinare questi indicatori e di raccontare anche come analisi di tipo diverse aiutino e siano assolutamente complementari per la ricostruzione dei fenomeni storici.
0: È vero, grazie per queste informazioni e per raccontarci un po' una piccola parte di quello che è il vostro lavoro, perché è bello, no, dire a chi ci ascolta che questa si tratta, come ha detto lei, no, a livello proprio in itinere, quindi in una fase che sempre continuerà a svilupparsi, di una mappatura del processo di colonizzazione di una buona parte d'Italia meridionale, e c'è un'equipe di biologi biotecnologici che sono poi guidati, no, dal professor Beniamino Trombetta, grazie alla raccolta di circa 300 reperti osteologici in 13 siti che sono distribuiti lungo l'arco ionico. Quindi per questo, no, ci tenevo tanto a dire a chi ci ascolta quanto è lunga e quanto è dura questa ricerca, nonostante voi così, insomma, in maniera così meravigliosa la rendiate facile anche per noi, insomma, che non siamo esperti.
1: Speriamo, insomma, in questo lo prendo come auspicio, perché per noi la presentazione al pubblico rappresenta, diciamo, oltre che una naturale necessaria passaggio, credo che sia un tema di democrazia proprio, sì, di accessibilità ai dati della ricerca, sì, però rappresenta sempre una sfida, perché non le nego che il pubblico degli specialisti magari è più critico su alcuni aspetti, però parla lo stesso linguaggio. Invece bisognerà raccontare intanto l'importanza della ricerca anche nel contemporaneo, no? Nel mondo, sì, non solo del museo, ma della comprensione della storia anche nel contemporaneo. E poi, oltre a questo aspetto che le dicevo della relazione necessaria tra una scienza come l'archeologia, quindi una scienza storica, diciamo così, e invece le scienze appunto cosiddette pure, quello che voglio dire è che è molto interessante anche parlare del tema dell'integrazione dei popoli nell'antichità, un tema che è assolutamente molto attuale, no? Sì. E come riusciamo anche a studiare questi fenomeni da tanti punti di vista diversi. Quindi credo che possa essere un'azione stimolante, una occasione stimolante anche per comprendere quello che avviene tuttora, sì, nelle migrazioni dei popoli, nei movimenti di genti, no?
0: Assolutamente. Assolutamente così. Io la ringrazio, direttrice, per essere stata mia ospite qui in Partecipiamo Taranto su Cittadella TV e Radio. A presto e buon lavoro. Grazie.
1: Grazie, buona giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori e chi ci vede.
0: Grazie mille, grazie. Allora ragazzi, avete sentito, signori, questa cosa che è forte, forte, forte, ce l'abbiamo qua nel nostro territorio. Pensate un po' quanto è bello. Adesso diamo linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo.
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi, detto il salamandra.
7: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
8: Ed è la Diego, sei sotto copertura.
7: Quasi, investigatore privato.
9: Mi manda il collocamento.
10: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
11: Diego Viani, ti è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
12: Omicidio?
13: Lo c'entro, sono solo lo stagista.
14: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
15: Noi?
14: Noi.

0: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
1: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
3: Ma che è?
4: Mamma, adesso ti devo lasciare.
1: Io sarei il coglione.
5: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
6: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
7: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
8: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
9: Un attimo. Pronto, mamma?
10: Ti posso richiamare io?
9: Come hai fatto a trovarci?
7: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
1: Dove sono i cinque? No, miliardi in lingotti d'oro!
5: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
6: Me la ricordo.
5: Dammela.
6: Eh no.
5: Dammi sta scatola.
6: L'ho nascosta.
5: Bel nascondiglio.
11: Come si sente oggi?
12: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte.

0: l'estate meno romantica dell'anno.
1: Ci andremo piano.
0: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
2: Ciao.
0: L'ho conosciuto in fila al bagno.
1: Cosa?
0: Sì.
1: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Oh.
1: Scusa.
2: Sono Owen.
1: Ali.
2: E noi due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
1: Ah, sì?
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
1: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
1: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
1: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.
7: Digitale.
6: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.
7: Digital Audio Broadcasting.
6: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
8: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'Arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monteiasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi. Congelata nuovamente la procedura di licenziamento collettivo per le imprese dell'indotto, le associazioni datoriali hanno deciso di temporeggiare quantomeno fino alla decisione della Cassazione sul ricorso presentato dai commissari straordinari contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Si replica così quanto è accaduto già qualche giorno fa. Le sezioni unite della Suprema Corte terranno il 20 ottobre prossimo l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il provvedimento che dispone la fermata dell'area caldo. Ricorso presentato approvato giorni fa da Ilva e da Acciaierie d'Italia. Slitta così anche il decreto contenente le misure a tutela dei lavoratori dell'indotto, che ieri pomeriggio sarebbe dovuto approdare in Consiglio dei Ministri. Verrà discusso quando la vertenza avrà contorni più definiti. Intanto sembrano arrivare messaggi più rassicuranti dal mondo sindacale dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Le diverse organizzazioni sindacali presenti al tavolo, FIM, FIOM, WILM e USB, hanno infatti riconosciuto i passi in avanti fatti rispetto ai precedenti incontri, perché, dicono, finalmente si è parlato dei lavoratori e delle tutele pensate per loro, della necessità di costruire soluzioni straordinarie, anche se restano da chiarire alcuni aspetti. Per questo, già venerdì, è previsto presso il Ministero del Lavoro un incontro tecnico. Intanto, nel corso del confronto romano, il governo ha mostrato di volersi muovere lungo tre direttrici: la tutela del lavoro, appunto, la reindustrializzazione del territorio, puntando anche su altri comparti, e la produzione di acciaio green. Quindi un primo step per fronteggiare la crisi occupazionale, facendo certamente ricorso ad ammortizzatori sociali, che però sono sganciati dal concetto di cessazione dell'attività. Secondo step, l'utilizzo di incentivi per la ricollocazione e la reindustrializzazione del territorio di Taranto. Terzo passaggio, per quel che concerne il futuro della siderurgia, la decarbonizzazione e il DRI, da inserire in un progetto industriale sostenibile, per cui ci sarebbe già la disponibilità a mettere in campo delle risorse.
9: Quattordici anni dopo l'esplosione della vertenza, la questione Ilva non solo non è stata risolta, ma si è addirittura aggravata, con la prospettiva di chiusura dello stabilimento di Taranto. Un epilogo che mette sul banco degli imputati non solo i governi che si sono succeduti in questi anni, ma l'intera classe dirigente del paese.

0: come spiega lo storico Salvatore Romeo, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
1: Beh, io ho parlato pubblicamente anche di un fallimento delle classi dirigenti italiane di fronte a questa situazione, perché chiaramente questo governo ha la responsabilità degli ultimi 4 anni, però prima ci sono stati altri governi di ogni colore, praticamente sostenuti, ognuno sostenuto da tutte le forze politiche che oggi sono in campo, che oggi siedono in Parlamento, e nessuno di questi è riuscito a trovare una soluzione definitiva a questo problema. Quindi sì, si può parlare di fallimento, anzi si deve parlare di un fallimento complessivo delle nostre classi dirigenti, e questo è un problema molto serio per il nostro paese.
0: Eppure in Europa sono state seguite strade più coraggiose per uscire da situazioni di crisi.
1: Sicuramente il quadro è molto complesso, a questo si aggiunge anche l'aumento dei costi dell'energia che sono registrati negli ultimi tempi e che hanno colpito in particolare gli operatori europei. Quello che, a cui però noi assistiamo negli altri paesi europei, è che ci sono grandi imprese che sicuramente in difficoltà, però cercano tra mille difficoltà di effettuare dei processi di conversione, dei processi di ristrutturazione e di ammodernamento. In Italia non ci si è riusciti. Ecco, questo è il punto. Quindi su questo ci dovremmo interrogare. Qual è la differenza che c'è fra le classi? Quando parlo di classi dirigenti non mi riferisco poi soltanto a quelle politiche.
0: Dubbi anche sulla attendibilità della cordata italiana che si è detta interessata a rilevare l'ex Ilva.
1: Io non so francamente quanto sia, come dire, quanto sia solida questa cordata. E prima di tutto perché appunto arriva alla fine quando, diciamo, buona parte dei giochi sono fatti. Non si capisce bene quale sia la sua prospettiva industriale, cosa vogliono fare. Anche perché fra questi imprenditori troviamo, diciamo, operatori di segmenti di mercato diversissimi fra di loro. Gli unici che operano nello stesso segmento dell'ex Ilva sono Marcegaglia e Arvedi. Tutti gli altri operano per lo più nel settore dei laminati lunghi, che è completamente diverso da quello dei laminati piani in cui, diciamo, si trova l'ex Ilva. E quindi qual è il loro piano? Quali sono le loro idee? Al momento non hanno detto niente, hanno detto semplicemente che fanno una manifestazione di interesse, neanche, diciamo, un'offerta vera e propria, vedranno le carte e poi eventualmente decideranno. Quindi a me sembra un proposito estremamente vago e, come dicevi anche tu, estremamente tardivo.
2: FP, CGIL, FIT, CISL, Will Trasporti, FIA delle SIULS si rivolgono all'amministratore unico di Chimambiente per sottolineare che hanno aspettato la promessa convocazione per essere aggiornati sulla situazione delle richieste di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di termovalorizzazione, nonché per il preannunciato piano industriale. Con rammarico rileviamo, scrivono, che a tutt'oggi nessuna convocazione è pervenuta, pur essendo ormai un ricordo sbiadito l'esperienza dei Giochi del Mediterraneo ed essendo decorso pure il termine del 15 settembre per l'impianto. Questo silenzio per noi è denso di nubi e preoccupazione, al quale, con inguaribile, forse ingenuo ottimismo, non vogliamo dare alcuna accezione negativa. Per questo richiediamo un incontro urgente teso ad affrontare le varie questioni. Il futuro della società e dei suoi lavoratori non può rimanere nel chiuso delle stanze, ma deve essere oggetto di un confronto pubblico e trasparente. Sarebbe auspicabile che già in questa prima fase ci fosse la presenza del socio unico, proprio al fine di diradare le fastidiose nubi che si addensano sul futuro dell'azienda.
0: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i Giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo dell'hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese.

Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide. Un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in

0: Seggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, un'alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
1: Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL, che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale. La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità. Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
2: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. così come la sera le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
1: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno

0: Hanno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
1: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso la si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre, e non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
2: Venerdì 18 settembre alle ore 17 nella sala Lipolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si terrà la conferenza L'atleta di Taranto, il genoma di un antico campione. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
3: È un appuntamento importante, è il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle spoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi domani, il 18, avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari.
4: Nessuno è profeta in patria, e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del 600. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
5: Dopo il successo contro il Racal, il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di Eccellenza Pugliese, match di andata contro lo Stuni alle 15.30 allo Stadio Italia di Massafra a porte chiuse. Sarà l'ultima gara senza il pubblico, poi il ritorno dei sostenitori ionici sugli spalti, da capire se sarà l'Erasmo Iacovone il teatro al termine del mese di settembre contro il Novoli. Seconda gara per il tecnico Luca Tiozzo dopo l'esordio contro il Racal. Il successo ha restituito entusiasmo all'ambiente, ma per Tiozzo non si cancella quanto accaduto nelle settimane precedenti. Ora però si lavora con uno stato d'animo diverso e con l'obiettivo di costruire una mentalità condivisa all'interno dello spogliatoio. Possibile qualche rotazione nell'undici iniziale. Il tecnico ha annunciato l'impegno di Perretta e Potenza, sottolineando la qualità e la profondità della rosa. Cambiamenti necessari anche in vista della gara di campionato di domenica contro il Maglie. Verrà confermata anche la difesa a 3, soluzione già utilizzata contro il Racale per garantire maggiore solidità, grazie ai 2 esterni di centrocampo a comporre il quintetto davanti alla linea Maginot-Ionica.

0: Chiozzo apprezzava soprattutto l'atteggiamento della squadra, chiamata a mettere in campo prima di tutto carattere e determinazione. Sul piano tattico, il tecnico chiede maggiore gestione del pallone per ridurre le energie e spese senza possesso palla. Bene, invece, la pressione mostrata nei primi 35 minuti di gioco contro il Racale. E adesso lo studio, una formazione definita da Chiozzo, frizzante, con diversi giocatori già allenati dal tecnico d'Acquaviva e reduce da una buona prestazione contro il Canosa. Non sarà una passeggiata, avverte il tecnico rossoblu. Intanto Rex ai box Taurino, che non sarà convocato per evitare rischi di infortunio. Attenzione anche ai giovani, in particolare ai classe 2008, chiamati a crescere e a trovare continuità in un campionato caratterizzato da valori tecnici e ambientali importanti per Chiozzo. Infine la priorità resta una: costruire una squadra combattiva capace di mettere carattere e organizzazione al servizio del Taranto.
1: La doppietta di Silvestro stende la Real avversa e regala al Martina il secondo successo consecutivo dopo quello interno contro il Real Forio. Allo stadio Biceglia termina 1-2, al momentaneo vantaggio ospite risponde verde nella prima frazione. Poi il 10 chiude i giochi all'11° del secondo tempo, segnando la sua terza marcatura in 3 giornate di campionato. Da segnalare 2 reti annullate al Martina per posizioni di fuorigioco. La prima emozione del match cade al 20°. Cruz svetta tra i centrali normanni e insacca alle spalle di Yimga, ma la bandierina del guardalini è alta. La Real avversa ci prova con Prezioso 2 minuti dopo, sul suggerimento basso, Pecchia non trova il guizzo vincente. Ma l'occasione più ghiotta per i padroni di casa capita sui piedi di Della Pietra. Il 9 supera Colzani, ma dalla linea di fondo non riesce né a trovare la porta né a servire Felleca e la chance sfuma. Ne approfitta allora il Martina, che passa alla mezz'ora. Cruz per Silvestro, Yimga esce, il 10 controlla e delicatamente beffa il numero 1 normanno. Ma il vantaggio dura poco. La Real avversa trova il pareggio già al 36°. Cross dalla destra, Colzani sbaglia l'uscita e il più veloce è Verde, che insacca l'1-1. Termina anche così il primo tempo. La ripresa si apre con Mancini, che sfonda in aria e calcia. Sul primo palo si oppone Yimga. Ma alla seconda sortita c'è il 2-1 targato ancora Silvestro. Berto crossa, il 10 ci arriva di testa ed indirizza dove Yimga non riesce a parare. La corrente si fa impervia per la Real avversa al 25°, quando l'arbitro Merlino mostra il secondo giallo ad Esposito per un fallo su Cruz. Con i padroni di casa sotto di un gol e di un uomo, il Martina attacca. Battista tira, Yimga risponde. Poi Cruz, pregevole di tacco, bacia il palo ed insacca anche l'1-3, ma la bandierina si alza ancora e nega la gioia di un gran gol al 9. Finisce così con la festa ospite e la Real avversa a leccarsi le ferite per la prima sconfitta stagionale. Nel quarto turno di campionato il Martina ospiterà la capolista Virtus Francavilla, la Real avversa farà invece visita alla Palmese.
0: Una sola squadra al comando dopo il turno infrasettimanale di campionato è la Virtus Francavilla in vetta, punteggio pieno, che ha superato 2-1 il Brindisi in rimonta nel derby. 9 punti in 3 gare. Alle sue spalle, a 7, Gravina e Nocerina. Tra le sfide più spettacolari, il successo della Nocerina sulle rischi aperte a 2, i molossi hanno rimontato 2 volte lo svantaggio. Il Gravina invece ha strappato lo 0-0 sul campo della Turris. Il Martina ha conquistato 3 punti preziosissimi, passando 2-1 sul campo del Real avversa normanna. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza.
2: Il gol sicuramente della vittoria, bello, un'azione bella, manovrata, con grande qualità del cross di Nicolò, bravo Michele a interscambiarsi, a venire in aria. Sono cose che i ragazzi provano quasi sempre durante la settimana, e quando poi viene con scioltezza in campo queste rotazioni ovviamente è bello, però indipendentemente dal gol, io penso che la prestazione oggi sia stata maiuscola sotto tutti i punti di vista: atteggiamento, serenità, personalità, voglia di giocarsi la partita dal punto di vista tecnico-tattico, grande sacrificio dal punto di vista fisico in alcuni momenti della gara, e questo ovviamente è una vittoria che ti dà tantissimo oltre ai 3 punti. Ovvio che le belle vittorie dipendono anche dall'avversario che è di fronte, le fanno diventare belle soprattutto per questo motivo. Abbiamo affrontato una grande squadra, questa è una squadra forte, allenata benissimo, oggi lo hanno dimostrato e hanno avuto anche la possibilità di poter cambiare diversi giocatori e entrava sempre più qualità e sicuramente l'espulsione ci ha dato la possibilità di gestire meglio l'ultima parte e quindi bravi ragazzi, perché ripeto, contro una grande squadra vincere

0: qui su questo campo difficile, dove forse, se non sbaglio, non mi è mai successo, è tanta roba, e quindi sono contento per loro. Dobbiamo entrare di più in quelle che sono le regole di quest'anno, perché rimanere a terra per poi subire gol e poi rialzarsi vuol dire che potevamo farlo anche prima e non rimanere in 10. Qui, se non stai attento, rischi di giocare in 10 gran parte della partita, e quindi non voglio dire che sono state delle furbate da parte dei nostri ragazzi, assolutamente no. Così si è girato la caviglia. Precedentemente siamo rimasti anche in 10 perché a terra c'era Nico, però rischi di giocare in 10 un minuto fin quando poi non esce la palla, possono diventare anche qualcosina in più, e con una squadra di qualità così forte, andando a giocare uomo su uomo, poi rischi di avere l'inferiorità numerica e di sbagliare qualcosa. Tante volte vengono fatti complimenti ai ragazzi per i gol o per le belle giocate. Oggi c'è da fare veramente i complimenti a Nico, perché si è sacrificato. Stamattina si è alzato con qualche linea di febbre, aveva la gola gonfia, faceva fatica anche a respirare dalla bocca. Si è sacrificato, ha giocato gran parte della partita, e questo veramente bisogna fargli complimenti, perché è lo spirito di sacrificio e l'appartenenza che vogliamo da parte di tutti i ragazzi. Complimenti a tutti, perché ripeto, questa è una gran bella vittoria di gruppo che ti può dare tantissimo oltre ai 3 punti.
1: A completamento della giornata, il successo interno per il Real Forio 2-1 sul Gladiator, l'Ebolitano ha superato 2-1 il Bisceglie, mentre Nardò e Melfi hanno terminato il match senza reti, pari 1-1 per la Fidelisandria contro il Manfredonia, panchina a rischio e anche direttore sportivo in casa Fidelis. Prima giornata di campionato, e subito verranno testate le potenzialità della New Taranto nel campionato di Serie A2 di Elite nel raggruppamento B. L'anticipo di campionato vede l'interessante Lazio-Taranto, una squadra, quella biancoceleste, che assieme a quella dei rossoblù punta al raggiungimento della zona playoff. Dominguez, Nardacchione sono alcuni degli spauracchi per Taranto, al pari dell'ex Giovinazzo Tanche di Segovia. Lo scorso anno in forza all'Itria e poi nella seconda parte di stagione proprio con la New Taranto. Di contro, Taranto si presenta con un roster ambizioso, ripartito dalle conferme di Giannace, Gui e Zasuga, tra gli altri, ma che vede anche l'arrivo di Donadoni, Millan, Raguso e Ricci. Fischio d'inizio alle ore 21. Sarà la prima gara, come detto, della stagione, e per la New Taranto un avversario assolutamente da non sottovalutare.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio, questo è il nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo di cultura e in particolare delle occasioni mancate o di quelle che potrebbero mancare. Ad esempio il festival dedicato a Giovanni Paisiello, un festival che ha una lunga storia a Taranto grazie all'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Ne abbiamo parlato già altre volte. Taranto rischia di perdere questo festival e ne parliamo con il presidente dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Paolo.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori, grazie per l'invito.
0: E allora Paolo, torniamo a parlare del Festival Paisiello e del rischio di perdere il Festival Paisiello, nonostante la mobilitazione che c'è stata nel corso dell'inizio estate, diciamo, quando hai lanciato l'allarme per la prima volta, e però siamo a settembre inoltrato e non sembra che la situazione sia cambiata, è giusto?
1: Purtroppo sì, dopo l'incontro anche che abbiamo avuto aperto alla cittadinanza, a tutti gli enti, alle associazioni e quant'altro, l'abbiamo fatta a inizio agosto presso la sede della Banca di Bari e Taranto, abbiamo avuto solo bellissime parole, la solidarietà di molti, molti politici e operatori, però poi alla fine non abbiamo avuto nessun riscontro.

0: effettivo. Per cui solo parole, passerelle e niente. L'identità della nostra terra, niente, non ha importanza, è più importante il consenso che qualcuno ha presentandosi a questi incontri.
1: E allora Paolo, siccome come dicevi a Taranto evidentemente facciamo fatica a valorizzare le nostre personalità più illustri, invece altrove Paisiello viene celebrato, a Napoli ad esempio. E allora abbiamo preparato un servizio che vediamo insieme e poi torneremo a commentare non solo le vicende del Festival Paisiello, ma più in generale le politiche culturali della nostra città. Vediamo adesso il servizio.
2: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione, grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica. Un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli amici della musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
1: Paolo, allora, non c'è proprio nessuno spiraglio per questo Festival Paisiello?
0: Ho avuto dei contatti con alcuni sponsor, quindi dei privati, però insomma, fare un qualcosa che interessi, che coinvolga solo privati, insomma, un festival dovrebbe avere le massime, cariche del territorio, no? Dei maggiori enti che operano sul territorio, niente, di loro nessuna traccia. C'è da dire un'altra cosa, che la convenzione è già il secondo anno che non c'è stata rinnovata, per cui erano 35.000 euro l'anno scorso e 35 quest'anno, sommato da una bella cifra, e voglio dire, per un'associazione piccola, anche se grande come la nostra, che ha 104 anni di attività, voglio dire, è un grosso danno.
1: Ecco Paolo, da anni a Taranto parliamo della necessità di investire in cultura, in turismo, insomma in altre attività che possano far crescere la qualità complessiva della vita in città e rendere la città più attraente. Perché, nonostante viviamo una crisi profondissima, abbiamo questa difficoltà a investire in questi settori? È una questione di mentalità che non riusciamo a superare?
0: Ma io sono sempre più convinto che la classe politica attuale non sa di cosa stiamo parlando, non sanno cosa sia la cultura, non sanno cosa vuol dire fare cultura. Noi diamo lavoro a tante persone, grazie a noi lavorano i lavoratori del mondo dello spettacolo, del terzo settore, tutti coloro che forniscono service, attrezzature, il fitto del teatro stesso, anche se comunale, lo paghiamo. Voglio dire, tra l'altro il comune ci dà da una parte e prende dall'altra. Quindi voglio dire, il danno è bello grande, ci sono tante persone che vorrebbero davvero, lavorare, ma non possono.
1: Ecco, abbiamo vissuto settimane bellissime con i giochi del Mediterraneo, forse poteva essere anche quella una vetrina.

0: per valorizzare la figura a livello internazionale di una eccellenza del nostro territorio, no? Come appunto Paisiello.
1: Dovete sapere che Paisiello ha composto oltre 100 opere liriche, oltre a tutte le composizioni musicali, quartetti, ouverture e roba varia. Ci sta un'opera che si chiama L'Olimpiade. Quale occasione migliore sarebbe stata quella dei Giochi del Mediterraneo per presentarla? Noi abbiamo presentato il progetto al direttore artistico. E ha detto che non potevano finanziare perché non avevano fondi e che avrebbero potuto dare solo un piccolo contributo. Stiamo parlando di un'opera lirica che, se deve andare a livello, deve essere diffusa a livello internazionale, bisogna di nomi famosi tra i cantanti, tra regista e tra direttore d'orchestra. Quindi voglio dire, era un impegno grosso ma non eccessivo, soprattutto per il budget che avevano i Giochi del Mediterraneo. Ci è stato detto di no, non abbiamo voluto insistere, basta. È
0: Beh,
1: andata così.
0: però poi abbiamo visto che insomma, soldi ne sono stati spesi anche per piccoli eventi collaterali.
1: Sono rimasti anche molti soldi.
0: Eventi
1: Quindi
0: collaterali che
1: voglio dire.
0: forse diciamo, non avevano la stessa rilevanza che poteva avere la rappresentazione di un'opera di Paisiello ispirata addirittura alle Olimpiadi, no?
1: Sarebbe stato l'ideale, ripeto, farli durante i giochi del Mediterraneo. Un'altra occasione persa per Taranto, ma noi andiamo avanti con le nostre cose che dobbiamo fare.
0: Si pensa più all'intrattenimento che offre magari un ritorno immediato, anche dal punto di vista del consenso elettorale, a tuo avviso?
1: Stamattina proprio su Repubblica di Bari. Dice che la cultura, l'identità tradita dal consenso. Questo titolo la dice tutta. La ricerca del consenso ha tradito l'identità. E parliamo di identità culturale del nostro territorio, della nostra regione. Quindi voglio dire, il problema è sentito non solo a Taranto, ma anche su tutto il territorio regionale e se vogliamo anche a livello nazionale, in molti casi sì.
0: Beh sì, in definitiva vediamo, no, che anche a livello regionale e nazionale forse manchi un'idea di politica culturale vera e propria.
1: Sì, questo problema della ricerca del consenso, dell'identità culturale del nostro territorio, ne ha parlato anche molto spesso. Il compianto Leo Grande e voglio dire, dobbiamo capire come fare uscire da questo ambaradan e cercare di coinvolgere, far capire meglio chi erano i nostri riferimenti culturali sul territorio. Paisiello è stato alle corti dei più grandi imperatori dell'Europa nel Settecento, è stato il primo tarantino a viaggiare in Europa. Ricordiamo che è stato alla corte di Caterina II di Russia, è stata da Napoleone Bonaparte dove ha composto le musiche per l'incoronazione dello stesso Napoleone. Insomma, è uno che ha viaggiato molto, ha conosciuto tanto e tanti capi di Stato, chiamiamoli così. Quindi non conoscere, sapere che a Taranto c'è gente non, che non sa nemmeno chi sia stato veramente Paisiello è un grave.
0: A proposito di
1: Ti rattrista
0: Paisiello,
1: molto.
0: abbiamo notizie
1: Tutta
0: su casa Paisiello in Città Vecchia?
1: tace. Io le ultime notizie di corridoio è che nel fare la ristrutturazione dell'immobile hanno dimenticato di fare la scala delle uscite di sicurezza.
0: Verificheremo questa cosa, Paolo. Intanto ti ringraziamo. E speriamo che si possano aprire spiragli concreti per dare continuità al Festival Paisiello che voi da tanti anni organizzate.

0: parte come Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta.
1: Grazie a voi, grazie a tutti voi di Cittadella News.
0: Bene, e allora, e grazie anche a voi che ci avete prestato attenzione.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: È tutto ok, era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
2: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
2: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
3: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.

0: prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili, puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
9: Ed è da Diego, sei sotto copertura.
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento.
5: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
11: Diego Viani
12: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
13: Omicidio?
14: Lo c'entro! Sono lo stagista!
15: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
16: Noi.
17: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
18: un vilipendio di cadavere.
11: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
4: Io con questa storia non c'entro.
11: Ma che è?
19: Mamma, adesso ti devo lasciare.
11: Io sarei il coglione.
12: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
20: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
21: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
5: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
10: Un attimo. Pronto, mamma?
4: Ti posso richiamare io?
10: Come hai fatto a trovarci?
21: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
4: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
12: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
10: Me la ricordo.
12: Dammela.
10: Eh no.
12: Dammi sta scatola.
10: L'ho nascosta.
12: Bel nascondiglio.
22: Come si sente oggi?
23: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.

Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: Che c'è?
2: Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego! Oh.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
4: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.

0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Oh! Oh! Allergia.
1: Ah, sì?
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate, certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi,

0: su nome?
1: Anthony Bourdain.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci. Perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi è chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune. E Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema.

0: anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere, Stefano, che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora, guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli, grazie alla sua produzione, hanno girato un po' l'Italia. Poi ho iniziato un percorso indipendente, che devo dire però anche grazie alla rete, al web, delle etichette indipendenti, mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la gente, sentendo le canzoni da queste serie, se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi vieni ascoltato attraverso Spotify in quasi 80 paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando avviene attraverso le immagini, assolutamente.
0: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità, un po' di cantautore in evoluzione, con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
1: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa, mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto, e diciamo magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo, ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nell'interpretazione, cercando di metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande, la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012, è partita questa cosa del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo, e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica, che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
0: Bene, allora Stefano Fucilli questa sera con noi in diretta, insomma artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio fare riferimento a quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma numeri importanti e soprattutto un progetto interessante questo, Stefano.
1: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che alcuni anni fa mi ha coinvolto, perché avevo scritto una Ninna Nanna per il coro dell'Antoniano, che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore, e devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme eccetera, è un grande piacere, insomma, quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
0: Bene, Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare di This Is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa ci fai ascoltare?
1: Un accenno.
0: Bene.

0: grande tributo a Lucio Dalla da parte di Stefano Fucili in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma 25 anni l'ho scritta, però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori Giordano Donati e all'etichetta RNC Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà, una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà, questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto a questa donna dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione, insomma, in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
0: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
1: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre. E il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava. Il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi, diciamo, c'è in cantiere questa cosa. Speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
0: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili che è stato con noi questa sera, abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico, naturalmente, viaggio artistico nel suo mondo. E in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
1: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate, ciao.
2: Io

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma, in apertura di questo singolo. Poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico. Ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione, sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti, e racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi, sì.
1: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante? Quanto è importante la solitudine, e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
2: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone, e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
2: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni. E mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che un po' riassume il cuore del pezzo.
2: Allora, la frase che mi. Sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi. E, diciamo
1: Bellissimo, poi
2: lì.
1: insomma la
2: Sì.
1: risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya,
2: Certo.
1: potremmo essere noi questa nuova canzone? Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
2: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo. Che si intitola A cuore nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
2: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
2: Beh, il sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora e sarebbe bellissimo fare un tour bello, bello pieno di date, questo, ma più che altro per, non per la fama perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione, a me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico che è fondamentale naturalmente per un
2: Grazie.
1: artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo insomma questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo essere noi, che andiamo a ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie, grazie
2: Grazie a te.
0: a Raya. Era lei che mi scopriva dentro tutti i miei silenzi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off-Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma ad Aria Sanremo, all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì. Sì, sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
0: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata Grazie. Con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la Poliedrica, anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti.

0: posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
1: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare su di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
0: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina che, no spoiler perché uscirà a brevissimo,
1: Bene, bene.
0: e fa appunto raccontando tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva, allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina che, no spoiler, uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore, fino a 2 anni fa. Con lui, poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente oltre che forse un album, non si sa. Entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque, aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama.
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma, dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica, semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però
0: Magari.
1: nel frattempo noi ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
0: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'Arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monte Iasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi. Congelata nuovamente la procedura di licenziamento collettivo per le imprese dell'indotto, le associazioni datoriali hanno deciso di temporeggiare quantomeno fino alla decisione della Cassazione sul ricorso presentato dai commissari straordinari contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Si replica così quanto è accaduto già qualche giorno fa. Le sezioni unite della Suprema Corte terranno il 20 ottobre prossimo l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo. Ricorso presentato giorni fa da Ilva e da Acciaierie d'Italia. Slitta così anche il decreto contenente le misure a tutela dei lavoratori dell'indotto, che ieri pomeriggio sarebbe dovuto approdare in Consiglio dei Ministri. Verrà discusso quando la vertenza avrà contorni più definiti. Intanto sembrano arrivare messaggi più rassicuranti dal mondo sindacale dopo l'incontro a Palazzo Chigi. Le diverse organizzazioni sindacali presenti al tavolo, FIM, FIOM, WILM e USB, hanno infatti riconosciuto i passi in avanti fatti rispetto ai precedenti incontri. Perché, dicono, finalmente si è parlato dei lavoratori e delle tutele pensate per loro, della necessità di costruire soluzioni straordinarie, anche se restano da chiarire alcuni aspetti. Per questo, già venerdì, è previsto presso il Ministero del Lavoro un incontro tecnico. Intanto, nel corso del confronto romano, il Governo ha mostrato di volersi muovere lungo tre direttrici: la tutela del lavoro, appunto, la reindustrializzazione del territorio, puntando anche su altri comparti, e la produzione di acciaio green. Quindi un primo step per fronteggiare la crisi occupazionale, facendo certamente ricorso ad ammortizzatori sociali, che però sono sganciati dal concetto di cessazione dell'attività. Secondo step, l'utilizzo di incentivi per la ricollocazione e la reindustrializzazione del territorio di Taranto. Terzo passaggio, per quel che concerne il futuro della siderurgia, la decarbonizzazione e il DRI, da inserire in un progetto industriale sostenibile, per cui ci sarebbe già la disponibilità a mettere in campo delle risorse.
2: Quattordici anni dopo l'esplosione della vertenza, la questione Ilva non solo non è stata risolta, ma si è addirittura aggravata, con la prospettiva di chiusura dello stabilimento di Taranto. Un epilogo che mette sul banco degli imputati non solo i governi che si sono succeduti in questi anni, ma l'intera classe dirigente del paese, come spiega lo storico Salvatore Romeo, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Beh, io ho parlato pubblicamente anche di un fallimento delle classi dirigenti italiane di fronte a questa situazione, perché chiaramente questo governo ha la responsabilità degli ultimi quattro anni, però prima ci sono stati altri governi di ogni colore, praticamente sostenuti, ognuno sostenuto da tutte le forze politiche che oggi sono in campo, che oggi siedono in Parlamento, e nessuno di questi è riuscito a trovare una soluzione definitiva a questo problema. Quindi sì, si può parlare di fallimento, anzi si deve parlare di un fallimento complessivo delle nostre classi dirigenti, e questo è un problema molto serio per il nostro paese.
2: Eppure in Europa sono state seguite strade più coraggiose per uscire da situazioni di crisi.
3: Sicuramente il quadro è molto complesso, a questo si aggiunge anche l'aumento dei costi dell'energia che sono registrati negli ultimi tempi e che hanno colpito in particolare gli operatori europei. Quello che, a cui però noi assistiamo negli altri paesi europei è che ci sono grandi imprese che sicuramente in difficoltà, però cercano tra mille difficoltà di effettuare dei processi di conversione, dei processi di ristrutturazione e di ammodernamento. In Italia non ci si è riusciti. Ecco, questo è il punto. Quindi su questo ci dovremmo interrogare. Qual è la differenza che c'è fra le classi? Quando parlo di classi dirigenti non mi riferisco poi soltanto a quelle politiche.
2: Dubbi anche sulla attendibilità della cordata italiana che si è detta interessata a rilevare l'ex Ilva.
3: Io non so francamente quanto sia, come dire, quanto sia solida questa cordata. E prima di tutto perché appunto arriva alla fine quando diciamo buona parte dei giochi sono fatti, non si capisce bene quale sia la sua prospettiva industriale, cosa vogliono fare, anche perché fra questi imprenditori troviamo diciamo operatori di segmenti di mercato diversissimi fra di loro. L'unico che opera nello stesso, gli unici che operano nello stesso segmento dell'ex Ilva sono Marcegaglia e Arvedi, tutti gli altri operano per lo più nel settore dei laminati lunghi, che è completamente diverso da quello dei laminati piani in cui diciamo si trova l'ex Ilva. E quindi qual è il loro piano, quali sono le loro idee? Al momento non hanno detto niente, hanno detto semplicemente che fanno una manifestazione di interesse, neanche diciamo un'offerta vera e propria, vedranno le carte e poi eventualmente decideranno. Quindi a me sembra un proposito estremamente vago e, come dicevi anche tu, estremamente tardivo.
1: FP, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, FIAD e SIULS si rivolgono all'amministratore unico di Chimambiente per sottolineare che hanno aspettato la promessa convocazione per essere aggiornati sulla situazione delle richieste di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di termovalorizzazione, nonché per il preannunciato piano industriale. Con rammarico rileviamo, scrivono, che a tutt'oggi nessuna convocazione è pervenuta, pur essendo ormai un ricordo sbiadito l'esperienza dei giochi del Mediterraneo ed essendo decorso pure il termine del 15 settembre per l'impianto. Questo silenzio per noi è denso di nubi e preoccupazione, al quale, con inguaribile, forse ingenuo ottimismo, non vogliamo dare alcuna accezione negativa. Per questo richiediamo un incontro urgente teso ad affrontare le varie questioni. Il futuro della società e dei suoi lavoratori non può rimanere nel chiuso delle stanze, ma deve essere oggetto di un confronto pubblico e trasparente. Sarebbe auspicabile che già in questa prima fase ci fosse la presenza del socio unico, proprio al fine di diradare le fastidiose nubi che si addensano sul futuro dell'azienda.
2: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti...

riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo del

0: moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide, un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i Giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, una alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
1: Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale. La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità. Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato

0: della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
1: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest, un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
0: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
2: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso lo si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre. E non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
3: Venerdì 18 settembre alle ore 17, nella sala Lipolis del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, si terrà la conferenza L'atleta di Taranto, il genoma di un antico campione. Ci vuole raccontare cosa accadrà?
4: È un appuntamento importante. È il completamento, diciamo così, di questa fase in cui noi abbiamo voluto raccontare le novità che stanno emergendo dagli studi che sono ancora in corso sul nostro atleta, famoso atleta tarantino, e che hanno riguardato sia il sarcofago dell'atleta, quindi il contenitore delle spoglie mortali, che proprio l'atleta stesso. Abbiamo intrapreso già da circa un anno e mezzo queste analisi insieme al dipartimento, uno dei dipartimenti della Sapienza, dell'Università Sapienza, proprio che si occupa di studi biologici e dello studio del genoma antico. E quindi oggi avremo, domani scusatemi, il 18, avremo l'occasione della presentazione da parte del professor Trombetta, che è il coordinatore di questa unità di ricerca, dei risultati, che sono già molto significativi, ancorché preliminari.
5: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione, grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
6: Dopo il successo contro il Racal, il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di Eccellenza Pugliese, match di andata contro lo Stuni alle 15.30 allo Stadio Italia di Massafra a porte chiuse. Sarà l'ultima gara senza il pubblico, poi il ritorno dei sostenitori ionici sugli spalti, da capire se sarà l'Erasmo Iacovone il teatro al

0: termine del mese di settembre contro il Novoli. Seconda gara per il tecnico Luca Tiozzo dopo l'esordio contro il Racal. Il successo ha restituito entusiasmo all'ambiente, ma per Tiozzo non si cancella quanto accaduto nelle settimane precedenti. Ora però si lavora con uno stato d'animo diverso e con l'obiettivo di costruire una mentalità condivisa all'interno dello spogliatoio. Possibile qualche rotazione nell'undici iniziale. Il tecnico ha annunciato l'impegno di Perretta e Potenza, sottolineando la qualità e la profondità della rosa. Cambiamenti necessari anche in vista della gara di campionato di domenica contro il Maglie. Verrà confermata anche la difesa a 3, soluzione già utilizzata contro il Racale per garantire maggiore solidità, grazie ai due esterni di centrocampo a comporre il quintetto davanti alla linea Maginot-Ionica. Tiozzo ha apprezzato soprattutto l'atteggiamento della squadra, chiamata a mettere in campo prima di tutto carattere e determinazione. Sul piano tattico, il tecnico chiede maggiore gestione del pallone per ridurre le energie e spese senza possesso palla. Bene, invece, la pressione mostrata nei primi 35 minuti di gioco contro il Racale. E adesso lo studio, una formazione definita da Tiozzo frizzante, con diversi giocatori già allenati dal tecnico ad Acquaviva e reduce da una buona prestazione contro il Canosa. Non sarà una passeggiata, avverte il tecnico rossoblu. Intanto, resta ai box Taurino, che non sarà convocato per evitare i rischi di infortunio. Attenzione anche ai giovani, in particolare ai classe 2008, chiamati a crescere e a trovare continuità in un campionato caratterizzato da valori tecnici e ambientali importanti per Tiozzo. Infine, la priorità resta una: costruire una squadra combattente capace di mettere carattere e organizzazione al servizio del Taranto.
1: La doppietta di Silvestro stende la reala avversa e regala al Martine il secondo successo consecutivo dopo quello interno contro il Real Forio. Allo stadio Biceglia termina 1-2, al momentaneo vantaggio ospite risponde Verde nella prima frazione. Poi il 10 chiude i giochi all'undicesimo del secondo tempo, segnando la sua terza marcatura in 3 giornate di campionato. Da segnalare 2 reti annullate al Martina per posizioni di fuorigioco. La prima emozione del match cade al 20esimo. Cruz svetta tra i centrali normanni e insacca alle spalle di Imga, ma la bandierina del guardalinee è alta. La Real Aversa ci prova con Prezioso 2 minuti dopo, sul suggerimento basso, Pecchia non trova il guizzo vincente. Ma l'occasione più ghiotta per i padroni di casa capita sui piedi di Della Pietra. Il 9 supera Colzani, ma dalla linea di fondo non riesce né a trovare la porta né a servire Felleca e la chance sfuma. Ne approfitta allora il Martina, che passa alla mezz'ora. Cruz per Silvestro, Imga esce, il 10 controlla e delicatamente beffa il numero 1 normanno. Ma il vantaggio dura poco. La Real Aversa trova il pareggio già al 36esimo. Cross dalla destra, Colzani sbaglia l'uscita e il più veloce è Verde che insacca l'1-1. Termina anche così il primo tempo. La ripresa si apre con Mancini che sfonda in aria e calcia. Sul primo palo si oppone Imga. Ma alla seconda sortita c'è il 2-1 targato ancora Silvestro. Berto crossa, il 10 ci arriva di testa ed indirizza dove Imga non riesce a parare. La corrente si fa impervia per la Real Aversa al 25esimo quando l'arbitro Merlino mostra il secondo giallo ad Esposito per un fallo su Cruz. Con i padroni di casa sotto di un gol e di un uomo, il Martina attacca. Battista tira, Imga risponde. Poi Cruz, pregevole di tacco, bacia il palo ed insacca anche l'1-3, ma la bandierina si alza ancora e nega la gioia di un gran gol al 9. Finisce così con la festa ospite e la Real Aversa a leccarsi le ferite per la prima sconfitta stagionale. Nel quarto turno di campionato, il Martina ospiterà la capolista Virtus Francavilla, la Real Aversa farà invece visita alla Palmese.
0: Una sola squadra al comando dopo il turno infrasettimanale di campionato è la Virtus Francavilla in vetta a punteggio pieno che ha superato 2-1 il Brindisi in rimonta nel derby. 9 punti in 3 gare. Alle sue spalle a 7 Gravina e Nocerina. Tra le sfide più spettacolari il successo della Nocerina sull'Ischia aperte a 2. I Molossi hanno rimontato 2 volte lo svantaggio. Il Gravina invece ha strappato lo 0-0 sul campo della Turris. Il Martina ha conquistato 3 punti preziosissimi, passando 2-1 sul campo del Real Aversa Normanna. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza.
2: Il gol sicuramente della vittoria, bello, un'azione bella, manovrata, con grande qualità del cross di Nicolò, bravo Michele a interscambiarsi, a venire in aria. Sono cose che i ragazzi provano quasi sempre durante la settimana e quando poi viene con scioltezza in campo queste rotazioni.

0: Ovviamente è bello, però indipendentemente dal gol, io penso che la prestazione oggi sia stata maiuscola sotto tutti i punti di vista: atteggiamento, serenità, personalità, voglia di giocarsi la partita dal punto di vista tecnico-tattico, grande sacrificio dal punto di vista fisico in alcuni momenti della gara. E questo ovviamente è una vittoria che ti dà tantissimo, oltre ai 3 punti. Ovvio che le belle vittorie dipendono anche dall'avversario che è di fronte, le fanno diventare belle soprattutto per questo motivo. Abbiamo affrontato una grande squadra, questa è una squadra forte, allenata benissimo, oggi lo hanno dimostrato, e hanno avuto anche la possibilità di poter cambiare diversi giocatori e entrava sempre più qualità, e sicuramente l'espulsione ci ha dato la possibilità di gestire meglio l'ultima parte, e quindi bravi ragazzi, perché ripeto, contro una grande squadra vincere qui su questo campo difficile, dove forse, se non sbaglio, non mi è mai successo, è tanta roba, e quindi sono contento per loro. Dobbiamo entrare di più in quelle che sono le regole di quest'anno, perché rimanere a terra per poi subire gol e poi rialzarsi vuol dire che potevamo farlo anche prima e non rimanere in 10. Qui, se non stai attento, rischi di giocare in 10 gran parte della partita, e quindi non voglio dire che sono state delle furbate da parte dei nostri ragazzi, assolutamente no. Cocino si è girato la caviglia, precedentemente siamo rimasti anche in 10 perché a terra c'era Nico, però rischi di giocare in 10 un minuto fin quando poi non esce la palla, possono diventare anche qualcosina in più, e con una squadra di qualità così forte, andando a giocare uomo su uomo, poi rischi di avere l'inferiorità numerica e di sbagliare qualcosa. Tante volte vengono fatti complimenti ai ragazzi per i gol o per le belle giocate. Oggi c'è da fare veramente i complimenti a Nico, perché si è sacrificato, stamattina si è alzato con qualche linea di febbre, aveva la gola gonfia, faceva fatica anche a respirare dalla bocca, si è sacrificato, ha giocato gran parte della partita, e questo veramente bisogna fargli complimenti, perché è lo spirito di sacrificio e l'appartenenza che vogliamo da parte di tutti i ragazzi. Complimenti a tutti, perché ripeto, questa è una gran bella vittoria di gruppo che ti può dare tantissimo oltre ai 3 punti.
1: A completamento della giornata, il successo interno per il Real Forio 2-1 sul Gladiator, l'Ebolitana ha superato 2-1 il Bisceglie, mentre Nardò e Melfi hanno terminato il match senza reti, pari 1-1 per la Fidelisandria contro il Manfredonia, panchina a rischio e anche direttore sportivo in casa Fidelis. Prima giornata di campionato, e subito verranno testate le potenzialità della New Taranto nel campionato di Serie A2 di Elite nel raggruppamento B. L'anticipo di campionato vede l'interessante Lazio Taranto, una squadra, quella biancoceleste, che assieme a quella dei rossoblù punta al raggiungimento della zona playoff. Dominguez, Nardacchione sono alcuni degli spauracchi per Taranto, al pari dell'ex giovinazzo Tanche di Segovia. Lo scorso anno in forza all'Itria e poi nella seconda parte di stagione proprio con la New Taranto. Di contro, Taranto si presenta con un roster ambizioso, ripartito dalle conferme di Giannace, Gui e Zasuga, tra gli altri, ma che vede anche l'arrivo di Donadoni, Millan, Raguso e Ricci. Fischio d'inizio alle ore 21. Sarà la prima gara, come detto, della stagione, e per la New Taranto un avversario assolutamente da non sottovalutare.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Voyage. A spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono 2 aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, 2 monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il Ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale. Una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Pop. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X, Grok, di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere? O forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: 9. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paura.

0: paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, 1 spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo.

e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.